WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax. Buca, ciaca.

scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.
1: Chiederò a Dio di allungare il tempo, ha troppa fretta con te.

0: Che rosa. Cosa?
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
3: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
2: Ogni possibilità inizia con un passo.
3: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
4: Questo cammino dobbiamo completarlo.
2: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
5: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
4: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
6: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
7: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
8: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
7: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
9: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
10: Amiche per la vita!
7: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, e quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto, e di sicuro non c'è neanche il mare, tu a quest'ora.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Ti rubi.

WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

e TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: E ora pubblicità.
1: La bacheca annunci di RBE.
2: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
1: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

0: Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo.
1: Popolo di Radio Bequit, ben ritrovati per questa nuova puntata di Voci Protestanti, oggi venerdì 18 settembre 2026, sono le 14.04, ciao Daniela Grill.
2: Ciao Darian, hai adottato anche la voce adatta a chi segue la replica della prima parte di Voci Protestanti, quindi un buongiorno a chi ci sta seguendo ormai a weekend iniziato con la puntata appunto in replica il sabato mattina tra le 6 e le 7.
1: Anzi, fateci sapere, appena svegli, preferite che in radio si parli buongiorno belli attivi, che vi dà la carica, oppure buongiorno, andrà tutto bene, oggi è una giornata, andrà stupendamente, avrete un aumento di stipendio, troverete anche una monetina per
2: strada.
1: Questa
2: è la versione motivazionale.
1: Sì, accogliente.
2: Accogliente e motivazionale, potete scegliere, appunto fatecelo sapere, 3288757845, sms, whatsapp, oppure l'email diretta chiocciola rbe.it. Cara Darianna, oggi apriamo con gli ABBA.
1: È proprio venerdì.
2: Don't shut me down.

0: Voci protestanti. Diamo voce a chi si mette in gioco.
1: Che voi direte? Questa canzone degli ABBA chissà da che anno arriverà.
2: 1970, 72.
1: E invece no, è del 2021 ed è frutto di una reunion con il nono album in studio, proprio nato da un ritorno discografico del gruppo. E infatti ci sono anche dei video, delle immagini online che li mostrano avere qualche anno effettivamente. Però comunque è bello che abbiano mantenuto quel tipo di sonorità, che non si siano snaturati.
2: Hai visto gli ABBA che mi ci fanno un album ancora nel 2021.
1: Bravi.
2: Allora noi invece adesso, come diceva giustamente il nostro gingolino, diamo voce a chi si mette in gioco, a chi fa cose, a chi in effetti si espone anche a volte a delle situazioni che possono creare divergenze, possono creare dibattito, possono creare confronto, non sempre un confronto diciamo facile da gestire. Allora vogliamo parlare di attualità, lo facciamo sempre con l'occhio diciamo delle nostre chiese protestanti, cioè quello che avviene di cronaca e di attualità, visto però con l'analisi, con il focus attraverso il mondo delle chiese protestanti ed evangeliche. Titolo di oggi sull'agenzia stampa NEV Notizie Evangeliche, l'agenzia stampa della Federazione Chiese Evangeliche in Italia: medici e CPR, tutelare i fragili è un obbligo. Questo peraltro è anche un estratto di un pensiero, di una riflessione di Libero Ciuffreda, che oltre ad essere medico oncologo è anche consigliere, membro stesso della Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia. Cosa accade? A cosa ci leghiamo come tema?
1: Avrete sicuramente sentito della notizia di 23 medici indagati per quanto riguarda alcune valutazioni di persone immigrate a cui avrebbero certificato delle condizioni non consone per entrare di fatto nei centri, nei CPR in tutta Italia. Queste notifiche sono arrivate a professionisti di Bari, Biella, Bologna, Firenze, Livorno, Milano, Rimini, Roma, Varese e anche una dottoressa di Torino, proprio con l'accusa di aver scritto questi certificati falsi in modo che queste persone potessero non entrare nei CPR. Al momento, secondo quanto dichiarato dalle autorità, sono 34 certificati considerati falsi e finalizzati appunto a impedire il trattenimento nei CPR, e a questo punto bisogna domandarsi effettivamente se ci sia stato verosimilmente un illecito legale, ma quanto possa essere in qualche modo giustificata. È un discorso etico non da poco. E allora vi vogliamo consigliare proprio il commento che è stato fatto, la riflessione di Libero Ciuffreda rispetto alla parte del medico, alla parte del medico in generale quando tutela delle persone fragili. E in questo articolo trovate questa riflessione completa. Noi adesso ve ne leggeremo semplicemente

0: alcuni estratti, giusto per farvi capire il punto di vista di Ciuffreda.
1: Esatto, anche perché prende in esame il concetto un po' a 360 gradi di cosa significa essere medico. Perché essere medico, fare il medico, come dice Libero Ciuffreda, non significa soltanto occuparsi di fare una prescrizione medica, piuttosto che assegnare una terapia, un accertamento diagnostico, ma bisogna prendere un po' in cura l'intera persona e quindi prendersi cura anche delle difficoltà psicologiche, delle difficoltà magari momentanee che ci possono essere. Quindi è un'attività, ecco, difficile da inquadrare in un determinato protocollo. Un'attività, sempre secondo le parole di Libero Ciuffreda, che si svolge prendendosi cura delle persone e che deve unire alla precisione scientifica anche la delicatezza e una costante attenzione ai minimi sintomi e ai minimi segni, rendendo la cura una sorta di opera d'arte. Beh, bellissima questo paragone, sì. un'ars medica, appunto, un poema mai scritto, compreso anche l'aspetto della compassione, che in effetti è quella parte emotiva che è sempre difficile da gestire, soprattutto quando si è medici. Quante volte ci è capitato magari di andare a fare una visita e di dire però è stato così freddo, così distante, il medico
0: non è stato assolutamente comprensivo,
1: non è stato empatico.
0: Esatto.
1: Però dall'altra parte è anche difficile, insomma, non lasciarsi trascinare troppo da parte dell'operatore, ecco, del medico di riferimento nella situazione. È un, come dire,
0: è un equilibrio molto delicato, e Ciuffreda ci tiene anche a sottolineare come a suo parere i CPR siano luoghi in cui il diritto alla salute è sistematicamente compromesso e rappresentano un sistema patogeno dove le persone si ammalano, quindi magari entrano sane fisicamente e psicologicamente, ma poi lì la salute viene assolutamente compromessa e di conseguenza la tutela dei soggetti fragili, che si può intuire che possano essere devastati da un'esperienza del genere, è obbligo deontologico e costituzionale, secondo appunto l'articolo 32 del codice di deontologia medica. Quindi è un articolo sicuramente che può farvi ragionare, sì, rispetto a questo tema, perché capiamo che può essere ambivalente, divisivo anche proprio in ogni persona, non soltanto nel confronto tra persone. Quindi da una parte seguire delle leggi o seguire un codice deontologico non deve essere assolutamente facile per i medici, ma in realtà per tanti professionisti che si occupano di persone trattenute ad esempio all'interno dei CPR.
1: È un articolo che offre un altro punto di vista al di là di quelle che sono le notizie di cronaca, di attualità, e quindi anche un riportare un po' più freddo, no? Un po', sì, più oggettivo della situazione. In questo caso è un commento, una riflessione, è vero, un po' più soggettiva di una persona in particolare, ma ci aiuta a vedere lo stesso argomento da un altro punto di vista. Medici e CPR, quindi tutelare i fragili è un obbligo, questo è il titolo dell'articolo pubblicato oggi sull'agenzia stampa nev.it. Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14:00.

0: Worst comes to worst, canta Billy Joel in questa prima parte di Voci Protestanti. Rinnoviamo il saluto a chi si fosse collegato solo adesso, magari state sorseggiando il caffè di post pranzo in questo venerdì 18 settembre o il caffè di prima mattina se ci ascoltate con la replica.
1: Bello.
0: Alle 6:15 del mattino.
1: Bello, mi è piaciuta questa immagine dei caffè che collegano due momenti differenti dalla giornata in cui viene l'abbioccone. Torniamo a parlare del mese mondiale che viene dedicato alle persone con Alzheimer, e ci sono tanti appuntamenti sul nostro territorio che tornano e che vi vogliamo ricordare. Alcune di queste ne abbiamo già parlato tante volte, continueremo a parlarne praticamente non soltanto fino a fine settembre, ma sicuramente anche nei prossimi mesi. E quindi andiamo un po' per gradi
0: iniziando a ricordare appunto che settembre in tutto il mondo, non solo in Valpellice, nel Pinerolese, in Piemonte o in Italia, è il mese dell'Alzheimer, una patologia che in effetti sta diventando, è una delle diverse forme di demenza, ma sta diventando una patologia che ha un peso, un impatto nel mondo e nella società notevole. Sempre più persone hanno questa problematica, ed è una problematica che coinvolge moltissimo anche le famiglie che ne sono coinvolte, quindi di fatto ci si sta strutturando, e anche giusto, ci si sta un po' svincolando da quello che è lo stigma, no? la paura di parlare di questi temi che fino a qualche decennio fa neanche si nominavano.
1: Sì.
0: E quindi insomma venivano tutti un po' sottaciuti,
1: un po' nascosti.
0: Ormai sono tante anche le comunità amiche verso le persone con demenza che stanno nascendo, in Italia ce ne sono parecchie, nel Pinerolese ne abbiamo già alcune che sono presenti da anni e che stanno lavorando, e che lavorano proprio cercando di sensibilizzare la collettività, la società, su come essere più accoglienti. Lo ripetiamo sempre, a volte bastano veramente delle piccole cose, delle piccole accortezze, utilizzare un carattere diverso quando si scrive un menù, dei tovaglioli e delle tovaglie di un colore diverso per un ristorante, fare attenzione al segnalare bene gli ingressi e le uscite degli uffici pubblici, insomma davvero delle piccole cose che poi alla fine sono utili un po' per tutti. Per migliorare, ecco, la propria ricezione da questo punto di vista. Quindi in questo mese accadono diverse attività, diversi appuntamenti. Ieri vi abbiamo ricordato una mostra che aprirà sabato 19 settembre a Bricherasio e rimarrà aperta fino a domenica 27 settembre, la mostra di fotografie di Renata Lininger. Giovedì 24 settembre alle 16:30 ci sarà una passeggiata culturale a Pinerolo, Mente a spasso. È una bella iniziativa anche perché anche in questo caso vuole creare socialità.
1: Sì.
0: E si sa che magari si ha un po' di timore ad andare in giro da soli.
1: Sì, è una cosa che viene a mancare sia la persona che viene colpita da demenze in generale, perché ci si tende ad isolare, oppure si ha difficoltà anche ad avere dei rapporti sociali, e anche le stesse famiglie, perché a volte per prendersi cura di un parente con demenza praticamente si rinuncia alla socialità, perché è una delle poche cose che diciamo vabbè posso farne a meno ad uscire con la mia amica, con i miei amici, e invece queste situazioni possono essere davvero utili per la socialità, ma anche per la condivisione di esperienze.
0: Esatto.
1: E sappiamo che anche questa non è assolutamente una cosa da poco.
0: Quindi giovedì 24 settembre intanto è un appuntamento aperto, gratuito, accessibile a tutti e tutte. Il ritrovo è fissato alle 16:30 davanti all'Alber Gian di Pinerolo in corso Torino 85. Ci sarà una visita guidata al museo, una passeggiata culturale accompagnata da Mafalda e SOMS, cioè Società Operaia di Mutuo Soccorso di Pinerolo, e poi infine, dove si chiuderà la passeggiata alla Casa dell'Anziano, un aperitivo comunitario. Questo appuntamento appunto è inserito nel progetto delle comunità amiche delle persone con demenza di Pinerolo. Tenetelo a mente, mente a spasso, ecco, scusate il gioco di bisticcio di parole, mente a spasso marzo questa passeggiata culturale organizzata dalla Diaconia Valdese e da tante associazioni del territorio in occasione appunto del mese mondiale per l'Alzheimer, giovedì 24 settembre.
1: E invece tra pochissimo vi vogliamo parlare di, anzi vi vogliamo ricordare di un appuntamento di cui vi avevo già parlato, un pranzo solidale all'antica Lucerna, a Lucerna San Giovanni, proprio per le persone con demenza in tutti i sensi, per le persone con demenza. Lo scopriremo tra poco.

0: Rayon de Soleil, William Baldé, un raggio di sole che oggi in effetti manca in varie zone d'Italia. Vabbè, ma ne abbiamo avuto abbastanza.
1: Appunto, io direi che abbiamo dato, se per anche un mese intero vuole stare coperto, per me va benissimo.
0: Va bene così, godiamo e ricordiamo i raggi di sole di questa lunga e calda estate 2026. Mentre un raggio di sole in effetti è questa iniziativa che vi accennavamo prima, appunto sabato 26 settembre alle ore 13, inserita sempre nel mese mondiale per l'Alzheimer e in particolare per raccogliere fondi a favore del progetto delle comunità amiche delle persone con demenza. Cosa accade, Darianna, il 26 di settembre?
1: Beh, ci sarà un pranzo solidale in un luogo che non è assolutamente scelto a caso, anzi, ci troviamo già alla locanda dell'antica Lucerna ed è un luogo in cui già avvengono dei progetti proprio per le persone con Alzheimer. Infatti questo pranzo vuole da una parte sensibilizzare ovviamente al tema delle demenze in generale, ma anche e soprattutto sarà un momento bello, conviviale, di festa in cui potranno partecipare persone con Alzheimer, loro familiari, caregiver, ma anche persone che vogliono partecipare a questa festa, a questa iniziativa, anche perché oltretutto il 100% del ricavato di questo progetto sarà proprio utilizzato per attività di formazione, sensibilizzazione e supporto proprio nel prossimo futuro, nell'arco di questo anno. E sappiamo, dicevamo prima, è sempre maggiore il numero di persone che ricevono questa diagnosi, è grande anche il numero di persone che circuitano insomma in qualche modo nel servizio di cura queste persone, quindi è importante anche investire su tutto questo, ma d'altra parte diciamo che è proprio un momento di festa, momento per stare insieme.
0: È vero, e sappiamo che questo appuntamento, perché non è la prima volta che viene proposto, va abbastanza a ruba, diciamo che i posti intanto sono limitati essendo un locale pubblico che ha un tot di coperti e gli anni passati insomma sono stati particolarmente graditi, come è stata gradita come iniziativa, quindi se qualcuno di voi volesse partecipare, beh, vi invitiamo a chiamare appunto la locanda dell'antica Lucerna a Luserna San Giovanni. Trovate tutti i contatti sul sito diaconiavaldese.org, nella sezione servizi salute trovate i numeri di telefono, i dettagli, anche perché appunto è un'iniziativa coordinata sia dalla Diaconia Valdese, dal CIS del Pinerolese e dai 9 comuni della Val Pellice, quindi Angrogna, Bibbiana, Bricherasio, Bobbio Pellice, Luserna, Lusernetta, Rorà, Torre Pellice e Villar Pellice, che sono appunto i comuni che compongono la comunità, la valle che è diventata comunità amica delle persone con demenza. Sabato 26 settembre alle 13.
1: Torneremo nei prossimi giorni a parlare di tante altre iniziative che ripartono tra settembre e ottobre rispetto proprio a quelle legate all'accoglienza delle persone con demenza e loro caregiver, e quindi torneremo sicuramente a parlarne nel prossimo futuro.
0: Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, vicina a te.
3: RBE, cultura, informazione, relax.

0: Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16. Parlavamo di cene, di pranzi solidali e quindi riprendiamo volentieri il filo.
1: Mi sta venendo un po' fame però.
0: Sì.
1: Vabbè che ho già pranzato, però lo sai come sono fatta.
0: È così, a parlare di cibo viene appetito, è vero, e quindi insomma tenetevi questo appetito per un'altra occasione solidale che vi vogliamo suggerire, quindi oltre al pranzo, alla locanda dell'antica Lucerna, per il mese mondiale dell'Alzheimer, potreste fare anche una cena alla locanda dell'antica Lucerna di Luserna,
1: anche San Giovanni, una merenda.
0: Sempre per solidarietà. In questo caso è una solidarietà dedicata ai progetti della Valpellice, delle chiese valdesi della Valpellice, in modo particolare coordinati dalla chiesa valdese di Torre Pellice, per le nuove povertà, in particolare per il diritto, per tutelare il diritto allo studio delle famiglie più fragili della valle, quindi supportare studenti e studentesse nell'acquisto di materiale scolastico piuttosto che di trasporto, quindi agli abbonamenti di trasporto che sono sempre più cari.
1: Che è un tema che c'è particolarmente vicino, sì,
0: esatto,
1: in questo momento. E a proposito, quindi torna Flip and Friends, questa serata, questa iniziativa che oltre ad essere di solidarietà ovviamente vede anche degli chef stellati in cucina a preparare un menù proprio fatto apposta per poter far diventare questa cena un gesto bello, ma anche in cui si possano degustare dei piatti da persone a dir poco competenti.
0: Direi di
1: nel
0: sì.
1: Ruolo, ecco.
0: Come ci teneva a sottolineare Walter Einar, che abbiamo intervistato l'anno scorso e che è un po' il capofila di questa iniziativa, gli chef mettono il loro tempo offrono il loro tempo e le loro competenze per la serata, quindi non si paga la cena, ma la cena è un dono che viene offerto a chi fa una donazione per questo progetto. È un altro modo di vedere il tutto, ma aiuta in effetti a far capire che non si pagano gli chef in questo caso, anche
1: esatto,
0: loro lavorano gratuitamente.
1: Esatto, e quindi avrete la possibilità di partecipare a questa iniziativa iscrivendovi però entro domani, perché anche qua parliamo di posti limitati e anche di un tempo di preparazione di questi menù, quindi in base alle persone che si iscriveranno che necessita anche di uno studio di questi chef, e lo potrete fare proprio accedendo, se non erro, a non mi ricordo più sito della chiesa valdese.
0: Si può esattamente fare riferimento al sito della chiesa valdese di Torre Pellice, oppure trovate sempre sul sito della chiesa valdese o sul sito vallivaldesi.chiesavaldese.org un QR code da inquadrare, dove troverete insomma tutte le informazioni, il menù previsto e anche il modo per prenotare e ovviamente come poter dare la vostra contribuzione minima. La cosa molto simpatica ulteriormente di questa serata è che anche in questo caso il 100% diciamo del ricavato va a favore del progetto per le nuove povertà della Valpellice, perché i prodotti vengono donati da alimentari, da distributori, da coltivatori della valle, quindi tutto ciò che viene cucinato diciamo viene offerto per l'occasione.
1: Poi oltretutto valore aggiunto anche a chilometro zero.
0: Quindi, anche a chilometro zero.
1: Quindi
0: esatto,
1: assolutamente non male. Ringrazio la mia caregiver di oggi, Daniela Grilla, per avermi assistito, perché non trovavo più questo piccolo dettaglio. Perciò ricordate appunto che le iscrizioni chiudono domani, quindi bisogna decidere entro questa sera, approfittatene per poter dare una mano a tutti quegli studenti e studentesse delle valli con questo vostro contributo.
0: Mercoledì 23 settembre alle ore 20 alla locanda dell'antica Lucerna.
2: Fateci largo che passa domani, che adesso non si può. Oggi non apro perché sciopererò e andremo in strada con tutti gli striscioni a fare come sempre la figura a dei fregnoni. ed è questo, sai, non me ne importa niente. Io oggi canto in mezzo all'altra gente, perché ci credo, o forse per decenza.

fateci largo che passa il cortello e si riempiono le strade. Via Merulana, così pare un presepe, e siamo tanti che quasi fa paura. Ho solo tre sfigati, come dice la questura. E le parole, sì, lo

modi per proteggermi, né armi per difendermi, né caschi per nascondermi, o santi a cui rivolgermi.

0: le interviste e gli approfondimenti di Voci Protestanti sul sito www.rbe.it. Rinnoviamo anche l'invito a scriverci 328-875-7845 oppure l'email diretta @rbe.it. Anzi, scriveteci soprattutto se siete a conoscenza di qualche appuntamento legato alle giornate europee del patrimonio che in Italia saranno il prossimo weekend, quindi 25-26 di settembre, mentre in Francia sono questo fine settimana, che arriva appunto il sabato 19 e domenica 20 settembre. Si tratta della 43esima edizione delle giornate europee del patrimonio, appunto sabato 19 e domenica 20 settembre in Francia. Perché ve ne parliamo? Perché tra gli innumerevoli siti che saranno aperti in tutto il territorio francese ce ne sono alcuni anche legati al patrimonio protestante.
1: Esatto, quindi parliamo di cappelle, di luoghi storici che in tutta la Francia, in praticamente tutte le regioni della Francia potranno essere visitate, e molto spesso ci sono proprio anche delle visite guidate o a cura dei pastori e delle pastore del luogo, oppure da professionisti del settore che vi potranno parlare non soltanto dell'architettura, che oltretutto questi luoghi sono molto belli, almeno io ho un debole per queste strutture, anche solo quelle che ci sono sull'immagine di questo articolo da cui stiamo appunto traendo queste informazioni. Io ho un debole per questo tipo di costruzioni. Ecco, non vi parleranno soltanto dell'architettura, ma anche della storia che vi è passata dentro, che ha portato alla loro costruzione, storie a volte molto complesse, storie anche di ricostruzione, storie di guerre che hanno attraversato anche quegli stessi luoghi. Alcuni di questi luoghi prevedono anche delle mostre che sono state attivate proprio per queste giornate europee del patrimonio culturale, quindi ce n'è veramente in ogni luogo. Se volete avere maggiori informazioni magari su qualche regione in particolare in cui avevate già pensato di andare o che vi vengono comode da raggiungere ovunque voi vi troviate, trovate questo articolo su reform.net. Giornata del patrimonio, templi, conferenze e mostre. Io ovviamente l'ho tradotto Daniela Grill, perché tu sai, conosci il rapporto che ho con il francese.
0: Beh, ma si può tradurre tranquillamente, anzi questa è un'opportunità per fare in modo che sempre più persone riescano a leggere anche questi siti esteri. È davvero un bellissimo articolo, molto dettagliato, perché vi fa l'elenco di tutto di tutte le zone della Francia che partecipano appunto a queste giornate europee del patrimonio. Ce n'è dal nord ovest, dalla Bretagna alla Normandia al sud, insomma potete veramente spaziare in qualsiasi luogo. Ci sono anche delle storie curiose, ad esempio ve ne cito una così presa un po' a caso: la sinagoga di Senon, una sinagoga costruita nel 1896 che però fu donata alla comunità protestante nel 1949. Sai perché? In riconoscimento della devozione dei protestanti verso gli ebrei durante gli anni della persecuzione, quindi un edificio che non sarebbe più stato comunque usato dalla comunità ebraica e che è stato donato invece alla comunità protestante.
1: Ma che meraviglia!
0: Sì, anche queste storie si scoprono viaggiando nel patrimonio culturale, in questo caso francese.
1: Invece te ne dico un altro molto particolare: a Tarn-en-Garonne, nell'Occitania, c'è un tempio di Barry di Dilman, credo si dica, che è un tempio in terra battuto, costruito poco dopo la rivoluzione francese, è stato poi ricostruito nel XX secolo e sì, quindi non ci sono solo ecco delle tipiche costruzioni che pensiamo in mattoni o in pietra, ma veramente qualsiasi tipo di cappella, di tempio che possiate immaginare. Come detto, se volete avere maggiori informazioni, ma anche banalmente leggere alcune di queste storie, di queste curiosità, su reform.net, giornate del patrimonio, templi, conferenze e mostre.

0: E niente, queste giornate del patrimonio in Francia, questi luoghi ci hanno fatto
1: viaggiare
0: con la mente. Io ed Arianna abbiamo passato tutto April Fool di Patti Smith a sognare viaggi in varie zone della Francia.
1: Sì, così. Soprattutto in Normandia. Esatto. Fateci sapere se quest'estate avete viaggiato in Francia, dove siete stati, con che mezzo, quanto avete speso, dove avete pernottato, nello specifico,
0: sì,
1: mi raccomando.
0: Perché ne servirebbe per la prossima estate. Se le fornite un po' un carnet de voyage, servirà appunto ad Arianna. In ogni caso, bene, noi siamo quasi in chiusura di questa prima parte di Voci Protestanti, ma prima di chiudere, essendo venerdì, diamo un po' uno sguardo a quelli che saranno gli appuntamenti cultuali dei prossimi giorni, ad esempio su RBE. Come abitudine, ormai tradizione per chi di voi ci segue da sempre o almeno da un po' di tempo lo sa, la domenica mattina alle 10 proponiamo il culto evangelico con replica poi alle ore 19. Il culto di questa domenica 20 di settembre sarà curato dalla pastora Giovanna Vernarecci. Lo potrete seguire sulle frequenze di RBE, sul canale audio video, sul sito rbe.it, dove appunto potete utilizzare lo streaming audio e video offerto appunto dal nostro sito.
1: E poi sempre domenica alle 6:35 del mattino su Rai Radio 1, oppure poi in replica su Rai Play Radio, avrete la possibilità invece di seguire il culto evangelico con la predicazione curata dal pastore Luca Baratto. E quindi doppia possibilità per seguire il culto.
0: In due orari diversi, quindi non ci si fa neanche entrambi. Concorrenza.
1: E poi se ve la perdete comunque c'è il podcast.
0: Esatto.
1: Diciamo, quindi.
0: Non è invece la domenica in cui va in onda Protestantesimo, che va in onda su Rai 3, canale televisivo, a domeniche alterne. Trovate la puntata di domenica scorsa su Rai Play, quindi potete andare a riprenderla. Detto questo, Be My Man con Asa e Nicholas Mollard.

0: 14:59 minuti che scatteranno tra 7 secondi, perciò 6, sì.
1: 5, 4, 3.
0: Vai, ti lascio
1: 2,
0: finire.
1: 1. 59!
0: Oh, pensa a te, eccoci qua quindi. Abbiamo ancora un minuto per concludere questa prima parte di Voci Protestanti. Salutiamo tutte le persone che ci hanno seguito nella replica mattutina e con chi ci segue invece in diretta continueremo insieme fino alle ore 16 come tutti i giorni.
1: Esatto, quindi un saluto a chi ci lascia per questo momento e a tra pochissimo per invece chi prosegue l'ascolto della puntata.
0: Ciao!
2: Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo.

0: cosa? Cosa?
1: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione dal lunedì al sabato alle 7:20, alle 13:15 e alle 19:45.
2: Sabato 19 settembre, la meditazione di oggi è curata dalla pastora emerita Lucilla Peirò. Il brano che ascolteremo in chiusura si intitola Aimons-nous les uns les autres, amiamoci gli uni gli altri. I versetti proposti sul lezionario Un giorno una parola, edizione claudiana, sono letti da Anna Carle della chiesa valdese di Luserna San Giovanni.
3: Leggiamo dal libro del profeta Isaia, al capitolo 57, il versetto 16. Dio dice: «Io infatti non voglio contendere per sempre, né serbare l'ira in eterno». Leggiamo ancora dalla prima lettera di Giovanni, al capitolo 2, il versetto 1. Se qualcuno ha peccato, noi abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo, il giusto.
4: La lettera di Giovanni si apre con l'annuncio liberatorio e gioioso della luce di Dio che splende sulla comunità dei credenti. Dio, che si è rivelato in passato ai padri e madri di Israele, ha rinnovato il suo legame di fedeltà ed amore mandando il suo figlio Gesù Cristo. Gesù ha predicato e praticato l'amore di Dio, ha annunciato il perdono dei peccati e la salvezza. Con la sua morte in croce ha dato la sua vita per vincere peccato e morte e fondare la comunità cristiana. I credenti devono sempre ricordare di essere la comunità dei peccatori perdonati. Vivere alla luce di Dio e di Cristo significa non sentirsi soli ed abbandonati, seguire il chiaro cammino dell'Evangelo in mezzo alle spine e alle insidie terrene, avere luce in mezzo alle tenebre. Le tenebre che angosciavano al tempo di Giovanni non erano quelle naturali del succedersi della notte al giorno, ma le tenebre dell'ostilità del mondo verso le piccole comunità cristiane. Tenebra era il tradimento di chi consideravi amico, l'oscurità della prigione e della violenza, la montagna di accuse di chi in tribunale giudicava il cristiano come nemico dell'ordine pubblico e senza possibilità di difesa lo condannava a prigione e morte, distruggendo il condannato, la sua famiglia, la sua casa. Giovanni ricorda alla comunità il fondamento della fede, la gioia e la luce della salvezza mediante la misericordia, il perdono dei peccati, il cammino nuovo su cui i credenti sono chiamati a camminare. Ma l'Apostolo richiama i fondamenti non per esaltare i suoi lettori, bensì per richiamarli subito dopo, con severità pastorale, alle mancanze ed incongruenze della loro vita cristiana. È vero infatti che Cristo, con la sua morte in croce, ci ha riscattati completamente e perfettamente dal peccato, ma il credente fa i conti nella vita terrena con la fragilità della sua volontà, con le insidie del mondo, ed è chiamato a crescere nella fede, a non smettere mai di ricorrere al perdono di Dio. Giovanni vede nella comunità cristiana a cui scrive in particolare due mancanze gravi, segno del peccato che riprende il sopravvento. Innanzitutto la presunzione della perfezione, sentirsi al sicuro dall'errore e dal peccato, e quindi sentirsi superiori ad altri, più umili ed insicuri. A questi credenti Giovanni ricorda che sentirsi immuni dal rischio di cadere nel peccato è una falsità, e sminuire il perdono di cui solo Dio e Cristo dispongono. In secondo luogo Giovanni censura nella sua lettera una seconda grave mancanza, l'odio fra fratelli in fede. Giovanni è fortemente turbato, scandalizzato che nella comunità cristiana ci siano contese, divisioni, persino espressioni d'odio, poiché i cristiani dovrebbero distinguersi con la pace comunitaria da un mondo diversamente violento. Di fronte alle molte manifestazioni di incongruenza del cristiano, potrebbe gravare sui credenti un forte senso di sconforto, un senso di fallimento rispetto alla vocazione, infine un fatalismo che può portare all'indifferenza e all'incredulità. Ma Giovanni con le sue parole non intende mortificare la Chiesa. Al contrario, solleva i cuori nuovamente con un annuncio di fede e di speranza. Se qualcuno ha peccato, noi abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo, il giusto. Non siamo soli di fronte al mondo in cui viviamo, che spesso carica i credenti di accuse, di responsabilità per i mali della terra. Non siamo soli e senza speranza di fronte al peccato e alle nostre debolezze. Siamo esortati a fare appello, a confidare sempre nella consolazione, nella difesa di Gesù Cristo, di fronte al giudizio di Dio, che è quello che veramente conta. Fare ricorso alla difesa di Gesù significa non dimenticare la sua croce, ciò che ha fatto per noi, per salvare l'umanità dalla perdizione. Amen.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: muoversi in Piemonte. Ben ritrovati a tutti voi che siete all'ascolto. Il traffico è al momento regolare sulle principali strade ed autostrade piemontesi. Vi ricordiamo quindi che maggiori informazioni sul traffico e cantieri in Piemonte sono consultabili sul nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio e a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 7.30. Bandiera dell'Inter, leggenda della nazionale italiana, è morto Sandro Mazzola, aveva 83 anni. È stato uno dei più grandi calciatori nella storia, non solo di quella nerazzurra, scritto nel messaggio di addio l'Inter elencando i suoi successi, 4 scudetti, 2 coppe dei campioni, 2 coppe intercontinentali, titolo di capocannoniere in Serie A nel 1965, secondo nel pallone d'oro nel 1971 dietro a Johan Cruyff, figlio del grande calciatore Valentino Mazzola, che morì nella strage di Superga quando Sandro era solo un bambino. Vestì la maglia dell'Inter per la prima volta a 8 anni, con la squadra nerazzurra vinse tutto e diventò il simbolo della grande Inter della presidente Angelo Moratti e dell'allenatore Elenio Herrera. Finita la carriera da calciatore, intraprese quella da dirigente e direttore sportivo, con il colpo più celebre, portare Ronaldo il fenomeno all'Inter.
3: Donald Trump ha annunciato di aver bandito dalla Casa Bianca 3 testate giornalistiche, la CNN, Politico e MS Now, sostenendo che diano notizie false per screditare il Partito Repubblicano. Il presidente degli Stati Uniti ha rivolto le stesse accuse anche al New York Times e al Washington Post, facendo intuire che anche i due quotidiani potrebbero essere cacciati. La CNN ha reagito parlando di attacco illegittimo alla libertà di stampa, mentre Politico ha dichiarato che difenderà con forza i propri diritti e che continuerà a informare in modo imparziale su questa amministrazione e su quelle future.
2: Nella notte italiana Trump ha annunciato anche un accordo con la Groenlandia e la Danimarca. Secondo il presidente degli Stati Uniti, il patto assicurerebbe al suo paese il controllo permanente sulla sicurezza in Groenlandia. D'ora in avanti nessun nostro avversario potrà mai stabilire una presenza militare sull'isola né effettuare investimenti sensibili nell'area senza la nostra approvazione, ha dichiarato Trump, aggiungendo che la presenza militare statunitense sarà rafforzata. La prima ministra della Danimarca, cioè il paese di cui la Groenlandia fa parte, ha confermato l'accordo definendolo positivo, rafforza la nostra sicurezza condivisa nell'Artico e nella regione del Nord Atlantico, risultando vantaggioso anche per la NATO e l'Europa, e allo stesso tempo riconosce la sovranità e l'integrità territoriale della Danimarca e il diritto del popolo groenlandese all'autodeterminazione, ha detto la prima ministra Frederiksen.
3: A proposito di Ucraina, Trump ha firmato le prime sanzioni statunitensi contro la Russia da quando è iniziato il suo secondo mandato da presidente. Il provvedimento era stato approvato dal Parlamento di Washington pochi giorni fa. Il presidente ucraino Zelensky si è detto grato a Trump e ha denunciato la morte di almeno 2 persone in un attacco russo che avrebbe colpito un condominio nella città di Sumy. Mentre l'Alto Commissariato ONU per i diritti umani ha annunciato un rapporto sulle violenze sessuali legate alla guerra nel paese. Nel testo si parla di circa 1000 abusi verificati tra il febbraio 2022 e luglio di quest'anno e commessi nell'89% dei casi dalle forze russe e nel restante 11% da quelle di Kiev.
2: I militanti del Movimento 5 Stelle avranno tempo fino a domenica per votare online il programma in 20 punti da proporre poi alla coalizione progressista. Tra sanità e istruzione, salario minimo e superamento della Bossi-Fini, il punto più sensibile è quello sull'Ucraina. Continuare a inviare armi significa allontanare la pace, si legge al punto 17 del documento. Non ci sono grandi dubbi sul fatto che sarà approvato e questo sarà certamente il tema più spinoso da sciogliere per il campo largo. Intanto oggi a Milano l'Assemblea 5 Stelle dal titolo Nova Parola all'Italia, spazio ai dibattiti su pace, clima, politica interna, prima dell'intervento di Conte previsto nel tardo pomeriggio. Sono le 7:34 minuti, per il momento è tutto con il giornale Radio C. Risentiamo alle 8:30.
1: Popolare Network.
4: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Tra le righe, approfondimento su diversi temi di attualità e cronaca italiana ed estera. Conduce in studio Sergio Pasetto. And the way you look tonight.
1: Buongiorno, siamo di nuovo tra noi, poi alla fine farò alcuni annunci. Abbiamo la solita situazione che si aggrava sempre più. Trump parla di bombardamenti continui verso l'Iran e da parte dell'Iran si risponde con una tendenza a continuare la guerra con decisione contro gli Stati Uniti. Si parla di un dirottamento del quadro al di là dello stretto di Hormuz. Si parla del Golfo Persico. Di nuovo si apre un altro teatro di blocchi e di difficoltà economiche e commerciali. Navi di vario tipo vengono bombardate, vi è un accordo che sta per essere siglato con l'Arabia Saudita da parte degli Stati Uniti di continuare un'operazione insieme sul piano delle forniture. Non si capisce bene di che cosa si tratti. Indubbiamente gli Emirati e l'Arabia sono in difficoltà di fronte a una resistenza e un contrattacco, un'impostazione sciita dell'Iran. Ha un'importanza perché l'Arabia Saudita e gli Emirati invece sono dalla parte sunnita. Per cui una spaccatura nel mondo arabo che complica ancora di più il quadro. Trump sembra mantenere la sua linea d'attacco, il suo affermare che si arriverà alla vittoria, il suo ottimismo a tutti i costi. Comunque la situazione è grave, le perdite umane ci sono da parte americana e da parte iraniana. Non si vede reazione da parte del popolo iraniano. L'attacco americano ha compattato l'Iran, una specie di difesa patriottica nei confronti dell'attacco americano. Tutto il discorso sulla libertà dal regime degli Ayatollah va in disparte. L'Iran si difende compattamente come è stato attaccato. Il quadro non è migliore in Ucraina. Bombardamenti in Russia con danni e morti, compreso un bambino nelle ultime ore, nella zona di confine Russia-Ucraina. Contemporaneamente attacchi e bombardamenti a Odessa, con crolli e gente che muore. Non si vedono anche lì possibilità di fermare l'andamento della guerra. Il primo ministro ucraino Zelensky ha messo da parte un comandante importante, ha messo da parte un ministro, se non erro si chiamava Fedorov, e sta rimpastando il governo. per cui aria di crisi in un mondo che continua a essere in guerra. Questo è il quadro internazionale. Con l'Unione Europea scarsamente presente, scarsamente efficiente, che diventa uno spettatore di questa logica, con scarso peso di intervento, di pace o di tregua. Per quanto riguarda il panorama italiano, così mettiamo insieme le due cose, Meloni continua nella sua politica di affermazione che le cose vanno bene, che la sanità è messa a posto, che l'economia cresce. Tutte affermazioni smentite dai dati. L'Italia, di fronte agli altri paesi dell'Unione Europea, è col segno meno il 6,6 rispetto all'andamento dell'economia. È impossibile sostenere che le cose siano migliorate. L'andamento del nostro paese è a rischio. Le stesse infrastrutture non funzionano. I ritardi dei treni sono continui, nonostante la Lega, nonostante Salvini continui a dire che bisogna fare il ponte sullo stretto e che i trasporti funzionano. È un balletto delle bugie e della verità. Non si capisce come si possa sostenere una politica mai successo neanche nel dopoguerra, continuando a dire cose false per quanto riguarda l'andamento reale. È tutto propaganda. Siamo sempre di più in campagna elettorale. Il prossimo anno si andrà alle elezioni tra ottobre e novembre, ma siamo già nell'atmosfera delle bugie e del cambiamento di analisi distorta della campagna elettorale. L'opposizione non si vede chiaramente. Ho l'impressione che anche lì continui questa dichiarazione di intenti negativi, con le tirate lunghissime di Schlein, ma non si vedono dichiarazioni di programma preciso, non si vede un rapporto reale con la popolazione, non si vede un muoversi dell'opposizione per la costruzione di pacchetti e di idee per la futura campagna elettorale. Ho l'impressione che dalla parte della destra e da parte della sinistra vi sia uno stallo di propositi e un continuare a muoversi sul piano della propaganda e della teoria. Non si vede quella corposa possibilità di un'opposizione concreta, credibile, che la gente possa capire che c'era un tempo. È quello che manca, la credibilità degli intenti delle forze politiche, da destra e da sinistra. Chiedo scusa dei miei colpi di tosse, ma sono ineliminabili. E un'apertura di discorso verso le elezioni che è quanto mai confusa, contraddittoria, poco chiara e soprattutto, insisto, poco capita dalla gente. L'opinione pubblica non capisce non ha chiarezza su quello che vogliono i contendenti. Non si può restare la propaganda reciproca, non si può restare gli scontri parlamentari, non si può restare a un continuo dialogare che non è dialogare, è una specie di baruffe l'uno verso l'altro, senza avere un rapporto con chi andrà a votare e con quello che potrebbe portare chi si astiene ad andare a scegliere il voto. Un quadro assolutamente negativo. Vedremo in futuro cosa succederà. Non mi sento di fare previsioni, perché la confusione è enorme, gli errori sono tanti e la delusione nei confronti che dell'azione di opposizione è molta. Schlein, i 5 Stelle di Conte, AVS di Fratoianni e Bonelli dovrebbero fare un discorso più chiaro e soprattutto parlare direttamente con la gente nei luoghi vari, avviare una costruzione dei collegi uninominali dove si gioca una partita decisiva, nonostante il tentativo della nuova legge elettorale da parte della destra. Ma credo che così non sarà chiaro nemmeno il teatro elettorale. Chiedo scusa, tra poco sarà finita sta roba. Ma credo che i collegi uninominali, la scelta dei candidati, un programma chiaro, un discorso chiaro all'elettorato, da farsi molto concretamente, deve essere portato alla comprensione della gente. Senza una credibilità non si va da nessuna parte. Fermiamoci questo terreno. Abbiamo avvolto due tendenze e due campi della prima e della seconda parte. Vediamo nella terza, invece che parlare purtroppo del mantenimento di femminicidi, mi sento di parlare di episodi nei confronti dell'immigrazione. Soprattutto quella morte di quello di quell'extracomunitario, non ricordo se egiziano o afghano o altro, si chiamava Kafir, che è stato bloccato dalle forze dell'ordine con una manifesta crisi psichiatrica, senza attendere l'arrivo della sanità. E i video dicono chiaro, fanno vedere chiaro, che Kafir è stato schiacciato sul suolo, sull'asfalto, con due degli agenti sopra di lui che usavano i pugni anche sulla sua testa. Questo va detto. E mi stupisce che anche a livello televisivo ci sia poco accennato a questi gesti dei poliziotti. Si è parlato di intervento pesante, ma molto vagamente. Il video dice chiaro, lo dicono anche i video fatti con i telefonini da molte persone presenti. Un intervento di forze dell'ordine pesante, negativo, va denunciato. Non si può schiacciare sul terreno una persona fino a farlo soffocare come è avvenuto. Viene in mente quello che era successo negli Stati Uniti, mi pare un anno e mezzo fa, con Floyd, che morì in condizioni analoghe, con mancanza di respiro e con schiacciamento al suolo. Questa cosa va messa in luce alle forze dell'ordine. L'intervento deve essere un intervento di contenimento, ma non di violenza. I mass media sono fiacchi nel denunciare queste cose. Non vorrei che questo fosse diventato un accettare lo stato delle cose presenti, un andamento che ormai si conosce e che va accettato come ineluttabile. È un brutto segnare. Bene, su questo chiudo anche la terza parte in questa breve trasmissione e vado a una conclusione, soprattutto con annunci importanti. Con questa trasmissione entriamo nelle ferie estive. Questo nostro impegno, questo nostro incontro si ferma da oggi fino a buona parte del mese di agosto, fino a dopo Ferragosto. Dopo Ferragosto riprenderemo le trasmissioni. Andiamo tutti in ferie. Vi auguro delle buone vacanze per chi può farne. Vi auguro un buon riposo, ci sentiremo dopo Ferragosto quando la trasmissione cambierà anche andamento, non più quattro appuntamenti al mese, ma due, uno più o meno all'inizio del mese, l'altro nella terza settimana del mese. Per cui da dopo le ferie due appuntamenti al mese, all'inizio del mese e la terza settimana. Questo è il nostro appuntamento futuro. Poi affronteremo la fine anno, andremo al 2027, lì vi darò altre notizie su quanto ci sarà da fare in quell'anno che è l'anno delle elezioni politiche che si terranno più o meno tra ottobre e novembre. Con questo vi saluto, vi ringrazio per il vostro ascolto, ci sentiamo dopo le ferie agostane, dopo Ferragosto, qui comincia il nostro riposo di vacanza. Grazie ancora una volta, a risentirci con Radio Bequit, a tutti una buona estate.
2: WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

i conti sono in difficoltà. La sanità è molto in difficoltà. Il lavoro non va avanti. Le infrastrutture sono in crisi. L'ecologia poi è diventata un elemento da dimenticare. Tutto questo da parte di Meloni viene trattato a modo suo. Non è vero che ci siano problemi nella sanità, non è vero che ci siano problemi sul lavoro. Il paese va avanti. Abbiamo il prodotto interno lordo al 2,16, se non sbaglio, per cui le cose viaggiano bene. È un modo di leggere la situazione, soprattutto di politica economica, da parte della Presidente del Consiglio e della sua maggioranza, del tutto propagandistico, del tutto al di fuori della realtà, accompagnato dal fatto che bisogna sempre mettere sul banco degli accusati l'opposizione. Va detto che l'opposizione racconta cose negative. Se l'opposizione dice che la sanità non funziona, dice una bugia. E così per tutto il resto. È un andamento della politica italiana che dovrebbe reggere con difficoltà. Mi domando quanto l'elettorato possa sopportare una cosa del genere. Vedere una distorsione della realtà esistente, dove la propaganda elettorale del centrodestra prevale sull'effettiva conduzione delle cose esistenti. Forse una parte dell'elettorato comincia a cedere. Le domande che vengono fatte sono tante. Però si è molto in difficoltà a fare un passo critico, anche perché vale quel che dicevo prima, e cioè l'opposizione non presenta un credibile quadro di alternativa. È una situazione molto negativa, una situazione di incertezza totale, dove una parte dell'elettorato si sveglia notando che la situazione è in difficoltà e allora conviene rinchiudersi all'interno del personale. E questo è un problema di maturazione dell'opinione pubblica, che forse qualcosa sta facendo, soprattutto su spinta giovanile, ma tutto è fermo, o comunque non prosegue nella tendenza a costruire qualcosa. Come ho detto, sarò più breve in questa trasmissione, per cui chiudo qui anche la seconda parte.

Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati a tutti voi che siete all'ascolto. Il traffico è al momento regolare sulle principali strade ed autostrade piemontesi. Vi ricordiamo quindi che maggiori informazioni sul traffico e cantieri in Piemonte sono consultabili sul nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio e a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

vado sulla terza parte. Ormai il conto della violenza sul femminicidio e oltre l'abbiamo perso, perché è un conto enorme. Ma si aggiungono anche tutta una serie di altri elementi. La violenza sta diventando talmente pervasiva che colpisce da una parte e dall'altra donne e uomini. E di questi giorni la notizia di questa donna che sostiene di essere stata maltrattata, bastonata dal marito e di averlo aggredito. Il marito si difende dicendo appunto di questa aggressione e di essersi difeso sparando con la sua pistola. Un omicidio quasi per legittima difesa, secondo quest'uomo. È un segnale anche questo. La violenza è generale, per ogni sesso, per ogni età, vedersi i giovanissimi che fanno atti di questo tipo. È una violenza diventata costume di vita. Ed è in fondo una mancanza di razionalità. Risolvere i problemi con la ragione, cercando una via d'uscita, riflettendo, è diventato una cosa secondaria, impossibile. Ci sono problemi, si usa la violenza, si usano le armi, si crea morte. Perché? Perché probabilmente la morale generale e la tendenza a ragionare per capire e risolvere è caduta. Bisogna far presto, o qua o là, o sì o no, o le cose vanno bene o si uccide. Si usa la violenza fino in fondo come unica soluzione del problema. Questa è la riflessione che faccio in questa parte della trasmissione. È molto grave. Vuol dire che la caduta della razionalità, la caduta della ricerca, il mettere da parte la mediazione e far prevalere l'irrazionalità della violenza e cercare di risolvere le cose con atti drastici che portano solo lutto e disgrazia. Chiudo qui anche la terza parte.

arrivato alla conclusione. Direi che una volta tanto mi muovo anche sul piano sportivo. Abbiamo un quadro molto ampio, dove lo sport italiano ha delle grandi eccellenze. Nel tennis siamo arrivati a livelli molto elevati, anche se poi nelle ultime partite Cobolli, scusate, e la nostra tennista hanno perduto, però hanno fatto delle ottime prestazioni. E prestazioni eccezionali si vedono anche in altri sport da parte di atleti italiani. Come continuano le prestazioni eccezionali del ciclismo, del Tour de France, proprio oggi, di questi emergenti, ormai consolidati corridori, in cima a tutti, Tadej Pogačar, lo sloveno che ancora una volta ha vinto la grande, una tappa di montagna sul Tourmalet del Tour de France. E dietro di lui Vingegaard, col ciclismo italiano in disparte. Comunque questi successi sportivi danno un'idea di una maggiore chiarezza che non la politica. Come vi sia una voglia di fare, di dare il meglio di sé, di usare tutti i propri mezzi per primeggiare. E lo si vede anche nei campionati mondiali di calcio, con queste nuove squadre che una volta erano considerate secondarie. Basti pensare al cammino che ha fatto la Svizzera, al cammino che ha fatto il Belgio, al cammino che ha fatto il Marocco, e ce ne sarebbero tanti altri. Ecco, anche lì tutto va verso un cambiamento. Non vi sono più le squadre imbattibili. Vi era Francia che continua a mantenere un certo carisma, però vi sono tante altre squadre interessanti. Vedersi il gioco inaspettato per noi della Norvegia. Bene, in questa conclusione ho voluto inserire il discorso sportivo, perché denota come vi sia la possibilità di cambiare. Nulla rimane fermo secondo canoni stabiliti. Arrivano nuovi soggetti, nuovi protagonisti. Ci sarebbe da domandarsi perché nella politica politicante questo non avviene. Si rimane al vecchio, anzi qualche volta.

Buongiorno e buonasera. Questa sarà l'ultima trasmissione della rubrica Tra le righe. L'avevo già preannunciato che questa rubrica chiude oggi, dopo questa lunga parentesi estiva, siamo arrivati all'autunno, e dopo una durata di questa trasmissione che è più o meno di una cinquantina di anni, per cui una delle trasmissioni più lunghe di Radio Bequit. Abbiamo da dire alcune cose sulla situazione internazionale ed interna. Credo che risentiamo del solito andamento di Donald Trump: promesse di chiusura delle tensioni dal punto di vista della guerra all'Iran, della guerra in Ucraina, che lasciano il tempo che trovano. L'Iran continua a resistere, a contrattaccare, gli stretti, sia Hormuz che Bab el Mandeb, sono quanto mai in difficoltà. I bombardamenti sulle petroliere ci sono. Trump sembra parlare di una realtà che non esiste, che è solo nella sua testa, nel suo desiderio di poter governare la scena mondiale. Adesso ha le elezioni di midterm, per le quali nei sondaggi viene dato perdente, vuole recuperare. Questo risponde alla sua logica di far prevalere la forza, il potere per il potere, dove la democrazia c'entra per poco o per nulla. È un quadro internazionale molto brutto, molto negativo. Anche in Ucraina Zelensky avrebbe bisogno di un ricambio che sembra non venire o essere molto pericoloso ed incerto. Putin continua a governare la scena russa con un controllo a livello popolare molto labile. Ci saranno le elezioni adesso in Russia, ma sappiamo benissimo come andrà a finire, con la pervasività del potere praticamente dittatoriale di Putin. Vi è il protagonismo della Cina, che ormai è il partner economico e commerciale generale del mondo. È tutta una scena, da un lato in movimento, dall'altro bloccata. Poteri forti che rimangono fissi nella loro presenza inattaccabile. Sulla scena italiana, il governo Meloni ha accentuato, direi, la caratteristica di distacco tra il paese reale e il paese virtuale che è nella testa di Meloni. Dichiarazioni di economia che va bene, di salari che reggono, di situazioni sanitarie che funzionano, di parte dell'ecologia che non è così
negativa, come sostiene la sinistra, che sono delle dichiarazioni del tutto al di fuori della realtà. I salari sono fermi da anni e così le pensioni. La sanità ha delle grandissime difficoltà che vanno a vantaggio della sanità privata, col solito risultato che chi ha i soldi per curarsi va nel privato, gli altri si tengono la loro situazione negativa dal punto di vista medico. Dal punto di vista dell'economia in generale, dal punto di vista del lavoro, nulla prosegue. Anche le vanterie sull'occupazione che cresce sono legate ad una visione statica. Cresce l'occupazione perché gente di mezza età rimane al lavoro non riuscendo o non potendo, visti i costi, andare in pensione. Non vi è occupazione giovanile. Anzi, sul piano giovanile la disoccupazione aumenta. Questo è il quadro. Si andrà alle elezioni tra circa un anno. Il campo largo sembra molto in difficoltà e confuso. Questa continua tensione tra Conte e Schlein, o la presenza di qualche altro terzo o terza, come la sindaca di Genova Salis, non fa che confondere il quadro. Non si parla di un programma, che sarebbe la cosa principale. Tra l'altro, mi viene fatto di affermare, e non sono il solo, che le primarie possono essere utili, ma potrebbero anche essere una lacerazione sbagliata. Forse sarebbe più opportuno andare alla votazione, abbandonando il discorso delle primarie. Il partito che ha più voti nel campo largo del centro-sinistra esprime la leader o il leader. Questo sarebbe un percorso che supererebbe ogni lacerazione. Credo che le primarie possano diventare un elemento di contrasto, di confusione verso l'opinione pubblica, che avverte poco, che si informa poco su questa competizione interna. Non mi pare che Conte sia in grado di coprire tutta la parte del centro-sinistra. Rappresenta un'area in parte moderata, rappresenta le solite contraddizioni dei 5 Stelle e mette in difficoltà l'alleanza col PD. Giustamente, Alleanza Verdi e Sinistra, AVS, dire che bisogna andare a un discorso unitario, alla presentazione di un quadro programmatico chiaro, di una piattaforma sulla quale chiamare gli elettori e con questa situazione andare al voto. Penso che questo sia quanto si possa dire. Vengo a sottolineare, come ho fatto all'inizio, che con questa si conclude la vicenda di Tra le righe. Siamo andati avanti, lo ripeto ancora una volta, per una cinquantina d'anni, lunga trasmissione di Radio Bequit,
Devo ringraziare gli ascoltatrici e gli ascoltatori che mi hanno seguito con costanza e fedeltà. Devo ringraziare Radio Bequit che mi ha dato questo spazio e devo fare un ringraziamento anche alla Chiesa Valdese, anzi la Chiesa Valdometodista, che mai ha messo difficoltà su questa trasmissione. Anzi, la Chiesa Valdese è stata un esempio di discussione, di apertura democratica, di libertà di parola. Non posso che ringraziare. Conserverò nella mia mente e nel mio cuore questo periodo che è stato molto gratificante e anche per certi versi soddisfacente in questa lunga vicenda con Radio Bequit. Non so se ci sarà qualcos'altro. Ogni tanto penso a qualche altra trasmissione. Vi terremo informati. Questa di Tra le Righe chiude. Chiude con una certa soddisfazione. Abbiamo dato, credo, un panorama chiaro. Abbiamo dato un accompagnamento agli ascoltatori per tanti anni. Siamo stati, spero, una voce da ascoltare, da dibattere, da condividere o da criticare. Siamo arrivati alla fine. Siamo arrivati ai saluti. Non voglio finire nella retorica sentimentale, che sarebbe facile in questa condizione. Voglio solo dire che è stato un percorso che conserverò nella mia memoria. Percorso eccezionale che mi ha arricchito e spero vi abbia ampiamente soddisfatto. Siamo qui. Chiudiamo qui dopo tutti questi anni, ringraziandovi ancora una volta per il vostro costante e fedele ascolto e dicendovi di continuare a mantenere il rapporto con Radio Bequit come voce di una libertà di informazione, una voce libera di opposizione o meno, ma una voce che mai è stata all'interno del conformismo col potere. Questa è una cosa che contraddistingue buona parte del protestantesimo italiano e che spero possa essere sempre mantenuta. Grazie ancora. Non voglio indulgere in sentimentalismi. Mi mancherà questa questione. Penso sia stato giusto chiudere dopo tanto tempo, perché viene un tempo in cui bisogna avere anche il vantaggio, il coraggio e la forza per chiudere. Non si possono protrarre le cose nei decenni oltre quello che è stato l'apporto che abbiamo cercato di dare. Diventerebbe un qualcosa di stiracchiato, un qualcosa di ripetuto, anche per una certa stanchezza che vi confesso in chi vi parla è venuta avanti, vista la mia ormai molto avanzata età anagrafica. Di nuovo grazie. Auguri a tutti, auguri per il prossimo Natale, auguri per la fine anno.
saprete se ci sarà qualcosa che potrà intervenire con voi diversa da questa trasmissione. Vi terrò e vi riterremo informati. Grazie ancora. In finale, ringraziamenti a tutti questi giovani che mi hanno supportato, da Simone ai vari Matteo, e soprattutto un ringraziamento a uno, a Paolo, mio amico, che mi ha sempre seguito con grande amore. Con lui vi è un rapporto affettivo, un rapporto continuo, un rapporto di confronto, e questo è un ringraziamento a Paolo che voglio fare in particolare. Tutti costoro hanno potuto inverare e far realizzare questa trasmissione, che spero lascerà una traccia del vostro ricordo, della vostra memoria per il futuro. Ancora grazie, a risentirci in una possibile altra occasione. Rimanete sempre con Radio Bequit, voce libera del panorama radiofonico italiano, voce libera del protestantesimo italiano. Ciao. Ciao a tutte e a tutti.

0: Muoversi in Piemonte. Un saluto e una buona mattinata dalla Centrale Regionale della Mobilità. Nessun particolare disagio lungo le principali arterie di collegamento extraurbane del Piemonte, dove al momento la circolazione si mantiene scorrevole. Vi ricordiamo quindi che l'A33 Asti Cuneo è chiusa per lavori tra Guarene e Castagnito verso Asti fino alle 18 di oggi, sabato 19 settembre. Per il momento è tutto, grazie per l'attenzione e buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Popolare Network.

0: dell'Inter, leggenda della nazionale, morto Sandro Mazzola, aveva 83 anni. È stato uno dei più grandi calciatori italiani della storia, simbolo della grande Inter di Herrera con cui vinse tutto. Ha scritto pagine memorabili anche in maglia azzurra. Trump annuncia un patto con Groenlandia e Danimarca, avremo il controllo permanente della sicurezza sull'isola artica, dice la presidente degli Stati Uniti. Il governo di Copenaghen conferma il patto, Washington riconosce la nostra sovranità e il diritto all'autodeterminazione del popolo groenlandese. E intanto Trump caccia dalla Casa Bianca tre testate scomode, Politico, MS Now e la CNN, che parla di attacco illegittimo alla libertà di stampa. A Riyadh nella notte sono suonate le sirene di allarme, ieri l'annuncio del ministro Crosetto su un aereo italiano colpito da un attacco contro una base saudita. Le opposizioni chiedono al governo di riferire in Parlamento. Buongiorno dalla redazione, il giornale radio delle 8:30. Bandiera dell'Inter, leggenda della nazionale italiana di calcio, nella notte è morto Sandro Mazzola, aveva 83 anni, è stato uno dei più grandi calciatori della storia, non solo di quella nerazzurra. Ha scritto nel messaggio di addio l'Inter, elencando i suoi successi: 4 scudetti, 2 coppe dei campioni, 2 coppe intercontinentali, il titolo di capocannoniere in Serie A nel 1965, secondo nella Pallone d'Oro nel 71 dietro a Johan Cruyff, figlio del grande calciatore Valentino Mazzola, che morì nella strage di Superga. Sandro vestì la maglia dell'Inter da giovanissimo, per la prima volta a 8 anni con la squadra nerazzurra vinse tutto e diventò il simbolo della grande Inter del presidente Angelo Moratti e dell'allenatore Elenio Herrera.
1: Gol! È solo l'ultimo per il momento di una lunga serie. È un gol di Sandrino Mazzola, segnato domenica scorsa contro il Venezia. In questo campionato è il 9° gol di Mazzola, il primo realizzato a San Siro. Viene dopo altri 64 segnati in campionato, 13 nella Coppa dei Campioni, 15 in nazionale. Anche in nazionale Mazzola iniziò al suo debutto con un rigore contro il Brasile.
0: E quello che avete sentito è uno spezzone della trasmissione Rai Sprint del 1966. Ascoltiamo un ricordo di Sandro Mazzola con Paolo Maggioni, giornalista Rai.
2: Sandro Mazzola è stato un fuoriclasse dell'Inter, è stato un fuoriclasse della Nazionale, è stato soprattutto un figlio d'arte, perché il padre Valentino, capitano del grande Torino che solo il fato poteva vincere a Superga, lo aveva portato già da piccolissimo sui campi da calcio. Ci sono delle fotografie meravigliose, dei video meravigliosi di loro due sul campo del Philadelphia, dove giocava appunto il grande Torino, e confessava anche in questi anni finali della sua vita Sandro Mazzola di rincontrare quasi ogni notte suo papà Valentino nei sogni. E tutta la sua vita un inseguimento a questo papà straordinario, morto molto giovane, da traghettare nella Milano nerazzurra. Il giovane Sandrino Mazzola fu Benito Lorenzi, che era stato centravanti dell'Inter qualche anno prima, e poi è stato una delle colonne della grande Inter di Elenio Herrera. Lui e Giacinto Facchetti, due giovani del vivaio, scelti non solo perché di straordinario talento, ma perché due giocatori di grande innovazione. Aveva un dribbling straordinario, molti tifosi se lo ricordano per un gol meraviglioso in Coppa dei Campioni in cui scarta praticamente tutta la difesa, e aveva avuto suo suggello con la maglia dell'Inter nella finale della Coppa dei Campioni, la prima vinta dai nerazzurri contro il Real Madrid.
0: È finita la carriera da calciatore, Mazzola intraprese quella da dirigente e direttore sportivo con il colpo più celebre: portare Ronaldo, il fenomeno, all'Inter. Poi Mazzola diventò anche commentatore delle partite di calcio in Rai. Nella notte italiana Donald Trump ha annunciato un accordo con la Groenlandia e la Danimarca. Il patto è stato confermato dal governo di Copenaghen, ma è da capire cosa contenga esattamente e come sarà applicato. Sentiamo il servizio da New York.
3: Dopo mesi di minacce di prendersi la Groenlandia con la forza, Donald Trump ha annunciato la scorsa notte un accordo con la Danimarca che dovrebbe proteggere la sovranità danese sull'isola e al tempo stesso rafforzare in modo significativo la presenza militare statunitense nell'Artico. Trump ha detto che gli Stati Uniti avranno un controllo permanente sulla sicurezza della Groenlandia e che Washington inizierà immediatamente a sviluppare una presenza militare più ampia. L'accordo impedirebbe inoltre a paesi non NATO, in particolare Russia e Cina, di costruire basi proprie o fare alcuni investimenti strategici sull'isola. Il testo completo però non è ancora pubblico, almeno non lo era nella notte di venerdì, e diversi dettagli restano da chiarire e, come gli annunci bilaterali sui dazi ci insegnano, sorprese o divergenze potrebbero emergere nelle prossime ore. Dal canto suo la premier danese Mette Frederiksen ha detto che l'intesa riconosce la sovranità e l'integrità territoriale di Danimarca e Groenlandia. L'accordo dovrà essere ora firmato e approvato dai parlamenti danese e groenlandese. Gli Stati Uniti hanno già una base militare in Groenlandia, fondamentale per il sistema americano e NATO di allerta missilistica e sorveglianza dello spazio. L'accordo della scorsa notte sembra promettere una significativa presenza militare americana in più in un territorio posizionato in modo strategico fondamentale e in bilico tra le potenze del mondo. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
0: E nelle ultime ore Trump ha annunciato anche di aver bandito dalla Casa Bianca 3 testate giornalistiche, la CNN, Politico e MS Now, sostenendo che diano notizie false per screditare il Partito Repubblicano. Il Presidente degli Stati Uniti ha rivolto le stesse accuse anche al New York Times e al Washington Post, facendo intuire che anche i due quotidiani potrebbero essere cacciati. La CNN ha reagito parlando di attacco illegittimo alla libertà di stampa, mentre Politico ha dichiarato che difenderà con forza i propri diritti e che continuerà a informare in modo imparziale su questa amministrazione e su quelle future. E a proposito di Ucraina, Trump ha firmato le prime sanzioni statunitensi contro la Russia da quando è iniziato il suo secondo mandato da presidente. Il provvedimento era stato approvato dal Parlamento di Washington pochi giorni fa. Il presidente ucraino Zelensky si è detto grato a Trump. Poco prima aveva denunciato la morte di almeno 2 persone in un attacco russo che avrebbe colpito un condominio nella città di Sumy, mentre l'Alto Commissariato ONU per i diritti umani ha annunciato un rapporto sulle violenze sessuali legate alla guerra nel paese. Nel testo si parla di circa 1000 abusi verificati tra il febbraio 2022 e il luglio di quest'anno e commessi nell'89% dei casi dalle forze russe e nel restante 11 da quelle di Kiev. Dal campo di battaglia intanto arriva la notizia di una controffensiva ucraina nella zona della città di Lyman. Ascoltiamo Lorenzo Cremonesi, giornalista del Corriere della Sera, che segue dall'inizio il conflitto.
4: Ed in questa operazione si parlava già da un po' di tempo, era partita molto in sordina verso la metà di maggio. Gli ucraini a bella posta avevano cercato di tenerla segreta, ma chiaramente è difficile tenere segrete ormai nell'era dei droni, dei satelliti, delle osservazioni dal cielo. Pure sono abbastanza riusciti e la novità è che avevano contribuito involontariamente i generali russi. A fronte delle notizie anche preoccupanti che arrivavano dai loro uomini, i generali non ne avrebbero parlato, queste sono fonti dei blogger russi, per paura di Putin. C'erano i classici signor sì, come all'inizio della guerra avevano rassicurato Putin dicendo che l'operazione militare speciale sarebbe durata pochissimo e entrare a Kiev sarebbe stato come un coltello nel burro. Così ancora sembra che ha permesso agli ucraini di continuare i loro attacchi, lasciando che i russi in qualche modo non lanciassero delle offensive, delle controffensive particolari, a dimostrazione che la guerra, non dico che sia una svolta, ma certamente non va così bene dal punto di vista delle truppe di terra come invece Putin vorrebbe farci credere.
0: Nella notte è suonato l'allarme aereo nella capitale saudita Riyadh, nel contesto della guerra che coinvolge il regime del paese arabo e i ribelli Houthi dello Yemen. Ieri il ministro della difesa

0: marittima Aspides, già presente in quell'area, dopo aver detto che in ogni caso la Marina italiana si sarebbe mossa senza aspettare un ok da Bruxelles. A conferma di questo, ieri proprio la Marina ha fatto sapere di aver scortato un mercantile del nostro paese. Enrico Borghi è senatore di Italia Viva e fa parte del COPASIR, il comitato parlamentare che si occupa di servizi segreti.
1: Si tratta di capire a questo punto se il mandato che il Parlamento ha dato diversi mesi fa nell'ambito della cosiddetta missione Aspides è il perimetro giusto e corretto all'interno del quale immaginare quello che il governo ha annunciato. Agire da soli non è mai in generale una buona iniziativa. Noi dovremmo innanzitutto muoverci come Europa, e questa tentazione di un ritorno alla presenza nazionalistica in materia militare, a mio giudizio, è una suggestione illusoria.
0: I militanti del Movimento 5 Stelle avranno tempo fino a domenica, domani, per votare online il programma in 20 punti da proporre poi alla coalizione progressista. Tra sanità e istruzione, salario minimo e superamento della Bossi-Fini, il punto più sensibile è quello sull'Ucraina. Continuare a inviare armi significa allontanare la pace, si legge al punto 17 del documento. Non ci sono grandi dubbi sul fatto che sarà approvato e questo sarà certamente il tema più spinoso da sciogliere per il campo largo. Ascoltiamo Giuliano Santoro, giornalista del Manifesto.
2: Il nodo politico è il mandato pieno a Giuseppe Conte, non abbiamo motivo di dubitare che, anche perché tra l'altro non c'è un quorum, tutto verrà approvato a maggioranza semplice, non abbiamo motivo di dubitare che questi 20 punti programmatici verranno ampiamente approvati. Dalle stanze del Movimento 5 Stelle fanno sapere che il vero tema, il vero nodo è quello sulla guerra in Ucraina e sulla fornitura militare a Kiev. E quindi questo mandato consegna a Conte una linea abbastanza netta e abbastanza rigida. Conte a questo punto si trova davanti a un problema politico non da poco, cioè si trova davanti con un mandato pieno a sedersi al tavolo della coalizione, che viene riconosciuta come l'orizzonte politico del Movimento 5 Stelle, ma anche delle rigidità che deve fare rispettare. Qui si vedrà la vera partita che il leader si gioca è tutta in questo passaggio. E dunque, se due anni fa Conte aveva il problema di riscrivere le regole del Movimento 5 Stelle e liberarsi definitivamente di Beppe Grillo, adesso si trova ad avere un mandato pieno e a giocarsi una partita politica che deciderà non solo del futuro della coalizione che cerca di mandare a casa il governo delle destre, ma anche del suo futuro politico.
0: A distanza di quasi due mesi dai sigilli allo Spin Time, oggi a Roma si svolgerà una manifestazione nazionale per chiedere la riapertura dello spazio sociale che ospitava decine di famiglie, per affermare un'idea diversa di città in cui il diritto alla casa e alla vita dei quartieri viene prima della rendita e delle speculazioni immobiliari. Chiara Caciotti fa parte di Spin Time.
3: La parola d'ordine principale è riprenderci il palazzo, quindi a seguito del naufragare, diciamo, della trattativa nella primissima settimana successiva allo sgombero, la richiesta che facciamo al comune e in un certo senso anche alla proprietà è che si rendano conto appunto del valore che questo palazzo ha prodotto per la città, valore inteso non in senso economico-finanziario ma in senso puramente sociale e politico e relativo al welfare comunitario. Però la nostra intenzione col corteo è quello di accentrare tutto attorno alla vertenza di un singolo palazzo, ma provare a usare questa situazione per aprire una breccia nelle politiche abitative e urbanistiche romane. Sappiamo che a Roma c'è un problema relativamente a quella che è la gestione del patrimonio pubblico e non solo, e ci auguriamo che creando in un certo senso un precedente si possa aprire un varco rispetto proprio a un modo diverso di percepire la gestione del patrimonio a Roma, visto che è una città che continua a espellere piuttosto che includere, alla faccia di Roma città aperta.
0: In Germania, alla vigilia delle elezioni locali a Berlino e nella regione del Mecklenburgo-Pomerania anteriore, il voto è particolarmente atteso dopo il clamoroso successo dell'estrema destra due settimane fa in Sassonia-Anhalt. Il vincitore Ulrich Siegmund e i capi nazionalisti del partito, compresa Weidel e Krupalla, ieri sera hanno partecipato all'evento di chiusura della campagna del AfD. Sentiamo il servizio da Berlino.
4: Standing ovation, bandiere tedesche e cori uli uli. A noi Brandenburg, il vero protagonista della chiusura della campagna elettorale dell'AfD sembra quasi Ulrich Siegmund, l'uomo del 43,8% conquistato appena due settimane fa in Sassonia-Anhalt. Sul palco ci sono anche Alice Weidel e Tino Krupalla. La sala è piena, altre 100

0: centinaia di persone seguono il comizio da un parcheggio sotterraneo trasformato in public viewing. Fuori, invece, manifestano contro l'AfD circa 1000 persone. Il messaggio dal palco è quello di un partito convinto che il risultato in Sassonia-Anhalt possa essere solo l'inizio. Domenica scriveremo la storia, promette Weidel. Ma qui, in Mecklenburg-Pomerania anteriore, la partita si è complicata. Dopo mesi passati a inseguire, la SPD della governatrice Emanuela Schwesig ha recuperato terreno e l'ultimo sondaggio fotografa ormai un testa a testa con l'AfD. Molto peggio va la CDU, ferma al 6% e pericolosamente vicina alla soglia di sbarramento. È proprio nel Land, che per oltre 30 anni è stato il territorio politico di Angela Merkel. Domani si vota anche a Berlino, dove Die Linke è prima, la CDU seconda e l'AfD terza, ma quasi raddoppiando i voti delle ultime elezioni, secondo i sondaggi. E Weidel guarda già il giorno dopo. Secondo lei queste elezioni avranno conseguenze sul governo federale e Merz terrà la prossima settimana il suo ultimo discorso da cancelliere. Merz intanto ha cancellato il viaggio all'Assemblea Generale dell'ONU a New York e per domani sera ha convocato una riunione straordinaria della presidenza della CDU. Da Berlino, Alessandro Ricci per Popolare Network.
1: Andrea Monti e Omar Caniello per questa edizione della Giornale Radio. Il prossimo appuntamento alle 10.30.
2: Popolare Network.
3: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: E ora pubblicità.
1: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. In apertura si raccomanda particolare prudenza per un incidente sulla diramazione per Moncalieri tra il Disinnesto A6 e San Paolo in direzione Torino, mentre il traffico scorre in modo regolare sulle restanti strade e autostrade del Piemonte. Ci occupiamo della provincia di Biella. La provinciale 232 Panoramica Zegna viene chiusa per una manifestazione tra i comuni di Valdilana e Piatto dalle 9 alle 14 di oggi, sabato 19 settembre. Questo appuntamento termina qui. Grazie per l'attenzione e a più tardi con nuovi aggiornamenti.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

Incroci. Un programma musicale a cura di Nino Pennacchia. In onda il sabato alle 16 e in replica la domenica alle 20.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

quando il programma di videoscrittura si congela improvvisamente, o la finestra del browser si chiude da sola senza ragione, o ancora un'app sullo smartphone deve essere forzatamente terminata, immediatamente ce la prendiamo con quel maledetto bug che ha provocato il problema. Quell'errore nel software che si manifesta nei momenti meno opportuni e manda a rotoli ore di lavoro, scatenando le più turpi reazioni. Forse non consolerà nessuno, tuttavia il termine bug nasce ben prima dell'era digitale e in origine c'erano davvero di mezzo gli insetti. Oggi faremo un viaggio attraverso la storia del concetto di bug, esplorando come è nato il termine e come il suo significato si sia evoluto nel corso del tempo fino a diventare uno dei termini più comuni nel mondo dell'informatica e non solo. La parola bug esiste da ben prima dell'invenzione del computer. Nell'inglese colloquiale, già nel lontano 1800, il termine era usato per riferirsi proprio a un difetto o un malfunzionamento generico in un meccanismo o sistema. Per esempio, si diceva che c'è un bug nella macchina quando qualcosa non funzionava come previsto. Era un termine comune nel mondo dell'ingegneria meccanica e in origine si pensava che la causa di alcuni malfunzionamenti fosse proprio l'intrusione di piccoli insetti nei macchinari, causando blocchi o malfunzionamenti. Lo stesso Thomas Edison scrisse queste parole in una lettera indirizzata ad un socio nel 1878. «È stato proprio così in tutte le mie invenzioni. Il primo passo è un'intuizione e arriva come una folgorazione, poi sorgono le difficoltà, si verificano intoppi ed è allora che i bug, come vengono chiamati questi piccoli difetti e difficoltà, si mostrano e mesi di intensa osservazione, studio e lavoro sono necessari prima che il successo commerciale o il fallimento siano certamente raggiunti». Anche lo scrittore di fantascienza Isaac Asimov utilizzò il termine bug per riferirsi ai problemi riscontrati nei robot nel suo racconto Iniziativa personale, il cui titolo originale è Catch the Rabbit, pubblicato nel 1944. Questa spiegazione potrebbe sembrare bizzarra oggi, ma a quel tempo le macchine erano molto più vulnerabili agli agenti esterni, compresi i veri insetti che potevano annidarsi tra gli ingranaggi e i meccanismi. Quindi il concetto di bug come fastidioso intruso era già radicato nella cultura tecnica ben prima della nascita del computer. Sebbene quindi il termine fosse già in uso per descrivere problemi meccanici, la vera e propria leggenda del bug come errore informatico nasce nel 1947. Immaginate di trovarvi in un laboratorio in cui viene testato uno dei primi grandi computer, il Mark II, una macchina enorme che occupava intere stanze con i suoi circuiti complessi e i suoi cavi. Un giorno di settembre, durante uno dei test, i tecnici notarono che il Mark II stava dando dei risultati sbagliati. Iniziarono così a ispezionare il computer, il codice riga per riga, cavo per cavo, e ad un certo punto si accorsero che qualcosa stava fisicamente impedendo il corretto funzionamento di uno dei relè elettromeccanici. E qui arriva il momento epico. Trovarono un vero insetto, una falena, incastrata all'interno di un relè. La squadra rimosse l'insetto e lo incollò nel registro del laboratorio, annotando accanto la frase «First actual case of bug being found», il primo caso effettivo di bug trovato. Questo episodio segnò l'inizio della diffusione del termine bug per descrivere un malfunzionamento nei sistemi informatici, anche se, a onor del vero, il termine era già usato nel mondo dell'ingegneria meccanica, trovando così una perfetta sovrapposizione. È curioso notare che la persona che spesso viene accreditata per questo episodio è Grace Hopper, una delle prime pioniere nel mondo della programmazione. Anche se lei non era direttamente coinvolta nella scoperta della falena, l'episodio divenne leggendario grazie al suo diario e alla sua influenza nel mondo della programmazione. Dopo il leggendario bug della falena, il termine cominciò a essere usato sempre più frequentemente per indicare errori o problemi nei sistemi elettronici e con l'avvento dei primi computer programmabili anche nei software.
Negli anni successivi, con la nascita dei linguaggi di programmazione e la complessità crescente dei sistemi informatici, i bug iniziarono a proliferare. Gli errori non erano più causati da problemi meccanici, ovviamente, ma piuttosto da errori di codice, logica sbagliata o semplice distrazione umana. Il bug si era ufficialmente trasferito dal mondo fisico degli insetti al mondo astratto della programmazione. E con questo passaggio anche il modo di affrontare i bug cambiò. Nacquero i termini debugging, vale a dire la rimozione di bug, e le pratiche per evitare o risolvere questi problemi. Il debugging divenne parte integrante dello sviluppo di software, con interi team dedicati alla scoperta e alla risoluzione di errori nel codice. Con il boom nell'informatica negli anni 70 e 80, i bug iniziarono a diventare sempre più noti, non solo tra gli ingegneri, ma anche tra il grande pubblico. Molti bug sono entrati nella storia per i loro effetti devastanti o esilaranti. Uno dei bug più

0: cifre per indicare l'anno, il che significava che allo scoccare del 2000 i computer avrebbero potuto interpretare 00 come il 1900. Anche se alla fine non si verificarono i disastri catastrofici previsti, il Millennium Bug evidenziò quanto profondamente i bug potessero influenzare la nostra vita quotidiana in un modo sempre più dipendente dalla tecnologia. Man mano che i sistemi digitali si diffondevano, anche il concetto di bug cominciò a trasformarsi in nuovi contesti, come quello dei videogiochi. I bug nei giochi, infatti, non erano solo fastidiosi malfunzionamenti, a volte erano così bizzarri o divertenti da essere considerati quasi parte dell'esperienza. Un esempio classico è il famoso bug di Pokémon Rosso e Blu, che permetteva ai giocatori di catturare un Pokémon glitchato chiamato Missing No. Sebbene fosse un errore nel codice del gioco, Missing No divenne un'icona per i fan, al punto che molti giocatori cercavano di trovarlo appositamente. Alcuni bug hanno persino dato vita a vere e proprie feature, cioè funzionalità aggiuntive non intenzionali. Nei giochi di corse, per esempio, c'è un fenomeno noto come snaking, in cui i giocatori sfruttano un difetto nel sistema di sterzata per ottenere velocità aggiuntiva. Anche se non era previsto dai creatori, questo bug è diventato così popolare che è stato integrato come meccanica di gioco in alcuni titoli successivi. In effetti, quindi, poiché bug implica un comportamento indesiderato, chiamare un certo comportamento bug è soggettivo. Un comportamento che è considerato un bug da alcuni può essere considerato una caratteristica utile da altri. Quindi una frase comune è: non è un bug, è una caratteristica. Nell'inglese, it's not a bug, it's a feature. Questa battuta è registrata in The Jargon File, risalente al 1975, ma è stata coniata nel 1971, quando la programmatrice PDP-8 Sandra Lee Harris della Digital Equipment Corporation, la DEC, fece la distinzione tra i problemi da risolvere nel codice per l'interprete focal della DEC e quelli da documentare o chiarire nel manuale utente. Tale comportamento potrebbe essere comunicato esplicitamente agli utenti oppure potrebbe rimanere una caratteristica non documentata. Oggi, con l'avvento di tecnologie sempre più complesse come l'intelligenza artificiale e i sistemi autonomi, il concetto di bug si sta evolvendo ancora una volta. Gli errori nei sistemi basati sull'intelligenza artificiale possono avere conseguenze inaspettate e a volte inquietanti. Ad esempio, algoritmi di riconoscimento facciale che falliscono nel riconoscere persone con pelle scura o bug nei software di guida autonoma che possono causare errori fatali. Il futuro del debugging si preannuncia quindi ancora più sfidante. Anche il modo in cui troviamo e risolviamo i bug dovrà adattarsi. Chi lo sa, forse tra qualche anno non parleremo più di bug nei software, ma di errori nell'apprendimento delle macchine. Dall'intrusione di una falena nel 1947 e glitch nei videogiochi moderni, il concetto di bug ha fatto molta strada. Ma non importa quanto evoluta diventi la tecnologia, sembra che ci sarà sempre un piccolo bug in agguato pronto a causare caos e creatività in egual misura. E così come accade che la maggior parte delle icone per il salvataggio di un lavoro siano ancora floppy disk, così quelle per indicare un bug o l'attività di debugging sono ancora dei simpatici insetti. Chissà per quanto.
1: RB. Da guardare, da ascoltare.

chi ti ha dato quel pendrive? Magari è pieno di virus. Immagino lo abbiate sentito centinaia di volte. E quando sentiamo parlare di questo tipo di virus, non pensiamo ovviamente a malattie contagiose che si diffondono rapidamente tra le persone, bensì di programmi infidi, di codici malevoli che si infiltrano nei sistemi informatici, si replicano e provocano danni ai computer e alle reti. La storia dei virus informatici è una delle battaglie tra sperticata creatività maligna e coraggiose contromisure difensive sempre più sofisticate.

0: parte. Ma da dove arriva l'idea di un virus informatico? Qual è stato il primo virus mai creato? E come si è evoluto il mondo dei virus informatici nel corso del tempo? La nascita di concetto di virus informatico risale a ben prima dell'era dei personal computer. Già negli anni 40, John von Neumann, un matematico e scienziato ungherese, che padre fondante della teoria della computazione, descrisse l'idea di un programma autoreplicante in un suo saggio intitolato Theory of Self-Reproducing Automata, ovvero la teoria degli automi autoriproducenti. Von Neumann non parlava di virus nel senso informatico moderno, ma gettò le basi teoriche per la creazione di software in grado di replicarsi autonomamente, proprio come fanno i virus biologici. Negli anni 70, nel mondo accademico, si sperimentava con programmi autoreplicanti, ma senza intenti dannosi. Questi primi esperimenti erano più che altro giochi mentali o dimostrazioni di concetti di programmazione. Ad esempio, il programma Creeper, creato nel 1971 da Bob Thomas, è considerato uno dei primi esempi di un protovirus. Creeper si spostava da un computer all'altro, mostrando il messaggio «I'm the Creeper, catch me if you can». Tuttavia, Creeper non era progettato per danneggiare i sistemi. Era più un esperimento per vedere se un programma poteva viaggiare effettivamente attraverso una rete di computer collegati tra di loro. Per rimuoverlo, fu sviluppato un altro programma, chiamato Reaper, che è spesso considerato il primo antivirus della storia. Ma è importante notare che Creeper non aveva intenti malevoli e rappresentava solo un curioso esperimento scientifico. Il primo virus vero e proprio, inteso come un software che si autoreplica e provoca qualche tipo di disturbo, apparve nei primi anni Ottanta. Era un virus non particolarmente pericoloso, ma segnò l'inizio dell'era dei virus informatici. Si chiamava Elk Cloner ed era stato creato nel 1982 da un giovane studente di liceo americano di nome Rick Skrenta, che all'epoca aveva solo 15 anni. Elk Cloner era progettato per infettare i sistemi Apple II, molto popolari all'epoca. Si diffondeva attraverso i floppy disk, cioè proprio i vecchi supporti di archiviazione portatili, e una volta infettato il computer, dopo un certo numero di avvii del sistema, mostrava una poesia scherzosa sullo schermo. La poesia recitava: Elk Cloner, the program with a personality. It will get on all your disk, it will infiltrate your chips. Yes, it's cloner. It will stick to you like glue, it will modify RAM too. Send it the cloner. Che in buona sostanza, e la traduzione potrebbe essere: Elk Cloner, il programma con una personalità, sarà su tutti i tuoi dischi, si infiltrerà in tutti i tuoi chip, è cloner, ti si attacca come colla, modificherà anche la memoria RAM e via dicendo. Sebbene Elk Cloner non fosse dannoso, è considerato il primo virus a propagarsi fuori dall'ambiente di test e a diffondersi tra i computer di utenti inconsapevoli. Fu un preludio a ciò che sarebbe successo in seguito, l'inizio di un'era in cui i virus sarebbero diventati un problema globale, ma soprattutto reale e concreto. Durante gli anni 80 e 90, i virus informatici iniziarono a diventare un fenomeno molto più diffuso e problematico. Con l'avvento dei personal computer e di internet, il terreno fertile per la diffusione dei virus si espanse notevolmente. Uno dei virus più famosi degli anni 80 fu Brain, creato nel 1986 dai fratelli Amiad e Basit Alvi in Pakistan. Brain è considerato il primo virus a infettare i sistemi MS-DOS. Nonostante i creatori del virus non avessero intenzioni particolarmente dannose, perché in effetti inserirono i loro nomi e i numeri di telefono nel codice del virus, quasi come se fosse una forma di marketing, Brain si diffuse rapidamente a livello globale. Era stato originariamente progettato come sistema di protezione per il loro software medico dalla copia non autorizzata, ma la sua diffusione andò fuori controllo. Negli anni successivi il numero di virus continuò a crescere e iniziarono a emergere tipologie più sofisticate e dannose. Un esempio iconico è Jerusalem, un virus creato nel 1987 che si attivava il venerdì 13 di ogni anno, cancellando file dal sistema infettato. Questo tipo di virus, noti come virus bomba logica, erano progettati per attivarsi in determinate condizioni, come una data specifica, un certo numero di avvii del sistema o la concomitanza di specifici fattori. Negli anni 90, uno dei virus più devastanti fu Michelangelo, scoperto nel 1991, che minacciava di cancellare l'intero hard drive dei computer infettati il 6 marzo, vale a dire il compleanno dell'artista Michelangelo. Sebbene il numero effettivo di computer danneggiati fosse inferiore alle previsioni apocalittiche, Michelangelo fece scattare l'allarme sulla vulnerabilità dei sistemi informatici, specialmente perché molte aziende e privati ancora non avevano installato software antivirus. Nel corso degli anni i virus si sono evoluti notevolmente, sia nelle loro tecniche di diffusione, sia nei loro obiettivi. Non si trattava più solo di programmi che si autoreplicavano e infastidivano gli utenti. Molti virus divennero strumenti di criminalità informatica. Durante gli anni 90 emerse una nuova tipologia di malware chiamata worm. I worm, a differenza dei virus, non richiedono l'intervento umano per diffondersi. Si muovono attraverso le reti in modo autonomo, sfruttando vulnerabilità nei sistemi operativi. Il primo esempio noto è il Morris Worm, creato nel 1988 da uno studente della Cornell University, Robert Tappen Morris. Il Morris Worm si diffuse rapidamente su ARPANET, la rete precursore di Internet, causando rallentamenti e crash di numerosi computer. Questo evento ebbe comunque una ricaduta importante, portò infatti alla creazione del CERT, il Computer Emergency Response Team, un'organizzazione dedicata alla risposta rapida in caso di emergenze informatiche. Un'altra tipologia di malware che prese piede negli anni successivi fu il Trojan, nome ispirato al famoso cavallo di Troia dell'antica Grecia. Un Trojan sembra un programma legittimo e sicuro, ma nasconde al suo interno codice dannoso. I Trojan sono usati per aprire backdoor nei sistemi infetti, permettendo agli hacker di entrare e prendere il controllo del computer della vittima senza che questa se ne accorga. Più recentemente, un'altra forma di malware che ha guadagnato una triste notorietà è il ransomware. Questo tipo di virus, una volta entrato nel sistema, crittografa i file dell'utente, rendendoli inaccessibili, e richiede un riscatto, spesso in criptovaluta, per ripristinare i file. Uno degli esempi più devastanti è WannaCry, che nel 2017 infettò centinaia di migliaia di computer in tutto il mondo, compresi i sistemi del servizio sanitario britannico, l'NHS, causando interruzioni massicce nelle operazioni mediche. Oggi i virus informatici sono solo una piccola parte di un ecosistema di cyberminacce molto più complesso. Gli attacchi informatici mirati, il furto di dati, lo spionaggio industriale e il sabotaggio digitale sono all'ordine del giorno. I criminali informatici sviluppano malware sempre più sofisticati per rubare informazioni personali, frodare aziende e destabilizzare governi. Addirittura, i gruppi di cybercriminali affittano la loro tecnologia a chi ne fa richiesta, ovviamente sotto pagamento di denaro, spesso in criptovaluta. Gli attacchi ATP, Advanced Persistent Threat, sono attacchi informatici che si protraggono nel tempo, condotti da gruppi specializzati che sfruttano vulnerabilità sconosciute, note come Zero Day, per infiltrarsi in sistemi altamente sicuri, come quelli governativi o militari. I virus informatici si sono evoluti in strumenti di guerra digitale. Stuxnet, scoperto nel 2010, è stato il primo malware noto a danneggiare infrastrutture fisiche. Era progettato per sabotare le centrifughe nucleari in Iran e si ritiene sia stato creato da governi occidentali per rallentare il programma nucleare iraniano. Mentre le tecnologie continuano a progredire, anche i virus informatici diventano sempre più complessi. con l'aumento dell'Internet of Things, cioè l'internet delle cose, dei dispositivi connessi e dell'intelligenza artificiale, i virus potrebbero prendere di mira non solo i computer, ma anche automobili, elettrodomestici e persino dispositivi medici. Le minacce informatiche sono oggi più sofisticate che mai e lo scenario futuro potrebbe includere malware in grado di evolversi autonomamente, sfruttando l'intelligenza artificiale per adattarsi e superare le contromisure e le difese adottate. La storia dei virus informatici è passata da un semplice scherzo tra programmatori a un'industria del crimine organizzato fino a diventare un'arma di guerra. Da Elk Cloner a Stuxnet, i virus hanno mostrato la potenza e la pericolosità del software malevolo. E mentre le difese contro i virus continuano a migliorare, gli hacker non smettono mai di inventare nuove minacce. In questo mondo in continua evoluzione, l'unica certezza è che la battaglia tra chi crea i virus e chi cerca di fermarli non finirà mai. E che le mail che vi comunicano che avete vinto alla lotteria, oppure che potete avere l'ultimo modello di iPhone a 10 euro, probabilmente sono truffe. Se volete approfondire l'argomento e vi incuriosisce la storia e l'evolversi della cybercriminalità, vi consiglio un libro: Dati avvelenati, truffe, virus informatici e falso online, di Giovanni Ziccardi, edito da Raffaello Cortina.
1: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del Digitale Terrestre.

0: propongo una sfida. Provate ad utilizzare il computer solo con la tastiera, senza nessun altro dispositivo di controllo. Vi assicuro che è possibile. Ci si può spostare tra gli oggetti, attivarli, utilizzare ogni funzione disponibile. Quanto resistete prima di diventare idrofobi e distruggere a morsi il computer? Ecco, oggi è difficile immaginare di interagire con un computer senza l'ausilio del mouse. Eppure, il mouse non è nato insieme al computer. Ha richiesto un po' di tempo per venire al mondo. Ma quando è arrivato, questo dispositivo semplice e intuitivo ha rivoluzionato il modo con cui comunichiamo con la tecnologia, aprendo le porte a un'esperienza di utilizzo più naturale e immediata. Ma, come tutte le grandi invenzioni, anche il mouse ha una storia affascinante, fatta di innovazione, intuizioni geniali e miglioramenti costanti. E allora scopriamo insieme come è nato e come si è evoluto uno degli strumenti più iconici del mondo digitale. Il mouse, come lo conosciamo oggi, ha una data di nascita ben precisa, il 9 dicembre 1968. Quel giorno, durante una storica dimostrazione a San Francisco, l'ingegnere Douglas Engelbart presentò pubblicamente un dispositivo che avrebbe cambiato per sempre il rapporto tra uomo e computer. L'evento, noto come la madre di tutte le demo, mostrava un'ampia gamma di innovazioni tecnologiche, ma fu il piccolo dispositivo di legno, chiamato da Engelbart semplicemente XY Position Indicator, a catturare l'attenzione. In quel momento, Engelbart stava lavorando all'Augmentation Research Center presso lo Stanford Research Institute. L'obiettivo del suo team era migliorare l'interazione uomo-macchina, con l'idea di potenziare le capacità cognitive degli utenti. Il concetto che stava dietro al mouse era quello di un manipolatore che permettesse agli utenti di controllare con precisione un cursore sullo schermo attraverso movimenti fisici tradotti in coordinate X e Y. L'idea di base del mouse era tanto semplice quanto geniale. Un piccolo dispositivo che, spostato su una superficie, consentisse di puntare e cliccare su oggetti sullo schermo. L'innovazione rispetto ai comandi testuali usati fino a quel momento era enorme. Il mouse permetteva di navigare su una schermata in modo intuitivo, riducendo drasticamente la necessità di conoscere complessi comandi da tastiera, composti da lunghe sequenze di tasti diversi da premere in un ordine preciso e da ricordare a memoria. Il primo prototipo di mouse, sviluppato da Engelbart e dal suo team, era un rudimentale blocco di legno dotato di due ruote metalliche, una per il movimento sull'asse X e l'altra per l'asse Y. Non era dotato di una pallina come molti dei modelli successivi e ovviamente non aveva il design ergonomico che conosciamo oggi, ma l'essenza del mouse era già tutta lì. Un dispositivo per controllare il cursore sullo schermo, offrendo un'interfaccia grafica più umana e comprensibile. La scelta del nome mouse non era particolarmente sofisticata, fu un soprannome dato dai membri del team a causa della forma del dispositivo e del cavo che sporgeva dal retro, che ricordava la coda di un topo. Anche se Engelbart preferiva chiamarlo in un modo più tecnico, il nome mouse rimase e oggi è universalmente riconosciuto. Curiosamente, il cursore che si muoveva sullo schermo al muoversi del mouse era chiamato bug, ma questo non restò impresso in favore del suo nome tecnico, vale a dire cursore. Nonostante la brillante innovazione, il mouse non trovò immediatamente applicazione commerciale. Nel contesto degli anni 60 e 70, i computer erano ancora strumenti ingombranti e costosi, destinati soprattutto a università e laboratori di ricerca. L'idea di un'interfaccia utente grafica, la GUI, era ancora lontana e la maggior parte delle interazioni con i computer avveniva tramite comandi testuali impartiti tramite una riga di comando. Fu solo negli anni 70 che la Xerox, attraverso il suo leggendario Palo Alto Research Center, il PARC, vide il potenziale del mouse e delle GUI, la Graphic User Interface, ovvero l'interfaccia grafica. La Xerox sviluppò l'Alto, uno dei primi computer a integrare un'interfaccia grafica e un mouse come dispositivo di puntamento. Tuttavia, l'Alto rimase un esperimento limitato ai laboratori di ricerca e non raggiunse mai il mercato di massa. Fu in questo periodo che il design del mouse subì il primo cambiamento significativo. Venne introdotta la pallina di gomma al posto delle ruote di Engelbart. Questo cambiamento permise movimenti più fluidi in tutte le direzioni, migliorando notevolmente l'ergonomia e la precisione del dispositivo. Ma l'Alto era ancora troppo costoso per l'adozione su larga scala e l'idea di un computer con interfaccia grafica e mouse restò in sordina per qualche altro anno. La vera rivoluzione del mouse avvenne negli anni Ottanta, quando Apple entrò in gioco. L'azienda di Steve Jobs era alla ricerca di un modo per rendere i computer più accessibili e facili da usare per il grande pubblico. Durante una visita al park di Xerox, Jobs vide l'Alto in azione e riconobbe immediatamente il potenziale del mouse e dell'interfaccia grafica. Decise così di integrare queste tecnologie nel progetto del Lisa, il primo computer di Apple con una GUI e un mouse, lanciato nel 1983. Il Lisa, però, non ebbe successo commerciale a causa del suo prezzo elevato e di altri problemi tecnici. Ma Apple non si arrese e perfezionò ulteriormente il mouse per il lancio del Macintosh nel 1984. Il Macintosh 128K fu il primo computer per il grande pubblico a venire venduto con un mouse che all'epoca costava $25, una cifra piuttosto alta per un accessorio informatico. Il mouse del Macintosh era molto diverso dai modelli che lo avevano preceduto. Era un dispositivo a singolo tasto, molto semplice e facile da usare, progettato per essere intuitivo anche per chi non aveva esperienza con i computer. Il successo del Macintosh e la sua interfaccia grafica rivoluzionaria portarono il mouse all'attenzione del grande pubblico, rendendolo uno standard per l'interazione uomo-computer. Negli anni 90 l'uso del mouse si diffuse su vasta scala con l'ascesa dei personal computer e l'adozione diffusa delle interfacce grafiche anche grazie a Microsoft e al suo sistema operativo Windows. Il mouse divenne parte integrante della dotazione informatica hardware standard. Durante questo periodo i miglioramenti nel design e nella tecnologia del mouse si concentrarono principalmente sull'ergonomia e sulla precisione. La pallina di gomma, che aveva migliorato i primi modelli, cominciava però a mostrare i suoi limiti. Il mouse a pallina richiedeva infatti una pulizia regolare, poiché polvere e sporco potevano influenzarne la precisione e la fluidità di movimento. Fu in questo contesto che iniziò a emergere il mouse ottico. Alla fine degli anni 90, i produttori cominciarono a sostituire la pallina con un sistema ottico che utilizzava un sensore LED per rilevare i movimenti del mouse sulla superficie. Questo cambiamento eliminò il problema della manutenzione e migliorò notevolmente la precisione e la velocità del dispositivo. Parallelamente si cominciarono a sviluppare i primi mouse wireless, perché fino ad allora il mouse era collegato al computer tramite un cavo ed un apposito connettore che nel corso del tempo passò da seriale a PS2 a USB. La libertà di poter utilizzare il mouse senza il vincolo di un cavo rappresentava un enorme passo avanti in termini di praticità e comodità, sebbene i primi modelli wireless fossero più costosi e richiedessero batterie o ricevitori dedicati. Nel nuovo millennio, l'evoluzione del mouse si è concentrata su aspetti legati alla precisione, specialmente per i videogiochi e il design grafico, alla connettività con mouse sempre più compatti e portatili e alla personalizzazione. Nel mondo dei videogiochi, ad esempio, sono nati mouse da gaming dotati di sensori estremamente precisi e di numerosi pulsanti aggiuntivi programmabili per azioni specifiche. Questi dispositivi sono pensati per soddisfare le esigenze di chi richiede rapidità e precisione millimetrica. Inoltre, alcuni modelli sono dotati di sistemi di feedback per informare l'utente del successo o fallimento delle azioni compiute. Parallelamente, l'ergonomia ha continuato a essere un tema centrale. Sono stati introdotti design verticali pensati per ridurre la tensione su polso e avambraccio e scongiurare la sindrome del tunnel carpale, e mouse trackball per chi preferisce un movimento più ridotto. Un'altra innovazione significativa è stata l'introduzione dei mouse touch, come il Magic Mouse di Apple, che ha eliminato i tasti fisici in favore di una superficie sensibile al tocco, in grado di riconoscere gesti multitouch. Questo tipo di dispositivo si è evoluto insieme alla diffusione dei display touch e alla scomparsa, in alcuni casi, del mouse stesso su alcuni dispositivi come tablet e smartphone. Nonostante le numerose innovazioni, il mouse è ancora oggi una parte fondamentale dell'esperienza utente per molti. Tuttavia, con l'evoluzione della tecnologia touch, dei sensori gestuali come il Leap Motion e dei comandi vocali, il mouse potrebbe progressivamente perdere terreno in favore di interfacce più immersive e naturali. È difficile immaginare un futuro senza mouse, ma come tutte le tecnologie, anche il suo ruolo potrebbe trasformarsi. Ciò che è certo è che, a distanza di oltre mezzo secolo dalla sua invenzione, il mouse rimane un simbolo della nostra capacità di interagire con le macchine, portando la complessità dell'informatica a portata di mano.
1: Data RBE TV, canale 87 del digitale terrestre. Da guardare, da ascoltare, anche in TV.
0: Non esiste film di fantascienza di qualsiasi epoca che non abbia in qualche modo dei gadget tecnologici attivati a gesti, semplicemente sfiorando una superficie. Un tempo era pura immaginazione, ma oggi toccare lo schermo di uno smartphone o di un tablet per inviare un messaggio, scattare una foto o navigare su internet è un gesto assolutamente naturale, ovvio e scontato. Eppure, non molto tempo fa, questa tecnologia sembrava effettivamente fantascientifica. Il touchscreen ha trasformato radicalmente il nostro modo di interagire con la tecnologia. Ma come è nato? Come si è evoluto nel tempo? Scopriamolo insieme ripercorrendo le tappe principali di una delle innovazioni più rivoluzionarie del mondo digitale. L'idea di poter interagire direttamente con uno schermo attraverso il tocco risale agli anni 60, quando gli scienziati iniziarono a esplorare nuove forme di interazione uomo-macchina. Fino a quel momento l'interazione con i computer avveniva principalmente tramite la tastiera e poi, in seguito, come abbiamo visto, con il mouse. Ma c'era una chiara necessità di semplificare e rendere più rapido e intuitivo questo rapporto. Fu proprio in questo contesto che nacque il touchscreen, un concetto che avrebbe eliminato la necessità di dispositivi di input esterni, consentendo agli utenti di interagire direttamente con le informazioni visualizzate utilizzando semplicemente le proprie dita. Il primo vero touchscreen fu sviluppato nel 1965 dal fisico E.A. Johnson, che lavorava presso il Royal Radar Establishment del governo britannico. Johnson progettò un sistema basato su sensori capacitivi, in grado di rilevare il tocco dell'utente su un punto specifico dello schermo. Questo primitivo touchscreen, sebbene molto semplice e limitato, tanto che era in grado di rilevare un solo punto di contatto alla volta, rappresentava un'innovazione significativa rispetto ai dispositivi di input tradizionali. Johnson pubblicò il suo lavoro nel 1967, descrivendo il suo sistema come un'interfaccia destinata al controllo del traffico aereo. Gli operatori potevano toccare direttamente lo schermo per selezionare e manipolare informazioni, riducendo la complessità operativa. Mentre il lavoro di Johnson aprì la strada all'uso dei touchscreen capacitivi, Fu solo negli anni 70 che la tecnologia iniziò a svilupparsi su scala più ampia. Nel 1971 un ingegnere statunitense di nome Samuel Hurst creò il primo touchscreen resistivo. Hurst lavorava presso l'Oak Ridge National Laboratory e stava cercando un modo per semplificare la raccolta dei dati da parte degli scienziati. Invece di trascrivere manualmente i risultati degli esperimenti, Hurst progettò un sistema che consentiva di toccare un display per inserire i dati direttamente nel computer. Il touchscreen resistivo di Hurst, brevettato nel 1977 e successivamente commercializzato dalla sua azienda, la Elo Graphics, fu un passo avanti enorme. I touchscreen resistivi erano in grado di rilevare non solo il tocco umano, ma anche l'input di uno stilo o di qualsiasi oggetto che applicasse una leggera pressione sullo schermo. Questi schermi erano costituiti da due strati conduttivi separati da un sottile spazio. Quando si applicava una pressione, i due strati si toccavano, chiudendo il circuito e rilevando il punto di contatto. Negli anni 80, questa tecnologia iniziò a essere adottata per dispositivi più commerciali come i bancomat, i registratori di cassa e i terminali di assistenza clienti. L'uso del touchscreen permetteva di semplificare notevolmente le operazioni, riducendo la necessità di tastiera e pulsanti fisici. Mentre i touchscreen resistivi guadagnavano popolarità, la tecnologia continuava ad evolversi. Verso la fine degli anni 80 emersero altre tipologie di touchscreen, come quelli a infrarossi e nuovamente i capacitivi evoluti. I touchscreen infrarossi utilizzavano una serie di sensori a infrarossi posizionati attorno allo schermo, creando una vera e propria griglia invisibile di raggi luminosi. Quando un dito o un oggetto interrompeva i raggi, il sistema rilevava la posizione del tocco. Questa tecnologia era particolarmente apprezzata per la sua resistenza, in quanto non necessitava di strati flessibili come quelli resistivi, e per la possibilità di rilevare tocchi multipli. Tuttavia, fu il ritorno dei touchscreen capacitivi a cambiare davvero il gioco. A differenza di quelli resistivi, i touchscreen capacitivi non rispondono alla pressione, ma rilevano il cambiamento del campo elettrostatico quando un dito, che conduce elettricità, entra in contatto con lo schermo. Questo li rendeva molto più sensibili e reattivi rispetto ai touchscreen resistivi, oltre a essere più resistenti all'usura. Il primo touchscreen capacitivo destinato al grande pubblico fu introdotto nel 1993 con il lancio del Simon Personal Computer di IBM, considerato il vero primo smartphone. Sebbene rudimentale, Simon offriva un'esperienza touch che prefigurava quella degli smartphone moderni. L'autentica rivoluzione del touchscreen capacitivo arrivò nel 2007 con il lancio dell'iPhone di Apple. Mentre molti dispositivi precedenti come il Palm Pilot e il BlackBerry avevano già sperimentato con i touchscreen, Apple perfezionò la tecnologia capacitiva introducendo un'esperienza multitouch senza precedenti. Il multitouch consentiva agli utenti di effettuare gesti complessi come lo zoom con due dita, rendendo il controllo del dispositivo molto più intuitivo e naturale. Steve Jobs, durante la presentazione dell'iPhone, definì il dispositivo come 5 anni avanti rispetto alla concorrenza e in parte aveva ragione. L'iPhone dimostrava che il touchscreen poteva essere l'unico metodo di input necessario, eliminando tastiere fisiche e pulsanti. La sua interfaccia utente semplificata, basata su icone e gesti, ridefinì il concetto di smartphone ed interazione uomo-macchina con sistemi mobili. Parallelamente, il successo dell'iPhone aprì la strada ai tablet, con Apple che lanciò il primo iPad nel 2010. Grazie a display touch sempre più grandi e reattivi, i tablet sostituirono molti dispositivi tradizionali, come alcuni tipi di computer portatili e lettori di ebook, diventando strumenti multifunzionali. Oggi i touchscreen sono ovunque. Dagli smartphone ai tablet, dai computer ai kiosk interattivi, questa tecnologia si è evoluta per diventare parte integrante della nostra vita quotidiana. I touchscreen sono utilizzati anche in automobili, elettrodomestici e persino dispositivi medici, e la tipologia capacitiva e resistiva continua a convivere in base alle applicazioni. Il resistivo per sistemi installati in ambienti industriali e sporchi o da usare con le mani protette da guanti e con poca delicatezza. I capacitivi in contesti dove la precisione del tocco e la delicatezza sono più importanti. Negli ultimi anni, comunque, la ricerca si è concentrata sull'affinamento della tecnologia multitouch e sull'integrazione di funzionalità avanzate, come la sensibilità alla pressione, ad esempio il 3D Touch, sempre di Apple, che consente al dispositivo di riconoscere la differenza tra un tocco leggero e uno più deciso. Inoltre, i touchscreen sono diventati più resistenti grazie a materiali come il Gorilla Glass, che offrono una maggiore protezione contro graffi e urti. E le dimensioni non sono più limitate. Oggi è possibile trovare schermi touch in formati enormi, utilizzati in contesti come le presentazioni interattive o i tavoli da conferenza digitali. Nonostante il touchscreen sia ormai una tecnologia matura, il suo futuro è ancora ricco di possibilità. I ricercatori stanno esplorando nuove forme di interazione, come i touchscreen flessibili e pieghevoli, già presenti in alcuni smartphone di ultima generazione. Questa innovazione potrebbe cambiare ulteriormente il design dei dispositivi, offrendo nuove esperienze d'uso. Altre aree di ricerca includono i display tattili, in grado di restituire feedback fisico sotto la forma di vibrazioni o sensazioni di texture, e l'integrazione del touch con altre tecnologie emergenti come l'intelligenza artificiale e i comandi gestuali o vocali. Da un semplice strumento per controllare il traffico aereo, negli anni 60 il touchscreen si è trasformato in una tecnologia essenziale e onnipresente, ridefinendo il modo in cui interagiamo con il mondo digitale. Dagli esperimenti pioneristici ai display multitouch dei nostri smartphone, il touchscreen ha dimostrato che il tocco è uno dei modi più naturali e potenti per connetterci con la tecnologia, ma possibilmente senza dita sporche di marmellata.
1: RBE, da guardare, da ascoltare.
0: La tecnologia che ci permette di scattare e conservare migliaia di foto con il nostro smartphone, che ci permette di goderci un film in streaming in alta definizione anche con una comune linea ADSL, di poter caricare un sito internet in pochi istanti o di avere a disposizione tutta la discografia di un artista su un solo pendrive USB, si chiama compressione. La compressione dei dati digitali, cioè la tecnica che in pratica permette di fare in modo che un'informazione occupi uno spazio ridotto rispetto alle sue dimensioni originali, è una tecnologia fondamentale che ha permesso la crescita e lo sviluppo delle comunicazioni moderne, dai file di testo agli streaming video su larga scala. Per capire la sua importanza bisogna partire dalle sue origini e dall'evoluzione delle tecniche utilizzate nel corso del tempo. La compressione dei dati è emersa con il crescente bisogno di trasmettere e archiviare informazioni in modo efficiente. Negli anni 60 e 70, con la diffusione dei computer e delle prime reti di telecomunicazioni, la quantità di dati generati e scambiati iniziò ad aumentare rapidamente. Tuttavia, la capacità di memorizzazione e la larghezza di banda, cioè la velocità di trasmissione delle reti, erano limitate e soprattutto costose. La necessità di comprimere i dati nacque quindi dall'esigenza di ottimizzare l'uso di risorse limitate come la memoria e la velocità. In pratica, è come quando, per mancanza di spazio, per riporre il piumone invernale, lo chiudiamo in un sacco e togliamo l'aria, riducendone il volume. Ecco l'idea di compressione. Uno dei primi progressi nel campo della compressione dei dati avvenne con lo sviluppo degli algoritmi di compressione lossless, vale a dire senza perdita. gli algoritmi senza perdita mirano a ridurre la dimensione dei dati mantenendo tutte le informazioni originali, in modo che possano essere ricostruite esattamente nella loro forma originale, esattamente come nell'esempio del piumone di prima. Quando apriamo il sacco, il piumone è esattamente come lo avevamo lasciato. L'algoritmo di Hoffman, sviluppato nel 1952 da David Hoffman, fu una delle prime tecniche di compressione efficienti. Esso si basa sulla codifica entropica, in cui i simboli più frequenti in un set di dati sono rappresentati con meno bit rispetto ai simboli meno frequenti. Hoffman ha posto le basi per lo sviluppo di algoritmi più complessi in seguito. Negli anni 70, Abram Lempel e Jacob Ziv svilupparono l'algoritmo Lempel-Ziv, cioè LZ, che rivoluzionò ulteriormente la compressione dei dati. L'algoritmo LZ, in varie forme come LZ77 e LZ78, è alla base di molti formati di compressione moderna. In particolare, il formato ZIP, ampiamente usato oggi, si basa su una versione modificata di LZ, chiamata Deflate, che combina LZ77 con la codifica Hoffman. Mentre la compressione lossless era adatta per i dati che richiedevano un'accuratezza totale, come i file di testo o i file eseguibili, il settore multimediale richiedeva un approccio diverso. Immagini, audio e video contengono grandi quantità di dati ridondanti o che possono essere approssimati senza impattare significativamente la qualità percepita dall'utente. È qui che entra in gioco la compressione lossy, cioè con perdita, in cui alcune informazioni vengono eliminate in modo da ridurre sensibilmente la dimensione del file a costo di una leve perdita di qualità. Volendo fare un esempio, è un po' come se, volendo infilare un ananas nel sacchetto dell'ortofrutta un po' troppo piccolo, tagliassimo via il ciuffo di foglie. L'ananas resterebbe ananas, il frutto resterebbe intatto e integro, quindi la sostanza non cambierebbe, ma entrerebbe comodo nel sacchetto. Avremmo perso le foglie, ma dato che a scopo alimentare non ci servono, non sono una perdita grave e quindi sacrificabili a livello pratico. Ecco, abbiamo compresso l'ananas con perdita, cioè in modo lossy. Un pioniere nella compressione lossy per l'audio fu MP3. MPEG 1 Audio Layer 3, sviluppato negli anni 90 dal Moving Picture Expert Group, il gruppo MPEG. MP3 comprime i file audio eliminando le frequenze non percepibili dall'orecchio umano, rendendo possibile la trasmissione e l'archiviazione di brani musicali a una frazione delle dimensioni originali. Per la compressione video, MPEG ha sviluppato standard come MPEG 2 e successivamente MPEG 4, utilizzati in DVD, trasmissioni digitali e streaming video. Questi algoritmi utilizzano tecniche sofisticate come la codifica delle differenze tra i fotogrammi video, interframe compression, per ridurre la quantità di dati da trasmettere. Uno dei formati di compressione lossless più conosciuti è il formato ZIP, introdotto da Phil Katz nel 1989. Il formato ZIP è diventato popolare grazie alla sua capacità di comprimere file multipli in un solo archivio, semplificando la gestione e la condivisione di grandi quantità di dati. ZIP utilizza il metodo Deflate, una combinazione di LZ77 e la codifica Hoffman per ottenere una compressione efficiente dei file. Uno degli aspetti che ha contribuito alla diffusione di ZIP è la sua semplicità e la sua integrazione con i principali sistemi operativi. Ad oggi è possibile creare e decomprimere file ZIP direttamente su Windows, macOS e Linux senza bisogno di software aggiuntivo. Il gruppo MPEG ha avuto un impatto decisivo nella compressione dei dati multimediali, permettendo la diffusione su larga scala di video e audio digitali. Lo standard MPEG 2 fu un elemento chiave per la diffusione dei DVD e delle trasmissioni televisive digitali negli anni 90, mentre MPEG 4 e più recentemente H.264, una variante dell'MPEG 4, hanno rivoluzionato lo streaming video su internet, permettendo servizi come YouTube e Netflix. L'algoritmo di compressione video H.264 utilizza una combinazione di tecniche come la previsione del movimento tra fotogrammi e la codifica a blocchi per ridurre drasticamente la dimensione dei file video, mantenendo una qualità visiva elevata. Questo ha reso possibile l'adozione massiccia di video in alta definizione, cioè in HD, e ultra definizione, cioè 4K, su reti con larghezza di banda relativamente limitata. In generale, le strategie di compressione dei dati possono essere divise in due categorie principali. La compressione lossless, cioè senza perdita, dove nessun dato viene perso e il file originale può essere completamente ricostruito. È utilizzata principalmente per file testuali, eseguibili e alcune immagini come il formato PNG. Gli algoritmi più comuni di questa categoria sono l'algoritmo di Uffman, il Lempel ZIV, cioè LZ77 e 78, BZIP2 e Deflate, utilizzato in ZIP e GZIP. Nella compressione lossy, cioè con perdita, alcuni dati vengono scartati in modo irreversibile per ottenere una compressione molto più alta e quindi usata per immagini, audio e video. Gli algoritmi più comuni sono il JPEG per le immagini, l'MP3 per l'audio e l'MPEG per il video. Le tecnologie di compressione stanno continuando ad evolversi con una crescente attenzione alle nuove esigenze delle applicazioni moderne. Alcune direzioni chiave per il futuro includono gli algoritmi di compressione adattiva, cioè in grado di adattarsi dinamicamente ai contenuti, scegliendo il metodo di compressione ottimale in base al tipo di dati o al contesto di utilizzo. Le compressioni di intelligenza artificiale, cioè l'utilizzo di intelligenza artificiale per migliorare le tecniche di compressione, soprattutto nell'ambito della compressione video e immagini. Modelli di apprendimento automatico possono essere utilizzati per prevedere quali dati possono essere scartati senza influenzare troppo la qualità finale. E poi formati video avanzati. Nuovi formati come H.265, cioè HEVC e AV1, stanno diventando sempre più popolari grazie alla loro capacità di offrire una compressione più efficiente rispetto agli standard precedenti, riducendo il consumo di larghezza di banda e migliorando la qualità. La compressione dei dati digitali è una tecnologia chiave che ha trasformato la comunicazione, l'archiviazione e la distribuzione dei contenuti digitali. Dagli algoritmi pionieristici di Uffman e Lempel-ZIV fino ai moderni formati come ZIP e MPEG, la compressione ha permesso di gestire enormi quantità di dati in modo efficiente. Con il continuo aumento della domanda di contenuti multimediali, si prevede che le tecniche di compressione continueranno a evolversi, sfruttando nuovi algoritmi e tecniche come l'intelligenza artificiale per rispondere a tutte le esigenze future.
2: Muoversi in Piemonte. Ancora insieme per un altro aggiornamento. Buongiorno dalla Centrale Regionale della Mobilità. Il traffico è al momento regolare sulle principali strade ed autostrade piemontesi. Vi ricordiamo quindi che per rimanere aggiornati sulla situazione in tempo reale del traffico e dei cantieri presenti in regione è a vostra disposizione il portale muoversiimpiemonte.it. Per ora è tutto. Grazie per l'attenzione e a più tardi. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Popolare Network.
4: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 10.30. In Ucraina le autorità dicono che 4 persone sono morte in bombardamenti che hanno colpito la città di Balkilia nella regione di Kharkiv. Poche ore fa il presidente Zelensky aveva parlato di almeno 2 vittime in un'altra zona, quella di Sumy. Nella notte italiana Donald Trump ha firmato le prime sanzioni statunitensi contro la Russia da quando ha iniziato il suo secondo mandato da presidente. mentre l'alto commissario ONU per i diritti umani ha annunciato un rapporto sulle violenze sessuali legate alla guerra in Ucraina. Nel testo si parla di circa 1000 abusi verificati tra il febbraio 2022 e luglio di quest'anno, commessi nell'89% dei casi dalle forze russe e nel restante 11% da quelle di Kiev.
5: In Iran il regime ha annunciato che è stata eseguita la condanna a morte di un uomo. L'accusa era quella di aver fornito ai servizi segreti israeliani delle informazioni su siti missilistici iraniani durante la guerra avviata dallo stesso Israele e dagli Stati Uniti. Secondo Human Rights Watch, tra marzo e agosto di quest'anno in Iran ci sono state almeno 59 esecuzioni di persone uccise dal regime con accuse di natura politica e legate alla sicurezza nazionale.
4: Gemini, il sistema di intelligenza artificiale di Google, ha lanciato autonomamente degli attacchi contro 3 aziende durante un'esercitazione sulle proprie capacità in tema di sicurezza informatica. Secondo una dichiarazione rilasciata dalla stessa Google alla BBC, Gemini avrebbe usato informazioni trovate su internet e avrebbe scoperto le credenziali per avere accesso a dei siti che pensava fossero coinvolti nell'esercitazione. Il fatto è avvenuto a maggio, ma la notizia è emersa solo nelle ultime ore e si somma agli allarmi sullo sviluppo dell'intelligenza artificiale lanciate in queste settimane dalle maggiori società statunitensi del settore.
5: Le autorità della Serbia hanno prolungato di 2 settimane il permesso di soggiorno nel paese al corrispondente da Belgrado dell'Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropa, Massimo Moratti, di cui ieri lo stesso osservatorio aveva denunciato l'espulsione, definendola apparentemente legata all'attività di Massimo in difesa dei diritti umani. Contro quel provvedimento è stato presentato un ricorso e in attesa della risposta è stata decisa appunto la proroga del permesso.
4: La senatrice di AVS, Ilaria Cucchi, ha scritto al pubblico ministero che sta indagando sui medici nei CPR, ha compiuto un atto che va contro l'articolo 68 della Costituzione, ha acquisito le mie conversazioni telefoniche con il dottor Nicola Cocco, questo non mi fa paura, non ho niente da nascondere, ma la percepisco come un'intimidazione, ha scritto Cucchi, riferendosi al medico di Varese, indagato per associazione per delinquere nell'inchiesta della procura di Ravenna sui presunti certificati falsi per evitare il trasferimento di migranti nei CPR. L'articolo 68 della Costituzione indica la necessità di un'autorizzazione del Parlamento prima di intercettare conversazioni o comunicazioni di una parlamentare.
5: Il mondo dello sport, a partire dai vertici del calcio italiano, sta rendendo omaggio a Sandro Mazzola, leggenda dell'Inter e della Nazionale, morto poche ore fa a 83 anni. È stato uno dei più grandi calciatori della storia, non solo di quella nerazzurra, ha scritto nel messaggio di addio l'Inter elencando i suoi successi. 4 scudetti, 2 Coppe dei Campioni, 2 Coppe Intercontinentali, 3 principali successi. Figlio del grande calciatore Valentino Mazzola, che morì nella strage di Superga, Sandro vestì la maglia dell'Inter per la prima volta a 8 anni e con la squadra nerazzurra vinse tutto. Celebre il dualismo in nazionale con Gianni Rivera del Milan. Finita la carriera da calciatore, intraprese quella da dirigente, direttore sportivo. Il suo colpo più celebre è portare Ronaldo il fenomeno all'Inter.
4: Sono le 10:34 minuti, per il momento è tutto con il giornale radio. Ci risentiamo alle 13.
3: Popolare Network.
6: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
7: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
8: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
9: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
8: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
10: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
11: Amiche per la vita!
8: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
12: Officine Ubu presenta 2 sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
13: Questo cammino dobbiamo completarlo.
12: Un film luminoso e pieno di speranza.
14: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
12: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
15: Dal 21 al 24 settembre, torna Cinema in Festa.
16: Non ci credo, aspetto questo momento da un'eternità.
15: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
6: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Col Team DAB siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: E ora pubblicità.
1: La bacheca annunci di RBE.
2: Vendi cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
1: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
3: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: E ora pubblicità.
1: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Yes. Check, check, check, check, check.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, vicina a te.

Salve, un caro saluto a tutte le persone in ascolto. Questa è Restiamo Animali, la trasmissione animalista, antispecista e vegan che racconta l'attualità, lo sviluppo delle idee, il mutamento degli stili di vita, mettendo al centro dell'attenzione gli animali non umani. È la puntata numero 868 e parleremo di estinzioni e migrazioni di uccelli, della legge in discussione sulla caccia, di meraviglie della natura ancora da scoprire, del successo commerciale del cibo a base vegetale. La ricetta della settimana è di Gabriele Palloni, la selezione musicale e il sound design di Gianluca Masala.

30 anni. C'è voluto un trentennio di attesa, di speranze, di sguardi rivolti al cielo prima di dover pronunciare la parola definitiva. Quella parola che, per chiunque si definisca antispecista, suona come una sconfitta. Estinzione. L'ultima volta che un Curlottello è stato avvistato sul nostro pianeta era nel febbraio del 1995, in una laguna del Marocco. E oggi è arrivata la conferma ufficiale. Il Curlottello non esiste più. È questa la prima estinzione di una specie aviaria nell'Eurasia continentale e in Africa negli ultimi secoli. Un intero patrimonio di vita, di memoria, di orientamento e sensibilità è stato cancellato per sempre. Non è un incidente isolato. È anzi il sintomo devastante di una guerra non dichiarata che la nostra specie muove da secoli contro gli individui non umani. È una constatazione che emerge anche dal nuovo rapporto State of the World's Birds, presentato a Nairobi da BirdLife International. Un rapporto che dipinge un quadro che possiamo definire drammatico. Il 45% delle specie di uccelli migratori è in declino. Un declino grave, spesso pericoloso. Un uccello su 9 rischia concretamente di sparire per sempre. In particolare, la situazione pare spaventosa guardando alle specie marine, costiere e di foresta. Gli uccelli in questi casi vengono letteralmente affamati dal sovrasfruttamento dei mari, intossicati dall'agricoltura intensiva della chimica, privati delle loro case dal disboscamento, uccisi da una caccia insostenibile. Sono anche disorientati dai cambiamenti climatici. Gli uccelli migratori, come sappiamo bene, non conoscono le nostre mappe, non sanno cosa sia un confine nazionale, un passaporto, una dogana. Per loro la Terra è una rete viva di connessioni, di stagioni e cieli aperti. Noi umani, al contrario, abbiamo preteso di proteggere la natura a compartimenti stagni, salvando magari un pezzetto di bosco in un paese e consentendo il massacro, la distruzione dell'habitat 100 km più in là, oltre una linea immaginaria chiamata confine. Un'assurdità per gli uccelli migratori. E infatti il risultato è che quando si spezza anche un solo anello di questa catena, tutto crolla. Se distruggiamo la zona umida dove un individuo si riposa dopo migliaia di chilometri di volo, lo abbiamo condannato a morte, indipendentemente da quanti parchi nazionali abbiamo istituito a casa nostra. E tuttavia, dal Global Flyway Summit di Nairobi arriva anche un segnale di una possibile svolta culturale ed ecologica. È stata firmata una dichiarazione di Nairobi con la quale le istituzioni e le organizzazioni non governative stanno finalmente prendendo atto di quello che gli animali ci insegnano da millenni. Serve una visione sistemica. Proteggere le rotte migratorie significa tutelare l'intero viaggio, dal sito di nidificazione a quello di svernamento. Tutto deve essere garantito. Ci sono degli esempi positivi in questo senso. In quei casi in cui si è smesso di ragionare per singoli territori e si è agito lungo l'intera rotta, è accaduto per esempio per la salvaguardia del capo vaccaio nei Balcani, la vita è tornata a riprodursi, l'ecocidio si è fermato. Perfino i grandi colossi finanziari, mobilitando miliardi di dollari per la tutela delle zone umide in Asia, America Latina e Africa, sembrano essersi accorti che senza la rete della vita l'economia stessa non ha senso di esistere. Come ha ricordato Claudio Celada della LIPU, presente a Nairobi, stiamo perdendo individui a un ritmo allarmante, ma una svolta è ancora possibile, dice, se governi e società civile smetteranno di voltarsi dall'altra parte. Anche le banche di sviluppo stanno raccogliendo la sfida e la partnership di BirdLife è pronta ad agire. Ora, conclude Celada, abbiamo bisogno che altri si facciano avanti per invertire il declino e salvare la meraviglia della migrazione. Da un punto di vista antispecista,

proposito di migrazioni, è da leggere l'intervento di Luca Giunti sul sito di altreeconomia.it. Giunti, attivista e naturalista, ha passato in rassegna un fenomeno ormai consolidato negli ultimi anni, e cioè l'anticipazione delle migrazioni, causate dai mutamenti climatici, ossia dal surriscaldamento del pianeta. Particolarmente interessante nell'articolo di Giunti è il parallelo fra le migrazioni animali e le migrazioni umane. A un certo punto dell'articolo, Giunti scrive così: le ragioni degli spostamenti sono sempre le stesse, trovare cibo e climi favorevoli, riprodursi e allevare neonati in luoghi adatti e sicuri. Se aggiungiamo scappare da minacce mortali, possiamo ricomprendere nel gruppo anche i migranti umani. Non è un pensiero mio, lo devo a uno scolaro che dopo una spiegazione sui motivi del ritorno dei lupi in Italia si è rivolto alla maestra. Allora è come quando ci ha parlato dei profughi che sbarcano in Puglia. Anche loro fuggono perché non hanno più da mangiare o qualcuno distrugge le loro case o le uccide. I suoi compagni erano d'accordo, ma né io né gli insegnanti avevamo intravisto questo parallelo fra lupi e curdi. Era il 2002. La triste corrispondenza fra perseguitati umani e animali, anche se i primi non sono migratori in senso zoologico, ma emigratori. Non tornano indietro. Vorrebbero, ma non possono. E in un altro passaggio Giunti ricorda quanto pesi l'intervento umano sull'esito delle migrazioni di uccelli. Soprattutto, scrive, i migratori noi li uccidiamo. I calendari venatori sono studiati appositamente per intercettare le rotte migliori e per allungare l'elenco delle specie cacciabili, nonostante molte siano in diminuzione e nonostante la consapevolezza di essere stati la causa prima di tante estinzioni. Si usano trappole crudeli, archetti spezzazampe, colle, richiami vivi, registrati artificiali, nascondigli, appostamenti, mimetizzazioni da guerriglieri. Si sparano cartucce da mezzo etto contro bersagli che pesano pochi chilogrammi e in qualche caso pochi grammi. Si inventano giustificazioni patriarcali. Uccidere ogni anno un adorno di passo garantisce la fedeltà coniugale delle mogli. Che soddisfazione morire fulminati dai pallini di piombo dopo 1000 chilometri di volo incolume affinché l'assassino non sia cornuto. Così Luca Giunti su altreeconomia.it.

proposito di caccia, prosegue la discussione in Parlamento sulla nuova legge, detta Sparatutto, e merita di essere citata la presa di posizione di Isabella Pratesi, direttrice del programma di conservazione del WWF Italia. Secondo Pratesi, il testo della proposta di legge numero 2984 è una forzatura istituzionale di estrema gravità. Questa legge, come sappiamo, è stata calendarizzata in aula per il prossimo mese di novembre. Pratesi continua: ci troviamo costretti a dover di nuovo difendere ciò che abbiamo conquistato negli ultimi 60 anni. La proposta di legge è un ribaltamento culturale e giuridico senza precedenti. Cancella il progresso. È un disastro che non riguarda solo gli appassionati del WWF, ma tutti noi.

La fauna selvatica è un patrimonio prezioso per le vite di tutti e non può essere lasciato in mano a chi lo distrugge. Le forzature più gravi della legge riguardano la cancellazione del concetto di tutela della fauna, sostituita dalla definizione incentrata sulla gestione della biodiversità, demandata agli stessi cacciatori. Hanno prorogato i mesi nei calendari di caccia, anticipandoli e prolungandoli in delicati periodi di migrazione. Mettono in crisi il sistema delle aree protette, che vengono considerate un problema e non una risorsa. Aumentano le specie cacciabili senza nemmeno ascoltare il parere scientifico dell'ISPRA. Dice ancora Pratesi, si potranno catturare animali e usarli come richiami vivi, anche se l'Italia è già stata oggetto di procedure europee per pratiche analoghe. Si potranno inoltre usare richiami tecnologici sempre più sofisticati per selezionare le specie. La caccia diventa invasiva. Si estende la possibilità di cacciare alle aree pubbliche e non viene per nulla rafforzata la lotta al bracconaggio. Una pratica illegale, conclude Pratesi, che danneggia profondamente l'ambiente e che in Italia è diffusa e fiorente. Possiamo ben dire che la nuova legge sulla caccia è un manifesto politico della destra autoritaria e sovranista.

Nei giorni scorsi si è celebrata la Giornata Mondiale degli Oceani. Per ricordarla, per celebrarla, vogliamo riportare la notizia di un viaggio fatto in un luogo dove la luce del sole non arriva mai, a 3.000 metri di profondità, sotto la calotta glaciale dell'Artico. Un luogo che per secoli abbiamo immaginato come un deserto freddo e inospitale e che invece si sta rivelando un santuario di meraviglie, di vita e di forme evolutive straordinarie. Si è conclusa da poco tempo a Bergen, in Norvegia, la Deep Arctic Expedition, una spedizione scientifica di Greenpeace durata un mese. Attraverso droni sottomarini guidati a distanza, i ricercatori sono scesi dove nessun occhio umano aveva mai guardato prima, esplorando monti sottomarini e sorgenti idrotermali dell'Artico norvegese. E quello che hanno trovato lascia a bocca aperta. Immaginiamo di calarci nell'oscurità totale del fondo dell'oceano e a un tratto di veder comparire, illuminati dai fari della nave, veri e propri giardini di spugne e foreste di coralli bambù. Creature dai colori vivacissimi che vivono, respirano, interagiscono in un tempo sospeso, creando architetture biologiche antichissime. Le prime analisi condotte a bordo dalla dottoressa Anna-Lina Lors e dal suo team suggeriscono già la scoperta di specie del tutto sconosciute finora, fra cui nuovi anfipodi e almeno 3 nuove specie di spugne marine. Un mondo alieno, sconosciuto, che dimostra ancora una volta quanto la natura sia capace di generare bellezza e adattamento nei luoghi più impensabili. E tuttavia, anche questa meraviglia ha corso un rischio enorme. L'area esplorata da Greenpeace è esattamente una di quelle zone che nel 2024 il governo norvegese voleva aprire al deep sea mining, l'estrazione mineraria nei fondali marini. Una follia industriale che prevede di calare ruspe gigantesche negli abissi per sbriciolare la roccia e raschiare via i minerali, distruggendo per sempre ecosistemi che hanno impiegato millenni per formarsi. Fortunatamente, almeno stavolta, grazie alla mobilitazione di attivisti, scienziati, ecologisti, le estrazioni sono state congelate almeno fino al 2029. Durante la spedizione gli attivisti di Greenpeace hanno srotolato uno striscione a 2300 metri di profondità con un messaggio chiaro: listen to the science, ascoltate la scienza. Come ricorda Alessandro Gianni di Greenpeace Italia, stiamo rischiando di cancellare habitat straordinari prima ancora di averli conosciuti e compresi. Dalla nostra prospettiva queste scoperte ci ricordano una verità fondamentale: la Terra non ci appartiene e il mare non è una miniera a cielo aperto da prosciugare per i profitti umani. Quei giardini di spugne, quelle creature abissali silenziose, hanno il diritto di esistere per se stesse, al di fuori di ogni logica di sfruttamento e di utilità per chiunque. Proteggere gli oceani profondi non significa tutelare la biodiversità per noi, ma riconoscere il valore intrinseco di ogni angolo di vita su questo pianeta.

Parliamo di cibo. Gli ultimi dati diffusi dal centro studi no profit The Good Food Institute Europe, basati su rivelazioni di Circana, dicono una cosa molto chiara. In Italia il mercato al dettaglio dei prodotti a base vegetali continua a crescere. Nel 2025 ha raggiunto la cifra record di 669 milioni di euro, con un aumento dei volumi di vendita di quasi il 6% rispetto al 2024 e del 12,7% nell'ultimo biennio. Che cosa possono significare questi dati? Forse che la scelta di togliere gli animali dal proprio piatto non è una moda passeggera, ma un cambiamento strutturale nelle abitudini di consumo di milioni di persone. L'analisi reparto per reparto mostra che a guidare la transizione sono ancora le bevande vegetali, che coprono da sole più della metà dell'intero mercato. Oggi in Italia quasi il 12% del valore delle vendite di latte nei supermercati è rappresentato da alternative a base vegetale. In particolare l'avena e la mandorla volano con una crescita a doppia cifra, mentre il latte di mucca parallelamente perde terreno. E questo avviene nonostante che il latte vegetale sconti ancora un prezzo medio superiore del 45% rispetto a quello di origine animale. Potrebbe essere un segnale molto forte della consapevolezza etica ed ecologica che riesce a superare anche l'ostacolo economico. Al secondo posto, dietro le bevande vegetali, troviamo le alternative alla carne, che fatturano 234 milioni di euro. In questa categoria primeggia il burger vegetale, che copre da solo il 60% dei volumi. Ma intanto, in parallelo, esplodono anche i volumi di vendita di tofu, tempeh e seitan, che nel 2025 hanno registrato un aumento del 24%. Un segno che i consumatori stanno imparando a conoscere e apprezzare ingredienti vegetali tradizionali, proteici e naturali, che appartengono però a tradizioni culinarie diverse dalla nostra. Quanto ai formaggi vegetali, forse una delle categorie nelle quali si stanno compiendo le maggiori sperimentazioni in campo alimentare, i volumi di vendita sono cresciuti del 15,6%, rimanendo però su valori assoluti ancora piuttosto bassi. In sintesi, stiamo assistendo a un'espansione del mercato dei prodotti su base vegetale, e questo significa che la scelta vegetariana e la scelta vegana hanno smesso ormai di essere dei fenomeni marginali percepiti come eccentrici e pressoché inaccessibili.

0: E a proposito di cibo, Gabriele Palloni, Tosco Vegan Chef, autore da ultimo del libro Se vuoi essere sano, cucina vegano, edito da Newton Compton, ci regala, come ogni settimana, una ricetta che prende spunto dalle notizie della puntata. Sentiamo.
1: Il pasto gentile è un frigorifero senza crudeltà.
2: Tempo di migrazioni significa che l'autunno è alle porte, o almeno così dovrebbe essere. Con l'auspicio di condizioni climatiche più positive, raccontiamo una ricetta che ha il profumo e tutto il sapore della nuova stagione. Crumble alla zucca. Gli ingredienti per 6 persone sono 500 g di polpa di zucca non acquosa tipo butternut, Hokkaido o Delica, 100 g di tofu affumicato, 100 g di grattugiato vegetale, olio extravergine di oliva, sale e pepe. Per il crumble, 150 g di farina, 50 g di grattugiato vegetale, 100 g di margarina, timo e sale. Con una grattugia a fori larghi, grattugiate la polpa della zucca e mettetela in una ciotola. Tagliate il tofu affumicato a cubetti e unitelo alla zucca assieme al grattugiato vegetale. Mescolate il tutto aggiustando con sale, pepe e olio di oliva. A parte, preparate il crumble. In un mixer versate la farina, un pizzico di sale, il timo, il grattugiato vegetale e la margherina lasciata morbida. Lavorate a intervalli fino ad ottenere delle grosse briciole. Foderate una teglia con carta forno e disponete la zucca, livellando con una spatola o con un cucchiaio per formare uno strato uniforme. Distribuite il crumble in modo uniforme su tutta la superficie. Cuocete in forno ventilato a 180 gradi per circa 30 minuti. La superficie dovrà risultare ben dorata. Sfornate e lasciate compattare qualche minuto prima di servire.

0: Per questa settimana è tutto, vi saluta la redazione di Restiamo Animali, composta da Camilla Lattanzi, Roberta Marino, Anna Granata, Gianluca Masala, Luca Daddi, Gabriele Palloni, Valentina Baronti, Gianni Ferrarotti e chi vi parla, Lorenzo Guadagnucci. L'appuntamento con la prossima puntata di Restiamo Animali è fra una settimana esatta, stesse onde, stessa ora.
1: Restiamo animali.
2: Restiamo animali.
3: Restiamo animali.
4: Restiamo animali.
5: Restiamo animali.
6: Restiamo animali.
7: Restiamo animali.
8: Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.
9: E ora pubblicità.
10: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
11: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina. A te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.
1: Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, e quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare, tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

Scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

0: Popolare Network.
1: Groenlandia, Trump e il governo danese celebrano l'accordo annunciato poche ore fa. Avremmo il controllo permanente della sicurezza sull'isola, dice il presidente degli Stati Uniti. La prima ministra di Copenaghen parla di patto vantaggioso sia per la NATO sia per l'Europa, ma è da capire cosa preveda esattamente e come sarà applicato. A Gaza nelle ultime ore almeno 3 persone uccise in attacchi israeliani, secondo Al Jazeera. Nel giornale radio l'allarme dell'Associazione Italiana di Oncologia Medica su migliaia di persone che aspettano di poter lasciare la striscia per essere curata. L'inchiesta medici e nei CPR, la senatrice Ilaria Cucchi scrive al magistrato che sta indagando: ha acquisito le mie conversazioni telefoniche senza l'autorizzazione del Parlamento, è un'intimidazione. L'omaggio del mondo dello sport a Sandro Mazzola, morto a 83 anni, è stato uno dei più grandi calciatori della storia, bandiera dell'Inter e della nazionale italiana, ha segnato un'epoca e vinto tutto con i neroazzurri. Buongiorno dalla redazione, il giornale radio delle 13. Dopo le minacce degli scorsi mesi su una possibile annessione militare statunitense, Donald Trump e il governo di Copenaghen celebrano l'accordo sulla Groenlandia annunciato la scorsa notte. Avremo il controllo permanente sulla sicurezza nell'isola, ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti, mentre la prima ministra della Danimarca, di cui la Groenlandia fa parte, dice che il patto dà garanzie in tema di sovranità e di diritto all'autodeterminazione e che sarà vantaggioso sia per la NATO sia per l'Europa. Sentiamo il servizio da Bruxelles.
2: Bruxelles osserva e per il momento non si sbilancia sull'intesa annunciata da Trump e dal governo danese sulla presenza militare statunitense in Groenlandia e che dovrebbe essere firmata la prossima settimana a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York. Contattato da Radio Popolare, il Servizio Europeo per l'Azione Esterna, cioè il servizio diplomatico dell'Unione che fa capo all'alta rappresentante Callas, ha risposto con un no comment per ora su opportunità e rischi per l'Europa di un accordo ancora fumoso, ma che non può non suscitare perplessità, se non proprio preoccupazioni, quando Trump parla di controllo permanente sulla sicurezza e su tutte le altre necessità in Groenlandia. Perché sono passati solo 8 mesi da quando il presidente statunitense aveva minacciato di annettere il territorio semiautonomo del Regno di Danimarca, paese membro dell'UE, scatenando una durissima reazione in Europa rientrata solo con il successivo annuncio di un accordo negoziato. È vero che ora siamo in questa fase, ma solo una settimana fa Trump ha postato una mappa sul suo social Truth che mostrava la Groenlandia, ma anche Canada e Islanda come parte degli Stati Uniti. La premier danese Frederiksen comunque sostiene che l'accordo rafforza la sicurezza della regione artica all'interno del quadro NATO, ma al momento si sa poco o nulla dei dettagli, se non che dovrebbe vietare ai paesi nemici degli Stati Uniti di costruire basi militari in Groenlandia e che Washington e gli alleati potranno effettuare investimenti sensibili. Una volta sottoscritto, l'accordo dovrà seguire le procedure parlamentari per entrare in vigore e continuerà ad applicarsi anche in caso di indipendenza della Groenlandia. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
1: E nelle scorse ore Donald Trump ha annunciato anche di aver bandito dalla Casa Bianca 3 testate giornalistiche, compresa la CNN. Sentiamo il servizio da New York.
3: Donald Trump apre un nuovo fronte di attacco nei confronti della stampa americana e annuncia il divieto di accesso alla Casa Bianca per CNN, MSNBC e Politico. Il presidente li accusa di pubblicare fake news e di scrivere deliberatamente articoli negativi contro di lui. Il punto però è che per ora non è chiaro come questo divieto possa essere applicato. Venerdì pomeriggio i giornalisti delle 3 testate erano ancora regolarmente al lavoro alla Casa Bianca. Voci si inseguono che il ban potrebbe iniziare quest'oggi. La decisione ha immediatamente aperto un caso costituzionale. CNN e Politico hanno annunciato che difenderanno in tribunale i loro diritti garantiti dal primo ministro emendamento degli Stati Uniti, mentre altre organizzazioni per la libertà di stampa e altre testate, incluso il New York Times e le emittenti di destra Fox News, hanno contestato che il governo possa escludere una testata in base ai contenuti che pubblica. Non è la prima volta che dinamiche simili accadono. Durante il primo mandato, Trump aveva cercato di revocare il pass alla Casa Bianca del reporter della CNN Jim Acosta, un tribunale lo aveva ripristinato. Nel secondo mandato l'amministrazione ha già limitato l'accesso di Associated Press, un caso legale ancora in sospeso. Venerdì Trump ha avvertito che CNN, MS Now e Politico potrebbero non essere le ultime, altri media seguiranno, ha scritto sui social media, ma c'è già chi pensa che questa sia l'ennesima mossa per distrarre il pubblico dalla guerra in Iran, che ha portato il diesel a costare in queste ore a livelli record, e dall'inflazione che continua a tallonare gli americani. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
1: Nella scorsa notte Trump ha firmato le prime sanzioni statunitensi contro la Russia da quando è iniziato il suo secondo mandato da presidente, dopo che alcuni giorni fa il provvedimento era stato approvato dal Parlamento di Washington. In Ucraina questa mattina le autorità hanno denunciato che 11 persone sono state uccise negli attacchi russi dell'ultima giornata, mentre l'Alto Commissariato ONU per i diritti umani ha annunciato un rapporto sulle violenze sessuali legate alla guerra nel paese. Nel testo si parla di circa 1000 abusi verificati tra il febbraio 2022 e il luglio di quest'anno e commessi nell'89% dei casi dalle forze russe e nel restante 11% da quelle di Kiev. A Gaza nelle ultime ore almeno 3 persone sarebbero state uccise dall'esercito israeliano, lo dice Al Jazeera, parlando di attacchi nelle zone di Jabalia, Nusairat e Gaza City. In Italia da un convegno dell'AIOM, l'associazione di oncologia medica, è stato lanciato un allarme. Si stima che ci siano 5.000 persone malate di tumore che aspettano l'autorizzazione ad uscire dalla striscia per essere curate, dice l'organizzazione. Sulle conseguenze del genocidio di Gaza sul sistema sanitario, ascoltiamo Massimo Di Maio, che è il presidente dell'AIOM.
0: Le conseguenze sono drammatiche perché c'è stata una enorme compromissione di molte strutture sanitarie che sono diventate anche bersaglio, e quindi molti pazienti oncologici non

0: anche a distanza dei prossimi decenni. Come sappiamo, le conseguenze negative dell'amianto sulla salute di chi lo respira non sono immediate, ma si manifestano con tumori anche molti decenni dopo.
1: Gli allarmi sull'intelligenza artificiale. Secondo la CNN, l'esercito statunitense avrebbe preparato l'intercettazione di una nave cinese su cui credeva che ci fosse materiale legato alle armi nucleari e l'avrebbe annullata dopo aver scoperto che l'informazione si basava su un errore legato all'uso dell'intelligenza artificiale da parte di un analista militare. Un'altra notizia di questa mattina è che lo scorso maggio Gemini, il sistema di intelligenza artificiale di Google, ha lanciato autonomamente degli attacchi informatici contro 3 aziende durante una esercitazione. Secondo una dichiarazione della stessa Google alla BBC, Gemini avrebbe usato informazioni trovate su internet e avrebbe scoperto le credenziali per aver accesso a dei siti che pensava fossero coinvolti nell'esercitazione. In Veneto un imprenditore vinicolo è morto dopo il ribaltamento del trattore che stava guidando a Campiano in provincia di Verona. L'uomo si chiamava Gino Magnabosco e aveva 74 anni. Dalla regione nelle ultime ore è arrivata notizia anche di diversi altri infortuni sul lavoro, tra cui quello di un operaio di appena 19 anni che stava facendo manutenzione sul tetto di un capannone nel Trevigiano ed è caduto da circa 7 metri di altezza, venendo portato in ospedale in condizioni gravissime. La senatrice di AVS, Ilaria Cucchi, ha scritto al pubblico ministero che sta indagando sui medici nella CPR. Ha compiuto un atto che va contro l'articolo 68 della Costituzione, ha acquisito le mie conversazioni telefoniche con il dottor Nicola Cocco senza l'autorizzazione del Parlamento. La percepisco come un'intimidazione, ha scritto Cucchi, riferendosi al medico di Varese indagato per associazione a delinquere nell'inchiesta della Procura di Ravenna sui presunti certificati falsi per evitare il trasferimento di migranti nei CPR. Ascoltiamo l'avvocato Eugenio Losco, legale del dottor Nicola Cocco.
2: Le indagini hanno portato a ipotizzare che l'attività dei medici fosse in qualche modo coordinata dall'alto. È stato ipotizzato il reato di associazione a delinquere in capo al dottor Nicola Cocco. Gli viene contestato di aver fatto delle attività di propaganda attraverso una campagna di sensibilizzazione al fine di non rilasciare i certificati di idoneità all'ingresso del centro. La campagna parte proprio da quello che alcuni medici, tra cui il dottor Cocco, aveva accertato durante le visite che aveva potuto effettuare all'interno di questi centri. Avevano visto che c'erano delle persone con problemi psichiatrici importanti. Questo quindi aveva determinato l'inizio di questa campagna per sollecitare in qualche modo i medici a non rilasciare in maniera un po' leggera questi certificati di idoneità, perché il problema non sta in quei pochi certificati di inidoneità. Vorrei un'indagine sulle persone che hanno certificato l'idoneità e poi lo straniero purtroppo, ad esempio, si è suicidato all'interno di questi centri.
1: Decine di poliziotti che gridano remigrazione, inneggiano alla remigrazione. Quanto successo ieri a Torino al convegno organizzato dal sindacato di polizia FSP, in cui è intervenuto Roberto Vannacci. Fuori la contestazione di centri sociali e collettivi studenteschi. Inizialmente doveva essere addirittura un corso di formazione per poliziotti alla presenza del questore della città. Poi la denuncia del sindacato di polizia SILP-CGL lo ha fatto saltare e trasformare appunto in un convegno. Su quanto accaduto ieri a Torino ascoltiamo Nicola Rossiello, che fa parte del SILP-CGL.
3: Il pubblico di ieri che risponde con cori politici a un coordinatore che parla di remigrazione, di prendere le redini della città, insomma, evidentemente conferma la nostra idea secondo la quale una iniziativa di aggiornamento professionale per i poliziotti ha virato in una iniziativa politica. Cioè, di per sé però, voglio dire, la remigrazione è un contenuto che è funzionale solo ed esclusivamente ad una campagna elettorale. Non ha un fondamento dal punto di vista normativo, giuridico e neanche di corrispondenza con i principi costituzionali.
4: Viviamo in un paese dove c'è permeabilità delle forze di polizia che non ha eguali, soprattutto per un paese democratico, e questo è un fatto. L'altro aspetto della questione è che c'è un continuo tirare la giacchetta dei poliziotti. La polizia è un'istituzione che deve rimanere assolutamente

0: sicuramente terza e indipendente.
1: A distanza di quasi due mesi dai sigilli e allo Spin Time, questo pomeriggio a Roma si svolgerà una manifestazione nazionale per chiedere la riapertura dello spazio sociale che ospitava decine di famiglie e per affermare un'idea diversa di città il cui diritto alla casa e alla vita dei quartieri viene prima della rendita e delle speculazioni immobiliari. Al corteo hanno aderito oltre 200 tra associazioni, collettivi, sindacati, ci sarà anche AVS e la PD di Roma. Il mondo dello sport sta rendendo omaggio a Sandro Mazzola, leggenda dell'Inter e della nazionale di calcio italiana, morto all'età di 83 anni. È stato uno dei più grandi calciatori della storia, non solo di quella nerazzurra, scritto nel messaggio di addio l'Inter, elencando i suoi successi, tra questi 4 scudetti, 2 coppe dei campioni, 2 coppe intercontinentali. Figlio del grande calciatore Valentino Mazzola, che morì nella strage di Superga, Sandro vestì la maglia dell'Inter per la prima volta a 8 anni e con la squadra nerazzurra vinse tutto. Ascoltiamo Gianfelice Facchetti, attore, regista, teatrale, figlio di Giacinto Facchetti, storico capitano dell'Inter e compagno di squadra di Sandro Mazzola.
2: Una figura e un campione che ha fatto parte della storia nostra e di tutti gli italiani, non solo interisti, nel solco di un padre che è stato altrettanto grande, Valentino, è riuscito veramente a non sentirne l'ombra, perché comunque credo fosse veramente difficile riuscire a costruirsi una carriera altrettanto prestigiosa con un padre così, e anche per la fine tragica che aveva avuto, ed è diventato anche lui appunto una leggenda del pallone da subito, cioè comunque segna giovanissimo contro la Juventus nel 61, nel 63 al debutto con la nazionale contro il Brasile a San Siro, nella finale di Coppa dei Campioni del 64 a Vienna, una doppietta. Sono cose che oggi verrebbero celebrate per giorni e giorni con i titoli sui giornali. Questo in realtà per Sandro è stato tutto semplice e molto, molto normale. È stato un campione che ci lascia non soltanto ovviamente grandi ricordi sportivi, ma anche un'idea di calcio più a misura d'uomo. A proposito di questo, quando ci fu la bomba in Piazza Fontana, venne annullata la partita dell'Inter che doveva giocare contro il Bari. Mio padre con Sandro Mazzola andarono di nascosto via dal ritiro per andare in ospedale a salutare questo bambino che era rimasto ferito, che sognava di diventare un campione e che sognava di poter emulare da grande proprio Sandro Mazzola.
1: Andrea Monti, io Marcaniello per questa edizione della Giornale Radio, il prossimo appuntamento alle 15:30.
3: Popolare Network.
4: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
5: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione dal lunedì al sabato alle 7:20, alle 13:15 e alle 19:45.
6: Sabato 19 settembre, la meditazione di oggi è curata dalla pastora emerita Lucilla Peirò. Il brano che ascolteremo in chiusura si intitola Aimons-nous les uns les autres, amiamoci gli uni gli altri. I versetti proposti sul lezionario Un giorno una parola, edizione claudiana, sono letti da Anna Carle della chiesa valdese di Luserna San Giovanni.
7: Leggiamo dal libro del profeta Isaia, al capitolo 57, il versetto 16. Dio dice: io infatti non voglio contendere per sempre, né serbare l'ira in eterno. Leggiamo ancora dalla prima lettera di Giovanni, al capitolo 2, il versetto 1. Se qualcuno ha peccato, noi abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo, il giusto.
8: La lettera di Giovanni si apre con l'annuncio liberatorio e gioioso della luce di Dio che splende sulla comunità dei credenti. Dio che si è rivelato in passato ai padri e madri di Israele ha rinnovato il suo legame di fedeltà ed amore mandando il suo figlio Gesù Cristo. Gesù ha predicato e praticato l'amore di Dio, ha annunciato il perdono dei peccati e la salvezza. Con la sua morte in croce ha dato la sua vita per vincere peccato e morte e fondare la comunità cristiana. I credenti devono sempre ricordare di essere la comunità dei peccatori perdonati. Vivere alla luce di Dio e di Cristo significa non sentirsi soli ed abbandonati, seguire il chiaro cammino dell'Evangelo in mezzo alle spine e alle insidie terrene, avere luce in mezzo alle tenebre. Le tenebre che angosciavano al tempo di Giovanni non erano quelle naturali del succedersi della notte al giorno, ma le tenebre dell'ostilità del mondo verso le piccole comunità cristiane. Tenebra era il tradimento di chi consideravi amico, l'oscurità della prigione e della violenza, la montagna di accuse di chi in tribunale giudicava il cristiano come nemico dell'ordine pubblico e senza possibilità di difesa lo condannava a prigione e morte, distruggendo il condannato, la sua famiglia, la sua casa. Giovanni ricorda alla comunità il fondamento della fede, la gioia e la luce della salvezza mediante la misericordia, il perdono dei peccati, il cammino nuovo su cui i credenti sono chiamati a camminare. Ma l'Apostolo richiama i fondamenti non per esaltare i suoi lettori, bensì per richiamarli subito dopo, con severità pastorale, alle mancanze ed incongruenze della loro vita cristiana. È vero infatti che Cristo, con la sua morte in croce, ci ha riscattati completamente e perfettamente dal peccato, ma il credente fa i conti nella vita terrena con la fragilità della sua volontà, con le insidie del mondo, ed è chiamato a crescere nella fede, a non smettere mai di ricorrere al perdono di Dio. Giovanni vede nella comunità cristiana a cui scrive in particolare due mancanze gravi, segno del peccato che riprende il sopravvento. Innanzitutto la presunzione della perfezione, sentirsi al sicuro dall'errore e dal peccato, e quindi sentirsi superiori ad altri, più umili ed insicuri. A questi credenti Giovanni ricorda che sentirsi immuni dal rischio di cadere nel peccato è una falsità e sminuire il perdono di cui solo Dio e Cristo dispongono. In secondo luogo Giovanni censura nella sua lettera una seconda grave mancanza, l'odio fra fratelli in fede. Giovanni è fortemente turbato, scandalizzato che nella comunità cristiana ci siano contese, divisioni, persino espressioni d'odio, poiché i cristiani dovrebbero distinguersi con la pace comunitaria da un mondo diversamente violento. Di fronte alle molte manifestazioni di incongruenza del cristiano, potrebbe gravare sui credenti un forte senso di sconforto, un senso di fallimento rispetto alla vocazione, infine un fatalismo che può portare all'indifferenza e all'incredulità. Ma Giovanni con le sue parole non intende mortificare la Chiesa, al contrario, solleva i cuori nuovamente con un annuncio di fede e di speranza. Se qualcuno ha peccato, noi abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo, il giusto. Non siamo soli di fronte al mondo in cui viviamo, che spesso carica i credenti di accuse, di responsabilità per i mali della terra. Non siamo soli e senza speranza di fronte al peccato e alle nostre debolezze. Siamo esortati a fare appello, a confidare sempre nella consolazione, nella difesa di Gesù Cristo, di fronte al giudizio di Dio, che è quello che veramente conta. Fare ricorso alla difesa di Gesù significa non dimenticare la sua croce, ciò che ha fatto per noi, per salvare l'umanità dalla perdizione. Amen.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
3: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
4: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
3: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
5: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
6: Amiche per la vita!
3: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
7: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
8: Questo cammino dobbiamo completarlo.
7: Un film luminoso e pieno di speranza.
9: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
7: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
10: Dal 21 al 24 settembre, torna Cinema in Festa.
11: Non ci credo, aspetto questo momento da un'eternità.
10: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.
13: Benvenuti alla selezione musicale di RBE, curata ogni settimana da un membro della radio differente. Questa settimana la playlist è stata ideata da Jacopo Bertuglia. Buon ascolto!

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax. Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Col Team DAB siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

0: e Mog.
1: Eccoci qua, sono Mog, è da un sacco di tempo che non ci vediamo ed è un sacco anche che io non faccio una puntata da solo, quindi dovrete avere un po' di pazienza con me. Siamo su Pride on Air ed è un programma organizzato dal coordinamento Torino Pride e RBE. Allora, questa fine estate spero sia stata buona per voi. Per me è stata, devo dire, un buon ritorno al lavoro, alla mia quotidianità, alle mie cose. Ho cambiato anche casa, quindi è stato un periodo molto intenso. E, è arrivato un po' di frescura, quindi oggi siamo anche un po' più tranquille io e Darianna. Chiara, ci manchi, vabbè, prossima volta. E, di cosa parleremo oggi? È interessante perché, vedete, io ho fatto quella puntata del Non è un paese per single qualche tempo fa e ha avuto un discreto successo, nel senso che molte persone fuori mi hanno chiesto: ah, ma effettivamente è un tema caldo, è un tema molto interessante, non sempre se ne parla, perché comunque viviamo in un paese ancora molto concentrato sulla coppia, sul fatto che deve essere un obiettivo, no? Assoluto nella nostra vita. E quindi c'è stato un dibattito anche al di fuori di questa piccola puntata che abbiamo fatto. E quindi oggi ho pensato: vabbè, ma facciamo qualcos'altro, cioè prolunghiamo questo discorso e mi piacerebbe portarvi la questione invece delle coppie. Coppia al plurale, perché come abbiamo già parlato abbondantemente con anche delle nostre ospiti e ospiti, il fatto è che non c'è mai una coppia univoca, no? Non c'è mai un modo unico per stare insieme, anzi oggi ci stiamo confrontando con una moltitudine di relazioni e di modalità sesso-affettive. Il problema è che se ne parla ancora troppo poco. Ribadisco che oggi l'educazione sesso-affettiva è sempre più messa a rischio, quindi sia io che mi permetto di parlare anche per Darianna e Chiara, consideriamo portarvi questi temi in modo quotidiano. Dobbiamo parlarne, è necessario, non solo per le persone più giovani ma anche per le persone adulte. E quindi oggi parleremo di coppie e ne parleremo insieme.
2: È da qualche decina di giorni

0: 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
1: Eccoci di nuovo. Allora, diciamo che oggi sarà secondo me una puntata molto discorsiva, anche perché devo riprendermi appunto da agosto, quindi sono anch'io un po' nel work in progress. Però una cosa che mi sono chiesto parlando con i miei coetanei, con le persone che frequento, poi insomma io come lavoro faccio l'educatore, sono un operatore sociale, quindi lavoro tanto con minori, con persone piccole, con persone neurodivergenti e parallelamente faccio anche l'attivista nell'ambiente queer. Quindi la combo di queste due cose mi ha fatto suscitare questa domanda: ma come mai oggi, sovente, non sempre, è molto complesso trovare una persona con cui stare? E con questo termine stare significa fare proprio esperienziare insieme, cioè avere relazioni che durano non solo qualche settimana o qualche mese, ma anni, e costruire tutta una serie di realtà, no? Che possono essere anche molto intersezionali, mettersi in discussione, stare nel conflitto, quello che poi intendiamo col crescere insieme, ma restare comunque delle individualità ben distinte, cioè non fondersi. Quello che sto dicendo potrebbe essere tipo idilliaco, no? Una sorta di utopia in terra a livello sesso-affettivo, ed è quello che ci auspichiamo sempre di più. Però, come vediamo, è molto complesso. Cioè, io ho 35 anni, frequento persone più o meno della mia età o anche un pochino più grandicelle e soprattutto, e questo lo ammetto, nell'ambiente queer abbiamo, no, questa tendenza, questa volontà, questa ricerca anche, no, del mettere in discussione la coppia eteronormata, cis, binaria, perché? Perché troviamo che sia all'interno di un codice molto rigido, che però non è che è iniziato a essere messo in discussione negli ultimi 5 anni, cioè già le femministe negli anni 60 e 70 hanno fatto questo lavoro. Io penso che nel 1970 è stata approvata la legge sul divorzio e non so, Audre Lorde negli Stati Uniti a New York già era divorziata e conviveva con la sua compagna e stavano crescendo dei figli. Quindi questo processo in realtà non è che si sta svolgendo negli ultimi 2 anni, è un processo lungo, lento, e che però oggi ha portato a questa, mi verrebbe da dire, situazione un po' in sospeso, no? Per cui abbiamo tanto smantellato, abbiamo tanto decostruito, ma forse possiamo anche ammetterlo, non sappiamo dove stiamo andando. Cioè parliamo di coppie poli, parliamo di coppie aperte, parliamo di non monogamie etiche, parliamo di piacere, parliamo di consenso, parliamo di tante questioni che riguardano le coppie e in realtà non solo, perché poi appunto anche nelle amicizie, in famiglia è importante rispettare tutta una serie di valori e di, come dire, libertà personali. Però c'è, cioè, secondo me ancora oggi molto caos, c'è tanta questa sensazione di

anche per fare un'autocritica, perché è importante a mio avviso anche stare nel fatto che per quanto vogliamo formarci, per quanto vogliamo essere persone consapevoli, siamo anche in qualche modo in una società particolarmente fluida, particolarmente volatile, e non riusciamo tanto a darci dei punti fermi. Questo lo vedo nella mia generazione, che è una generazione del 91, non so per chi ci sta ascoltando, so che chi ci ascolta ha un range di età molto molto ampio, quindi ci saranno adolescenti, ci saranno persone cinquantenni, persone della mia età, però vi lascio, diciamo, con questa domanda, ovvero: quanto ricerchiamo il piacere nella relazione di coppia oggi?

0: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te. Pride on Air.
1: Bene, ci tengo molto a precisare, no, che oggi parleremo di un argomento che spesso sta sulla bocca di tutti, no? Perché parliamo sempre di amore, come sta la tua ragazza, come sta il tuo ragazzo, quando vi sposate, cioè la questione di coppia.

è qualcosa della nostra quotidianità, quindi non è un tema assolutamente nuovo, però è un tema tabù, almeno per come qui noi lo vorremmo portare, no? Perché stiamo facendo un programma, Pride on Air è un programma di decostruzione transfemminista alla fine, quindi è un programma che cerca anche di toccare dei temi molto tabù, come quelli della sessualità, come quelli dell'affettività, in un'ottica non patriarcale. Quindi oggi rimarremo un pochino sul generico, sarà una puntata un po' a 360 gradi che toccherà tanti piccoli punti, anche per rispettare la sensibilità di chi ci ascolta, no? Perché ovviamente io non vi vedo in faccia, non so nella vostra storia personale, quindi non vogliamo assolutamente triggerare, ovvero comunque urtare la sensibilità, la storia e l'intimità delle persone. Quindi ognuno sta facendo il proprio percorso, anch'io, anche Darianna e Chiara stiamo facendo il nostro percorso, quindi è importante stare in ascolto e anzi, se avete delle domande, se volete approfondire dei temi, ci potete scrivere, cioè noi siamo molto curiose di capire quali sono i vostri pensieri, il vostro sentire, quindi potete scriverci sulla nostra pagina Instagram, che è pride_on_air, e noi ci siamo sempre, quindi bom, questo per specificare. Però riprendendo il discorso di poc'anzi, di cosa stiamo parlando? Parlavamo proprio del fatto che siamo un po' smarrite e smarriti, e non perché come dire non ce la facciamo, non siamo abbastanza di buona volontà, ma perché effettivamente, se ci pensiamo, questo atto di ribellione non è che è nato da tantissimo, perché ok, gli anni 60, una cinquantina d'anni, ma noi veniamo da secoli di controllo sui corpi, cioè controlli sui corpi, perché i corpi tendenzialmente devono essere riproduttivi e devono essere allineati a un sistema che è quello patriarcale, della coppia, del fatto che la donna deve dormire con un uomo, deve dormire con il marito per tutta la vita e deve fare figli. Quindi c'è stato un sistema che ha dato una enorme pressione sul corpo femminile, che è un corpo che doveva avere uno scopo preciso e non poteva scostarsi da questo. Che poi ovviamente questo modello non è che ha danneggiato solo le persone nate femmine, ma anche le persone nate maschi, infatti lo vediamo tutti i giorni come le ha danneggiate. Quindi non voglio assolutamente, come dire, fare la femminista separatista, come dire, povere le femmine, i maschi assolutamente no, sono tutti dei mostri, iniziamo subito a parlare di questo, però insomma, dobbiamo stare dentro a queste dinamiche per poterle comprendere e quindi ricreare dei modelli di coppia e di stare nello stare insieme più, come dire, consapevoli. E quindi cos'è che è emerso dagli anni 60? Il concetto di piacere. Cioè io sto con una persona perché mi piace, perché mi attrae, perché ci sto bene e perché c'è una reciprocità. Questa cosa, che forse per noi è sempre più scontata, non lo era affatto per le nostre nonne, per le nostre madri iniziava forse a essere qualcosa di più, come dire, reale nelle loro vite. Banalmente non c'erano più i matrimoni combinati e si inizia a fare anche tranquillamente sesso prima del matrimonio, iniziano negli anni 80 a far girare le prime pillole anticoncezionali. Oggi il piacere invece è il centro del nostro dibattito romantico. Quindi sovente cosa succede? Ah no, ma io sto con quella persona perché facciamo delle cose belle, siamo in ascolto e c'è una sessualità appagante. E questo è qualcosa, secondo me, di rivoluzionario, cioè non dobbiamo per niente darlo per scontato. E soprattutto cosa succede? Succede che i nostri corpi, non solo il nostro pensiero, è messo in discussione. Io da poco
ho finito un libro, un testo che a me è piaciuto tantissimo, di cui vi parlerò, che è proprio un testo che si chiama Club Godo, la cartografia del piacere. È un testo scritto e disegnato da un'autrice francese molto in gamba, e lei è partita da questo, cioè come possiamo godere oggi?

0: Ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Bene, allora adesso vorrei parlarvi un po' della questione inerente alla sessualità, no? Perché è un elemento fondamentale nella coppia. Cioè, tu non potrebbe dire, vabbè, ma perché Mog ci vuole parlare di sesso? Stiamo parlando di coppia, è ossessionato dal sesso con questo povero ragazzo trans. Un po' sì, cioè nel senso che io ammetto di essere un grande amatore o comunque di essere una persona molto curiosa nell'ambito della sessualità e mi sono sempre fatto un sacco di domande. Per fortuna devo dire che sono cresciuto anche in una famiglia dove queste domande erano abbastanza accolte. Su questo devo ringraziare mia madre, ogni tanto la ringrazio anch'io. E, detto ciò, perché? Perché io sono abbastanza convinto che sovente noi parliamo tantissimo a livello teorico di che cos'è la coppia, di che cos'è l'amore, di come dovremmo stare in coppia, di come dovrebbe essere la comunicazione di coppia. Bellissimo, cioè possiamo fare dei simposi lunghissimi di ore, tipo stile Atene, antica Grecia. Però a me questa cosa non convince, e lo dice anche una persona laureata in triennale in filosofia, quindi fate attenzione, perché bisogna, a mio avviso, stare nel pratico. Cioè, noi comprendiamo i nostri valori, i nostri bisogni esperienziando, cioè dobbiamo fare le cose con l'altra persona. Poi è importante il dialogo, la comunicazione, ma questo dialogo e questa comunicazione, quindi questo ritrovare il nostro senso di stare in coppia, lo troviamo tantissimo, a mio avviso, nel contatto con i nostri corpi e con i corpi dell'altra persona, con il corpo dell'altra persona. Io vi ho accennato di questo testo che vi farò vedere. È un testo che trovate ormai in tantissime librerie, cioè ha avuto insomma un riscontro importante a livello letterario ma anche nel mondo dell'illustrazione. L'autrice è un'autrice francese, Jean Pla, che è di Marsiglia, e lei cosa si è detta? Dopo diverse relazioni importanti vedeva che però queste relazioni dopo un po' l'annoiavano, cioè le finiva, si separava dai propri compagni, dalle proprie compagne, e rimaneva sempre una forma di delusione, di frustrazione elevato. Cioè diceva, vabbè, ma cavolo, ok, questa libertà sessuale, questa libertà di coppia, io sto frequentando tante persone ormai negli ultimi anni ma non riesco mai a stare con una persona, a decidermi cosa c'è che non va in me, oppure forse ha fatto che come dicevamo nel buttar giù via o comunque decostruire la coppia eteronormata non sappiamo più dove rivolgerci. E lei però ha detto, siccome è un'illustratrice e anche molto brava, ha iniziato a fare ricerca e a disegnare queste sue ricerche. Ha detto, ma forse però una delle problematiche maggiori è proprio la nostra comunicazione a letto, cioè il fatto che anche nelle coppie homo, anche nelle coppie trans, anche nelle coppie non cis, anche nelle coppie che paiono decostruite, in realtà facciamo sesso nello stesso modo e non parliamo con il nostro partner, e proprio è lì che si creano conflitti, incomprensioni e ci si allontana. Come si può fare? E come si può fare sesso in una maniera più, come dire, comunicativa, nutriente? E lei ha fatto tantissimi anni di ricerca e poi ha prodotto questo libro, che è praticamente un libro disegnato. Cioè non ci sono, la cosa bella di questo testo è che non è che ci sono molte lucubrazioni mentali, non è che cita chissà quali studi, non è un testo accademico, è proprio un testo pratico. Però all'inizio lei cosa dice? Dice, sì, ma noi una delle cose più come dire che ci mettono male è che pensiamo che il fatto che siamo adulti, abbiamo già fatto sesso con diverse persone, ci rendono questo esperte, cioè siamo persone esperte, quindi quando iniziamo a fare sesso con una nuova persona sappiamo già come fare sesso, come approcciare un corpo, a volte ci vantiamo anche un po', ma non guardiamo l'altra persona, cioè noi non guardiamo la storia dell'altra persona. E quindi quando ci approcciamo ad esempio a un pene o a una vulva, pensiamo che si fa così, quindi sesso orale si fa così, bisogna toccare quei punti, e la stessa cosa nel sesso anale, nella masturbazione e via discorrendo. E questo fa sì che poi standardizziamo un sacco e non chiediamo invece: ma come ti piace essere toccata, toccato, come è più forte, è più piano? E questo non è qualcosa che concerne solo la sessualità, ma delle ripercussioni molto proprio anche sulla vita di coppia, perché questa attenzione, questo ascolto fa sì anche che nella vita comune la nostra partner, il nostro partner si senta molto più visto e vista. Io trovo che capisco che ho usato delle parole magari forti, non sempre si parla direttamente di questi temi, quindi mi scuso se ci sono delle persone in ascolto che magari si sono un po' turbate, però sostengo che partire dal nostro fisico è fondamentale. Cioè, io vi come dire, sollecito molto a quantomeno sfogliare questo libro, magari tra poco vediamo anche qualche illustrazione, vediamo se con Darianna riusciamo a trovare un compromesso storico, perché ha fatto davvero una ricerca incredibile e soprattutto ha ridato, secondo me, un linguaggio alle nostre relazioni sesso-affettive che non è per niente scontato oggi.

0: Attualità.
1: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
2: WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.
3: RBE, cultura, informazioni, relax. Pride on air.
4: Eccoci, siamo un po' in dirittura d'arrivo, però ci tenevo un attimo a mostrarvi come sono queste illustrazioni, che come vedete sono molto minimal, non so se si vedono abbastanza, e non sono quindi super dettagliate, cioè sono molto... e volevo parlarvi anche di un altro testo, che è un testo antitetico, mi verrebbe da dire, perché è di un filosofo, è di Preciado, di Paul Preciado. Paul Preciado non è affatto un nuovo in questo canale, in questa trasmissione radio. Lui è una persona trans, è una persona laureata in filosofia che ha scritto tantissimi testi, però hanno un linguaggio molto più accademico, molto più, mi verrebbe da dire, anche un po' più pomposo, con molti riferimenti teorici per appunto decostruire tutta la parte della nostra società che ci impone dei corpi molto standard, molto conformi, molto appunto riproduttivi e legati anche a un immaginario che ci vuole sempre in salute, che ci vuole sempre belli e belle, che ci vuole insomma in un contesto da vetrina. Lui è sempre stato assolutamente come dire all'avanguardia, no? Penso al testo che per me è stato una bibbia di Sforia Mundi, ve lo consiglio quando proprio avete voglia di esplorazione introspettiva, perché è un tomo enorme. Questo no, questo è Terrore Anale, quindi Terrore Anale potete immaginare. E perché anale? Uno dice vabbè, ma perché lì? Perché in realtà quella zona lì del corpo è una zona neutra, cioè ce l'abbiamo tutti e tutte. Non abbiamo, e quindi in qualche modo lì è l'inizio, possiamo dire, di una nuova rivoluzione della sessualità e dell'affettività, della coppia, del modo di stare insieme e del modo in cui possiamo comunicare i nostri bisogni anche. E questo è anche qualcosa di come dire rivoluzionario, cioè noi siamo alla ricerca del piacere, ma non per forza la nostra sessualità deve essere alla ricerca di un costante piacere, ovvero possiamo anche stare insieme a una persona per tanti motivi, non per forza perché abbiamo un'attrazione sessuale folle o perché facciamo sesso dalla mattina alla sera. Non dobbiamo sempre venire nei nostri rapporti, possiamo esplorare, può esserci anche una ricerca, mi verrebbe da dire, più introspettiva, no? Per poter relazionarci con gli altri. Perché questo? Perché poi se pensiamo alla coppia, la coppia è già una piccola società. Sono due persone che portano delle storie diverse, un'educazione diversa, delle geografie diverse, un modo di relazionarsi al proprio spazio intimo personale diverso, in quanto creare ponti, ed è per questo, è la grande complessità. Cioè una volta che quelli più grossi stanno precipitando, quindi va bene, io ad esempio sono nato femmina, ho una vulva, ok, quindi cosa ci faccio con questo organo? Devo sempre essere io la persona penetrata? Ok, no, come faccio se sto in relazione con un'altra vulva o con un pene o con una persona che magari ha un pene e non lo vuole utilizzare? Tutto questo sono dei mattoncini che costruiscono e dovrebbero costruire le coppie di oggi, in quanto poi la sessualità non può più essere divisa da una relazione appagante romantica, perché poi spesso cosa si fa? Si fa questa divisione, per cui io non sono affatto d'accordo, lo dico in prima persona, cioè si divide molto il divertimento dall'amore. Ah vabbè, ma quella persona ci vai solo a letto, è per divertimento. E poi c'è la relazione importante, no? La relazione, quella che dura anni, dove dobbiamo fare sacrifici, dobbiamo... Facciamo ancora oggi nel nostro immaginario, quindi torniamo, facciamo un po' un giro dall'inizio, che, boh, no, cioè io posso anche divertirmi con la persona che amo, cioè posso anche ridere a letto, possiamo prenderci in giro, e tutto questo fa parte della famosa rivoluzione sessuale. Cioè cerchiamo di unire un po' i puntini, perché quando noi parliamo di come stare oggi insieme, beh, uno degli elementi fondanti è che dobbiamo ritrovare una fenomenologia del sesso e della nostra sessualità e della nostra identità.
0: Mi sembra spesso di vivere il finale di un film. Sono ridicolo, lo so. Eppure così.

siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

tenermi vivo, per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta o quando da sereno. Perché la mia cura non sarei successo, se mi ami davvero è già tutto un successo. Se mi ami davvero.

0: Bene, siamo in chiusura. Oggi siamo andati un po' veloci, perché di solito facciamo puntate un pochino più lunghe, ma dobbiamo anche noi riprendere il tiro. Uno dei motivi per cui ci abbiamo un po' riflettuto con Darianna oggi, siamo rimasti su una puntata un po' generica e non siamo scese nei particolari, è proprio per il tema, ok? Nel senso che è un tema nuovo per RBE, nel senso che parlare direttamente anche di sessualità, di corpi, di alcune pratiche sessuali non è scontato, cioè non lo dobbiamo assolutamente dare per scontato, anche considerando la situazione politica di oggi e nelle scuole. Io ricordo, accenno al fatto che sta girando un referendum per ovviamente annullare il limite dell'educazione sessuaffettiva nelle scuole, che io prendo posizione, trovo aberrante. Perché questo? Perché le pratiche dell'affettività e della nostra sessualità devono essere educate fin quando siamo piccine e piccini. Quindi la sessualità deve entrare nelle scuole. Noi oggi ci siamo presi la responsabilità, che insomma non è semplice, di discutere con voi di sesso anale, di libri che non sono comunemente conosciuti, però la cosa è che io ci tengo, e parlo anche per Chiara, noi ci teniamo tantissimo ai vostri feedback, alle vostre curiosità, ma anche magari ai vostri dubbi, alle vostre paure, cioè se magari vi state facendo delle domande e fate magari anche fatica a parlarne con i vostri partner, le vostre amicizie in famiglia, potete scriverci sempre al nostro profilo Instagram, che è pride_on_air. Noi lo controlliamo quotidianamente, e se volete portare dei temi, ok, noi siamo in ascolto, possiamo informarci e possiamo fare delle puntate apposite, perché il dialogo, no, con chi ci ascolta è fondamentale, cioè anche questo sinonimo di reciprocità. Quindi non siamo in una relazione di coppia romantica, ma siamo in una relazione umana, e questo vale anche per le persone con cui lavoriamo, per le persone con cui abitiamo. Cerchiamo sempre un po' di, come dire, stare in ascolto, no? Potremmo anche noi dire, vabbè, scegliamo le nostre puntate, le facciamo noi in modo molto verticale, però io non penso che sia il miglior modo per fare radio. E con questo quindi vi saluto e vi auguro un buon proseguimento di settimana.
1: Avete appena ascoltato Pride On Air, voci, storie e diritti della comunità LGBTQIA+. Puoi trovare i podcast di Pride On Air sul nostro sito rbe.it e sul nostro canale YouTube.

0: That's what busy body people.
1: RBE, vicina a te.
2: E ora pubblicità.
3: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
4: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: serie TV da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE. Vicina a te.
1: The music you're about to hear is above us. It's above us.

0: E ora pubblicità.
1: La bacheca annunci di RBE.
2: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
1: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
3: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: amore mediterraneo.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

0: 15.30, buon pomeriggio Popolare Network, le notizie.
1: Ci sono già due morti sul lavoro, di cui si è avuta notizia oggi. Un operaio di 40 anni è morto cadendo dal tetto di un capannone di un'azienda agricola in provincia di Salerno. Non sono chiare le cause della caduta. Un imprenditore vinicolo di 74 anni è morto dopo essersi rovesciato col trattore mentre lavorava in campagna in provincia di Verona. Ribaltamento del mezzo agricolo, uno degli incidenti più frequenti in agricoltura.
0: Mentre il Ministero della Difesa afferma che si stanno studiando nuove misure per la sicurezza dei militari italiani in Arabia Saudita, gli Houthi lanciano un messaggio all'Italia: non siamo in guerra con l'Italia e non intendiamo coinvolgere il vostro paese, ma ci chiediamo cosa ci fanno gli aerei italiani in Arabia Saudita a sostegno della guerra di Riyadh contro di noi. Lo ha dichiarato Mohammad Mansour, funzionario del Ministero dell'Informazione del governo Houthi a Sana'a, dopo l'attacco alla base aerea di Taif in Arabia Saudita, nel quale ieri è stato colpito un aereo militare italiano. La nostra è una resistenza armata legittima di fronte alla prolungata aggressione saudita, ha continuato il rappresentante degli Houthi.
1: E fumo nero e fiamme sono stati avvistati vicino all'aeroporto di Riyadh, lo riferiscono i residenti alla France Press. La notizia è riportata anche sul canale X del Jerusalem Post, che cita un testimone oculare che avrebbe visto una grande colonna di fumo sollevarsi vicino allo scalo aereo.
0: È arrivata in procura a Milano l'annotazione dei carabinieri sulle ronde a Rozzano, nell'Interland milanese, durante le quali è stato aggredito un cittadino marocchino di 40 anni e 2. Le persone individuate come autori dell'aggressione, è ipotizzato il reato di percosse con l'aggravante dell'odio razziale.
1: Dal commissario europeo all'economia Valdis Dombrovskis sembrerebbe essere arrivato un via libera all'Italia per usare i fondi del PNRR per sospendere il bollo auto nel 2027. C'è un certo margine in termini di gestione della liquidità, ha detto il commissario, rispondendo proprio a una domanda su questo tema.
0: Intanto, con i prezzi delle materie prime ai massimi, non sembra destinata a fermarsi nemmeno la corsa dei prezzi. Oggi al centro studi di Confcommercio ha diffuso stime molto preoccupanti su possibili ulteriori cali di consumo e più inflazione con gas e petrolio a questi livelli. Negativi anche gli impatti sulla crescita, che già ristagna. Confcommercio stima per il terzo trimestre un rallentamento del PIL a più 0,1% rispetto al più 0,2% del secondo trimestre e al più 0,3% dei primi tre mesi dell'anno. L'associazione calcola che per le imprese del commercio, del turismo e della ristorazione la bolletta elettrica nel secondo semestre 2026 potrà avere un aggravio superiore al miliardo.
1: A distanza di quasi due mesi dai sigilli allo Spin Time, una manifestazione in corso a Roma per chiedere la riapertura dello spazio sociale che ospitava decine di famiglie per affermare un'idea diversa di città in cui il diritto alla casa, alla vita dei quartieri venga prima della rendita e della speculazione immobiliare. Al corteo hanno aderito oltre 200 tra associazioni, collettivi, sindacati, ci saranno anche AVS e il PD di Roma.
0: 15.33 è tutto, le notizie di Popolare Network ritornano alle 17.30. Buon ascolto.
2: Popolare Network.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax. Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax. You know.

0: muoversi in Piemonte.
1: Bentrovati e buon pomeriggio a tutti voi che siete all'ascolto. In apertura invitiamo alla prudenza per un incidente sulla A33 a Sticuneo, tra la barriera di Govone e lo svincolo Castagnito in direzione Cuneo. Ci spostiamo sulla A26 Genova Gravellona-Toce, dove per animali sulla carreggiata è chiuso lo svincolo in uscita di Vercelli Est in direzione Gravellona. Infine vi invitiamo a visitare il nostro portale muoversiinpiemonte.it per verificare in tempo reale il traffico in regione. Al momento è tutto, non ci resta che augurare a tutti voi buona giornata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
3: Non ci credo, aspetto questo momento da un'eternità.
2: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
4: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
5: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
6: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
5: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
7: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
8: Amiche per la vita!
5: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
9: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
10: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
9: Ogni possibilità inizia con un passo.
10: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
11: Questo cammino dobbiamo completarlo.
9: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE. Vicina a te.

fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi i vetri appannati. Mentre schivo i discorsi dei grandi per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi.

0: Popolare Network. Buon pomeriggio, Popolare Network, le notizie. Il commissario europeo all'economia Dombrovskis sembrerebbe essere arrivato un via libera all'Italia per usare i fondi del PNRR per sospendere il bollo auto nel 2027. C'è un certo margine in termini di gestione della liquidità, ha detto il commissario, rispondendo proprio a una domanda su questo tema.
1: Intanto, con i prezzi delle materie prime massimi non sembra destinata a fermarsi nemmeno la corsa dei prezzi. Oggi il centro studi di Confcommercio ha diffuso stime molto preoccupanti su possibili ulteriori cali di consumi, più inflazione con gas e petrolio a questi livelli, negativi anche gli impatti sulla crescita che già ristagna. Confcommercio stima nel terzo trimestre un rallentamento del PIL a più 0,1% rispetto al più 0,2% del secondo e al più 0,3% dei primi tre mesi dell'anno. L'associazione calcola che per le imprese di commercio, turismo e ristorazione, la bolletta elettrica nel secondo semestre 2026 potrà avere un aggravio superiore al miliardo.
0: È in corso a Roma la manifestazione nazionale per chiedere la riapertura dello Spin Time, lo spazio sociale che ospitava decine di famiglie, e per riaffermare un'idea diversa di città con il diritto alla casa al centro. Al corteo aderiscono oltre 200 tra associazioni, collettivi e sindacati. Ci sono anche il PD di Roma e AVS.
1: Gli UTI lanciano un messaggio all'Italia: non siamo in guerra con l'Italia, non intendiamo coinvolgere il vostro paese, ma ci chiediamo cosa ci fanno gli aerei italiani in Arabia Saudita a sostegno della guerra di Riyadh contro di noi, ha detto Mohammad Mansour, funzionario del Ministero dell'Informazione del governo UTI a Sanaa, dopo l'attacco alla base aerea di Taif in Arabia Saudita, nel quale ieri è stato colpito un aereo militare italiano. La nostra è una resistenza armata legittima di fronte alla prolungata aggressione saudita, ha continuato il rappresentante degli UTI.
0: Si aprirà il prossimo 20 ottobre l'udienza preliminare di un processo per la morte di due operai egiziani di 26 anni morti nel settembre di 4 anni fa in una baracca vicino a un cantiere per la ristrutturazione di una villa di Moltrasio sul lago di Como, di proprietà di una SRL che faceva capo a un cittadino russo. I due operai morirono per una intossicazione da monossido, conseguenza dell'accensione di un braciere col quale avrebbero voluto scaldarsi. Le indagini hanno accertato che i due erano pagati 50 centesimi all'ora. A giudizio andranno in tutto 6 imputati, accusati di omicidio colposo e tra di loro anche di caporalato.
1: A Milano, giornata di cortei e manifestazioni. Stamattina hanno sfilato in migliaia al corteo organizzato dai sindacati di base contro i licenziamenti e provvedimenti disciplinari nei confronti di delegati e lavoratori. Lo slogan scelto dagli organizzatori è: la voce dei lavoratori non si licenzia. Al centro dell'iniziativa due casi in particolare, quello di Margherita Napoletano, delegata sindacale CUB del San Raffaele, e di Simone Vivoli, ex dipendente team e segretario nazionale dell'FLM Uniti CUB. Il sindacato chiede il reintegro dei lavoratori coinvolti e rivendica il diritto all'attività sindacale e alla denuncia delle irregolarità nei luoghi di lavoro. Nel pomeriggio, in occasione del centenario dello stadio Meazza, i comitati hanno manifestato nell'area dove dovrebbe sorgere il nuovo stadio, che dovrebbe essere costruito proprio dopo l'abbattimento dello storico impianto.
0: Saranno lunedì pomeriggio nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Sandro Mazzola, leggenda dell'Inter, morto a 83 anni dopo una lunga malattia. Dal mondo del calcio e di tutto lo sport, oggi il tributo e l'omaggio al grande campione, figlio di Valentino, leggendario capitano della Grande Torino, morto nella tragedia di Superga. 17.33 è tutto, vi ricordo il giornale di Popolare Network alle 19.30. Buon ascolto. Popolare Network.

0: bentrovati agli ascoltatori. Eccoci a una nuova puntata di Jailhouse Rock, ovvero suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni. Con voi a raccontare storie di musica e di carcere, Padre Cicognella
1: e Susanna Marie. Jailhouse Rock, carcere rock, carcere non solo rock, carcere tanta grande musica. Ed è grandissima la musica di oggi, grandissima per quello che ha significato nel suo paese e nel mondo intero. Oggi voliamo in America del Sud. La nostra storia comincia dalla città della Plata, a meno di un'ora di macchina da Buenos Aires.
0: La Plata è una città piena di angoli retti. Le strade disegnano blocchi quadrati regolari, come ti giri ne incontri uno. C'è un angolo però che è diverso da tutti gli altri. È l'angolo tra la terza e la quarantesima strada, affacciato sulla diagonale 74. Lì, su quell'angolo, la notte del 20 ottobre 1978 si decise il suo destino di esiliata.
1: In quell'angolo, tra la terza e la quarantesima, un locale dal nome Almacén San José era frequentato da oppositori al regime militare del dittatore Jorge Videla, un regime spietato, insediatosi con il golpe del 24 marzo 1976. Coraggiosamente, i proprietari avevano deciso di non chiudere l'Almacén. Ancora più coraggiosamente, quel 20 ottobre del 1978, chiesero a lei di cantarvi le sue canzoni.
0: Il governo della provincia di Buenos Aires aveva proibito le canzoni da lei cantate. Diffondevano ideologia marxista, affermava. Ma lei salì sul palco. Di fronte a sé quella sera aveva 300 persone. Fuori dal locale altre 100 si erano radunate ad ascoltare.
1: La polizia aspettava il momento adatto per intervenire. Bastava una scusa qualsiasi. La scusa arrivò quando alcuni studenti le chiesero di cantare la canzone che diceva «Quando avrò la terra, la avranno quelli che lottano, i muratori, i taglialegna, gli operai». Suo figlio, Fabian Matus, corse ad avvisarla di quanto stava per accadere. I poliziotti fecero irruzione nel locale. Uno di loro afferrò la cantante per un braccio. «Lasciami, che sono una donna», disse lei.
0: Circa 400 persone che le erano attorno, tra chi era dentro e chi era fuori l'Almacén, cantavano in coro. All'arroganza della polizia rispondevano con la loro festa.
1: Fu arrestata. «Lei canta canzoni sovversive», le fu detto. «Ma se sono tutte incise nei dischi e le canto sempre, ovunque», tentò lei di far ragionare l'ufficiale capo. «Quel che fa da altre parti non mi interessa», rispose lui. «Qui queste canzoni sono comuniste». Arrivata al commissariato, crollò. «Non può essere che per colpa mia sta accadendo tutto questo», disse tra le lacrime. Dalla strada si udivano le sirene delle volanti che conducevano in arresto gli spettatori del concerto. Nel cortile furono tutti perquisiti da poliziotti maschi, anche le donne, ignobilmente.
0: «Lei è una negra di merda e il meglio che possa fare è smettere di cantare e di guastare la testa alla gente», si sentì dire. Senza poter vedere un avvocato, fu portata in un ufficio assieme alla proprietaria dell'Almacén e a qualche altra persona. Fu fotografata e le furono prese le impronte digitali. La trattennero molte ore. Fu l'ultima a tornare libera alle 6 del pomeriggio del giorno seguente. I giornali accennarono all'accaduto 3 giorni dopo in trafiletti insignificanti. Quella serata le aprì le porte dell'esilio in Europa.
1: La negra, come veniva chiamata, è stata la voce dell'Argentina libera e continuerà ad esserlo nei secoli a venire.
0: «Quando avrò la terra, l'avranno quelli che lottano, i muratori, i taglialegna, gli operai».
1: Era dalla parte del lavoro, dei lavoratori, la negra. Questa è la canzone che quella sera cantò, offrendo alla polizia l'occasione che andava cercando per interrompere il concerto con la violenza degli arresti. Quando tenga la tierra, lei è Mercedes Sosa.
2: Quando tenga la tierra.

0: quando ottenga la tierra con l'indimenticabile Mercedes Sosa, la voce d'America, la voce dell'America.
1: Quella notte, il 20 ottobre del 1978, quando Mercedes Sosa fu arrestata insieme a tanti che erano venuti a sentirla cantare, c'era una donna nel pubblico che ha ricordato così quel concerto che ha segnato la storia dell'Argentina.
0: Ti eri entusiasmata e avevi cantato canzoni non permesse. Avevi aperto le finestre affinché ascoltassero coloro che non potevano pagare. Eravamo tutti euforici. Però arrivarono loro con le loro armi, rendendo infine visibile quel che sapevamo che stava accadendo. Noi in fila nel patio, con le armi puntate addosso, terrorizzate. Tu, forse con la tua propria paura, in un ufficio dove ti facevano ascoltare le canzoni che avevi cantato, mostrandoti la tua disobbedienza. Alle 6 del mattino considerarono che ormai ci avevano impartito la lezione e uscimmo al sole. Sai cosa? Ne valse la pena.
1: Sì, ne valse la pena. Mercedes Sosa era nata in Argentina, nella città di San Miguel de Tucumán, nel 1935. Se n'è andata nell'ottobre del 2009. Dopo il concerto alla Plata, sul quale abbiamo aperto questa puntata di Jealous Rock, Mercedes è costretta ad andarsene in esilio. Se ne viene in Europa, vive in Francia e poi in Spagna. Vi resta fino ai primi mesi dell'82, quando ritorna nella sua patria. Di lì a poche settimane ci sarà la guerra delle Falklands, che metterà fine alla dittatura e vedrà l'anno successivo le prime elezioni.
0: E Mercedes Sosa canta. Torna in Argentina e canta. Gravato in vivo e nel Teatro Opera de Buenos Aires, si legge sulla copertina dell'album dal titolo Mercedes Sosa in Argentina. Appena tornata in Argentina, aveva cantato e cantato al Teatro dell'Opera di Buenos Aires. Poco prima che il regime militare cadesse, aveva cantato di nuovo le sue canzoni di lotta, di fiducia e di resistenza. Come quella sera, come alla Plata, il 20 ottobre 1978, durante il concerto che le era valso l'arresto e l'esilio.
2: Vamos a cantar todo junto, gracias. Todo junto, por favor.
0: Quella sera le persone del pubblico, arrestate assieme a lei, avevano cantato tutte insieme, todos juntos, in coro, davanti alla polizia. Questa canzone è stata e sarà per sempre un inno per tutta l'America Latina. Mercedes Sosa, canción con todos.

0: Canción con Todos, ancora con Mercedes Sosa in questa puntata di Jailhouse Rock, che è la seconda puntata dopo la pausa estiva di questa 17ª stagione radiofonica che è cominciata. Chi vi parla è Susanna Marietti, in studio con me, come sempre, c'è anche Patrizio Gonnella. Il professor Iñaki Rivera Beiras insegna alla facoltà di giurisprudenza dell'Università di Barcellona, è da sempre un grande attivista sui temi del carcere e dei diritti umani in Catalogna, dirige un osservatorio sulle carceri costruito sul modello di quello di Antigone. Ed è di origine argentina, proprio come Mercedes Sosa. E proprio come Mercedes Sosa è dovuto scappare dall'Argentina con la dittatura, di recente ha pubblicato, il libro che, in italiano sta per uscire, avrà il titolo Il carcere e la memoria della schiavitù. Il sottotitolo è Il colonialismo e le lezioni dell'abolizionismo nero, una genealogia della linea del colore. Sono molte le correnti di pensiero che hanno ragionato sulla possibile abolizione del carcere, sono molti gli abolizionismi. Iñaki Rivera Beiras ci parla in questo suo libro per la prima volta del rapporto. O meglio, della mancanza di rapporto che c'è stato tra l'intera riflessione europea e quindi bianca di chi ha pensato all'abolizione del carcere e la riflessione afroamericana. I due abolizionismi non si sono parlati. L'abolizionismo europeo, sostiene Iñaki, non ha tenuto mai conto dell'abolizionismo nero ed è invece proprio dall'abolizionismo nero che scaturisce una lezione importante sulle prigioni, una lezione che ci insegna molto anche sul carcere di oggi, ovvero il carcere nasce come sostituto della schiavitù. Quando questa viene abolita e ancora oggi, anche guardando alle carceri europee ed italiane, non si può dire che non ci sia una linea del colore, che non ci sia una memoria del nostro passato coloniale. Basta vedere chi ci mettiamo dentro queste carceri anche in Italia. Sentiamo cosa ha detto il professor Iñaki Rivera Beiras ai microfoni di Jailhouse Rock. Iñaki Rivera Beiras, ci parli della tesi del tuo libro che uscirà a breve in traduzione italiana?
1: Da 5 anni, quando ho partecipato all'edizione, alla traduzione dell'opera da Ruth Wilson Gilmore, Abolition Geography, ho iniziato a approfondire una ricerca che da molto tempo intuivo come necessaria, lo studio degli abolizionismi carcerari appartenenti a tradizioni storiche e culturali molto diversi. Di quali correnti abolizioniste si tratta? In estrema sintesi, una di un'epistemologia nera concernente le radici di un particolare movimento antischiavista sviluppatosi a partire dalla metà del secolo XIX degli Stati Uniti, dal quale scaturisce un successivo e attuale abolizionismo carcerario, nonché legato alla lotta antirrazzista di un certo marxismo negro. E dall'altro lato un'epistemologia bianca propria dalla criminologia critica europea, in particolare nord-europea, degli anni 60 e 70, e di matrice ora anarchica, ora socialdemocratica, per indicarle attraverso le linee di colore che alcune autrici e alcuni autori hanno utilizzato, come Du Bois. In sintesi, l'opera constata l'esistenza di due movimenti abolizionisti che hanno vissuto separatamente senza un dialogo tra loro, salvo citazioni eccezionali, e che rispondono effettivamente a tradizione, culture, epoca e autori molto diversi. L'opera intende mettere in dialogo queste due tradizioni affinché possano arricchirsi reciprocamente. Dario Melosi lo sottolinea con precisione nella sua prefazione, quando dice che si tratta l'opera di effettuare una ricostruzione, una individuazione della presenza e della assenza che spiegano tanto la rapida razzializzazione del sistema penitenziario quanto la domanda sulla possibilità di superare il principio di subordinazione non soltanto carceraria, giunge ad una, a una delle parti, a mio avviso, più ricca. Onestamente, più che alcuna relazione tra le due posizioni abolizioniste furono in realtà le omissioni di citazione che riscontravano tra l'una e l'altra tradizione ad attirare da tempo la mia attenzione, un'attenzione che si è fortemente riaccesa dopo la lettura dell'opera dalla Gilmore, nella quale praticamente non vi sono riferimenti all'abolizionismo che conosciamo in Europa da decenni. In effetti, i due abolizionismi hanno percorso vie parallele, separate, senza essere praticamente citata reciprocamente l'uno all'altro, salvo alguna menzione molto recente che Angela Davis segnala, per esempio, in Abolizione politica, pratica e promessa.
2: Ignacchi, veniamo all'oggi. Il carcere contemporaneo continua a conservare la memoria della schiavitù. Quanto sarebbe ancora più importante che attualmente i due abolizionismi si parlassero?
1: Io credo che attualmente dobbiamo riconoscere che è tempo di promuovere dialoghi e intrecci. Come si può osservare, l'opzione abolizionista attuale europea, socialdemocrata e progressista, ma è sempre riformista, dall'Europa degli anni 70 fino ad oggi, che non ha nulla a vedere con la tradizione dell'abolizionismo nero radicale. Non si intende con questa affermazione formulare una sorta di argomentazione politica sentimentale, bensì profondamente dialettica. Evidente la continuità della relazione di assoggettamento, dominio, subordinazione o come si vogliano chiamare quella propria dei progetti attualmente, ma cercare e perseguire sempre l'organizzazione, l'organizzare la resistenza e il superamento di tale quadro di potere desiguale richiede di problematizzarlo fino in fondo. Laddove si annide un potere sociale, economico, lavorativo, familiare, punitivo, là dovrà operare il paradigma abolizionista, perché in fondo è proprio lì che si annida quella che probabilmente è una delle frasi più citata dalla geografia dell'abolizione che la Gilmore proposa nella sua definizione attuale di razzismo, il quale non è altro che la produzione o lo sfruttamento differenziato della vulnerabilità di gruppo, legittimate dallo Stato o al di là della legge, che provocano una maggiore esposizione alla morte prematura nel quadro di geografia politica differenti ma densamente interconnesse. Pertanto, la necessità di realizzare un studio genealogico della nascita degli abolizionismi carcerari e mettere ordine in alcuni concetti credo che è un lavoro di massima attualità. Per concludere questa risposta, la nuova immersione degli assi del colonialismo e del razzismo come epistemologia di un progetto di esclusione evoca alla fine altre immagini affrontate in questa opera mia. Prima il paradigma di Auschwitz come simbolo della fine del massacro e l'inizio di un diritto internazionale dei diritti umani e del costituzionalismo sociale di chi parla Luigi Ferraioli, per esempio. Ma in secondo luogo, in altra considerazione, il paradigma palestinese come specchio infranto, osceno e trasmesso in diretta dell'esplosione di quella promessa. Che cosa deve dire l'abolizionismo attuale di fronte alle impunità dei cosiddetti state and corporate crimes? E io credo che la presente opera offre alcune chiavi per continuare ad approfondire questa nuova ricostruzione.
0: Iñaki, cambiamo argomento in chiusura. Tu sei argentino, anche se insegni da moltissimi anni all'Università di Barcellona. Noi stiamo dedicando questa puntata di Jailhouse Rock a Mercedes Sosa. Anche la tua storia personale si intreccia con quella della dittatura militare, anche se in una fase precedente, non direttamente con la dittatura di Videla. Ci racconti le vicende che ti hanno portato all'esilio in Spagna?
1: Nel 1980, quando in Argentina era ancora in corso la dittatura, fui arrestato. Per mia fortuna rimasi detenuto per poco tempo e i miei genitori riuscirono a ottenere la mia liberazione. Fu allora che iniziamo a concepire l'idea di lasciare il paese. Era molto giovane, avevo 21 anni e avevo molta paura di ciò che avrebbe potuto accadere, anche alla luce delle notizie che più o meno riuscivano ad avere in quegli anni sui prigionieri, sui desaparecidos, sulle persone torturate, eccetera, eccetera. Lasciai quindi il paese diretto a Madrid, in una Spagna che stava vivendo quella che veniva chiamata la transizione alla democrazia, e finì poi a Barcellona, dopo un periodo che consistette nel completare i miei studi di giurisprudenza e soprattutto nel conoscere Roberto Bergali, che sarebbe diventato per me padre, amico, maestro e riferimento assoluto. Furono anni di recupero personale. Iniziai a lavorare posteriormente come avvocato di detenuti condannati in un ambito che allora veniva appena definito come diritto penitenziario o diritto dell'esecuzione penale. Creammo uno studio legale dedicato a questo lavoro e contemporaneamente iniziai i miei studi di dottorato che mi portarono a Bologna, dove trascorsi alcuni anni studiando con Massimo Pavarini, il quale avrebbe finito di dare forma definitiva alle mie inquietudini e alle mie domande in questo campo. Ricordo quella meravigliosa stagione della mia vita con enorme affetto.
0: Era il professor Iñaki Rivera Beiras dell'Università di Barcellona, argentino scappato in Spagna ai tempi della dittatura. La canzone che ascoltiamo adesso non ha bisogno di presentazioni, qui a cantarla è Mercedes Sosa.

0: Grazie.
1: Bella ciao Mercedes Sosa, e adesso entriamo in carcere per la prima volta il giornale radio dal carcere in questa 17ª stagione della nostra trasmissione, come sempre da Rebibbia Nuovo Complesso e Milano Bollate, le notizie della settimana del GRC.

0: giornale radio dal carcere. Notizie dalle carceri italiane.
1: Finita l'estate, nelle prossime settimane tornerà il GR da Rebibbia con le voci dei nostri redattori. È finita anche per loro l'estate, un'estate in cella. Chi ascolta Jailhouse Rock più o meno sa cosa possa significare: caldo, privazioni, mancanza di tutto. Ma stavolta no, non può neanche immaginarlo. Quest'estate è peggio di quanto si possa raccontare con le parole. Certo, tutti sappiamo della pesante e preoccupante ondata di calore che ha investito l'Europa e tanta parte del mondo, ma quei 39, 40, 41 gradi nelle città o al mare, per chi se l'è potuto permettere, hanno significato e significano 5 gradi in più per chi sta dentro una cella, 46, 47 gradi in una cella a 6 metri per 3, dove dentro ci vivono stipate delle persone. Nel drammatico sovraffollamento delle carceri se n'è riparlato dopo le denunce del rapporto di Antigone, ma c'è di più. Un giornalista, un giovane giornalista italiano che vive negli Stati Uniti e che fa giornalismo d'inchiesta, da tempo si prende la briga di aggiornare quotidianamente in rete i dati sul sovraffollamento, dati ufficiali che comunque raccontano meno della realtà. A Rebibbia, dopo un impercettibile calo a metà luglio, ora si è risaliti al 150%. Ogni 3 persone c'è un detenuto in più. I ventilatori solo per chi può permettersi di acquistarli nello spaccio del carcere, perché non possono entrare da fuori, e l'acqua fresca solo nel frigorifero in mezzo al corridoio del reparto, così come previsto da una disposizione del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. È un caldo che non fa respirare, che non fa pensare, un caldo brutale che ti lascia solo, ti lascia drammaticamente solo, perché d'estate a Rebibbia scompaiono tutte le attività, anche quelle pensate dai volontari che sarebbero disposti a sopportare i 45 gradi, tutto fermo, tutto silente. E allora com'è la vita in una cella da metà giugno a fine settembre? Ascoltiamo la voce di Stefano del reparto G12 in un audio che abbiamo registrato all'inizio di quest'estate.
2: Penso che adesso è così facile sbagliare e finire qua dentro. E non è tanto essere qua dentro, ma come stiamo qua dentro. Come mangiamo, come ci dobbiamo lavare, come dobbiamo affrontare le giornate. È giusto. Sto qui, devo pagare la mia pena. Tutti noi dobbiamo pagare la nostra pena, ma vogliamo pagarla con la dignità di persone, di esseri umani. Senza essere ipocriti, pensavo che chi stava qua dentro meritava di stare qua dentro. Lo penso ancora tuttora, io merito di stare qua dentro. Però penso anche un'altra cosa, che nessuno meriti trattamenti disumani. Anche gli animali adesso hanno i diritti. Chiunque ha i diritti. Perché un carcerato non deve avere un diritto? È sempre un essere umano.
1: Qualcuno a questo punto potrebbe suggerire che davanti al deserto una telefonata ai propri cari potrebbe aiutare. Ma avrete letto che qui a Rebibbia, per quasi una settimana e mezza, le linee telefoniche sono state bloccate. Un guasto. Dicono dovuto all'ultima tempesta, quella che ha investito Roma. Ma se nel resto della città i guasti sono stati immediatamente riparati, a Rebibbia no. Il

0: Paola Saporiti. Benvenuta Paola.
1: Benvenuti a voi, grazie.
0: Paola appartiene alla Sesta Opera di San Fedele, è una professoressa di filosofia, ma questa intervista è in particolare circoscritta a un evento che si è tenuto di recente, che ha avuto un grande successo nel carcere di Bollate, la giornata dei diritti, ovvero il Mandela Day. Vero Paola?
1: Sì, va bene, grazie, parliamone. Allora, innanzitutto un'iniziativa di Sesta Opera insieme a Cominetti. Ed è stato molto bello, importante, interessante collaborare con Rossella e con le persone che in biblioteca si occupano degli eventi di Cominetti. Un'iniziativa arrivata in pieno estate che ha voluto sconfiggere il caldo e anche la solitudine che in genere arriva col mese di luglio, che è stata segnata dalla ricorrenza, il Mandela Day, perché il 18 di luglio è nato Nelson Mandela e quindi in quell'occasione si celebra la giornata internazionale.
0: Beh, è stato un grande successo sia in termini di detenuti che hanno partecipato che di esterni, ed è stato bello anche vedere questa, diciamo, libera interazione fra di loro, con anche vari intermezzi musicali, con l'intervento di Gianluca Riccobene alle tastiere e di Nicola alla chitarra elettrica. Ecco, ci tenevo a dire, Paola, che nel 2009, nel giorno del 91esimo compleanno di Nelson Mandela, dei grandi della musica come Aretha Franklin, Gloria Gaynor, Stevie Wonder, Sting e anche grandi della politica e della cultura mondiale hanno riservato alla Radio City Music Hall di New York un tributo chiamato appunto Mandela Day, che oggi noi vogliamo ricordare. Mandela, nella sua autobiografia Lungo cammino verso la libertà, ha scritto che non c'è nessuna strada facile per la libertà, e lui lo sapeva bene, parlando di diritti negati, di uguaglianza e di libertà di coscienza.
1: Nella lingua latina c'è una parola che è regulum, che indica quello che noi chiamiamo il righello, e a me piace ricordare che il righello è diritto, il regulum è diritto, cioè diciamo in un altro modo che le regole devono portare sempre con sé i diritti, e i diritti rispettano le regole ma nella finalità della persona.
0: Noi dicevamo all'inizio che nessuno, forse come Nelson Mandela, conosce bene la realtà del carcere, luogo dove abbiamo tenuto questo evento, dove un articolo pubblicato sul periodico di informazione del carcere Carte Bollate intitola appunto Sold Out per il nostro Mandela Day. Ma ha fatto quanti anni? 25 anni di carcere Nelson Mandela.
1: Sì, una lunghissima detenzione con punizioni disumane, perché non solo la reclusione ingiusta ma la disumanità lo ha segnato. Facciamo un esempio: lavorare in una miniera accecante per il tipo di minerali, per la calce che veniva estratta, lo ha reso effettivamente cieco. Quello che noi quel giorno, quel 16 luglio qui vicino, abbiamo ricordato è stato che Mandela è uscito fuori senza rabbia, quindi una detenzione lunga, inferta in una maniera ignobile, che toglieva umanità, ma che ha avuto come risposta una dimensione, un atteggiamento non di rabbia. Una dimensione di questo tipo, cioè uno stile di vita dentro il carcere, dentro quella biblioteca che ci ha accolto, tra le persone, ci siamo confusi, non sapevamo più chi fosse dentro e chi fuori, eravamo
0: esattamente
1: tutti seduti,
0: sì,
1: insieme.
0: L'impressione è stata questa: grandi letture di spessore, di alto spessore intellettuale, soprattutto da parte di alcuni esterni, come, se le vuoi citare.
1: Sì, Valeria Voltini, che è una volontaria di Croce Rossa, un medico, Laura Ceresa, che è una dirigente scolastica, è venuta con l'idea di creare un progetto e portare poi studenti, e con Roberto Sculati, che è vicepresidente del Consiglio Comunale di Milano.
0: Un'altra perla che abbiamo avuto il piacere di vederci regalare in questo evento è stato un videomessaggio del presidente dell'associazione Mandela Foundation direttamente dal Sudafrica, che ci ha mandato un saluto e un grande abbraccio di solidarietà per l'evento stesso che abbiamo rappresentato, ma anche per tutti i detenuti del carcere di Bollate. In ultimo, una cantante, Emanuela Battista, accompagnata da Gianluca Riccobene, da Nicola alle tastiere e alla chitarra, ci ha cantato, perché

chiudere l'evento una canzone meravigliosa, L'anno che verrà di Lucio Dalla, che rappresenta un po' la summa di tutto un certo periodo di contestazione, di lotta armata, di conflitti nel nostro paese, che credo abbia dato un senso particolare, una prospettiva diversa alla giornata. Quindi un ringraziamento a Paola Saporiti, grazie Paola, e l'anno che verrà.

0: Il GRC, il giornale radio dal carcere. Noi ringraziamo anche quest'anno tutti i detenuti e le detenute che ci lavorano e ci lavoreranno e anche i coordinatori volontari della redazione che sono Stefano Bocconetti e Federica De Logu per Rebibbia e Paolo Aleotti e Chiara Martiroli per Bollate. A Bollate restiamo perché arriva la Freedom Sounds, la grande band di quel carcere che settimana dopo settimana ci presenta le loro interpretazioni dei cantanti o dei gruppi che mandiamo in onda. Qui hanno scelto Asuli Blanco e Mico Rason in una bellissima versione recitata e quindi noi a Bollate lasciamo il microfono.
1: Buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori di Jailhouse Rock. Si ricomincia anche quest'anno. Dalla sala musica del quarto reparto del carcere di Bollate presentiamo una rivisitazione del brano di Mercedes Sosa, Azzulli Blanco e Mico Rason in versione recitata. E oggi ringraziamo il caro Brian per questa interpretazione veramente da premio Oscar. Ciao Brian. Il caro Filippo che è qui con noi, che ci ha aiutato al pianoforte. E Giuliano che ci ha dato l'idea di interpretarla così. Però

0: Azul y Blanco en mi corazón, una versione recitata che ci propongono dal carcere di Bollate in questa seconda puntata della 17ª stagione di Jailhouse Rock.
1: Beh, in questa puntata abbiamo sentito come attraverso l'interpretazione di Iñaki Rivera Berras si possa affermare che esiste una sorta di razzismo congenito nella nascita delle prigioni. E se guardiamo le prigioni d'oggi, purtroppo dobbiamo considerare che quella linea del colore ha preso il sopravvento. Se andiamo per esempio a vedere quanti sono e perché sono in carcere quelli che vengono dall'Africa o gli africani discendenti, capiamo perfettamente quello di cui stiamo parlando. Sono tanti e per ragioni molto ma molto poco legate alla loro dimensione criminale. Sono tanti perché sono i poveri, i nuovi poveri.
0: E noi torniamo a Mercedes Sosa, voce dell'America Latina, la negra ancora oggi nei cuori di tutti. Così come tutto cambia, che anch'io cambi, non è strano. Una canzone immortale. In italiano l'ha cantata la nostra Teresa Desio. Mercedes Sosa, todo cambia.

0: Todo cambia, oggi siamo con lei, siamo con Mercedes Sosa, incarcerata ed esiliata dal regime militare, senza mai smettere di cantare le sue canzoni di giustizia sociale e di resistenza. Mercedes Sosa che ha dato la sua bellissima voce alle lotte contro il regime militare argentino.
1: Todo cambia, ma a volte nel sistema penitenziario italiano niente cambia, e se cambia, cambia in peggio. Qualche giorno fa con Susanna siamo stati in visita al carcere fiorentino di Sollicciano, un posto indecente da chiudere, un posto impregnato di muffa, pieno di cimici, un posto che la stessa procura ha detto è indegno che possa essere usato per farci vivere le persone. Eppure il ministero insiste, nonostante una parte del carcere sia stato messo sotto sequestro, il ministero insiste per tenerlo aperto, e abbiamo trovato i letti a castello a 3 piani, quindi un carcere malmesso e sovraffollato, niente cambia.
0: Una delle madri di tutto il movimento dei cantautori latinoamericani è stata Violeta Parra. Il movimento della nuova canzone cilena non sarebbe potuto nascere e svilupparsi senza di lei. Come ci dice anche Mercedes in apertura di questa canzone, Violeta Parra era cilena. Questa canzone è sua. Nel 1967, all'età di 50 anni, ha scelto di andarsene, aveva problemi sentimentali, ha scelto il suicidio, ma questa canzone è un inno alla vita, una delle canzoni più celebri del Sud America e forse del mondo intero. In tantissimi l'hanno interpretata. Ci salutiamo su questo brano, Mercedes Sosa canta Gracias a la vida.
2: Violeta Parra era chilena.

0: Gracias a la vida, e finisce qui questa seconda puntata della 17ª stagione di Jailhouse Rock, che abbiamo dedicato a Mercedes Sosa. Durante la settimana, come sempre, potete ascoltarci in podcast attraverso il sito www.jailhouserock.it e seguiteci su Facebook e su Instagram. Jailhouse Rock, suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni, perché in prigione a volte si viene anche suonati. Ci risentiamo la prossima settimana, stesso giorno, stessa ora e stesse frequenze. Un saluto da Susanna Marietti
1: e Patrizio Colnella.

0: se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Al momento lungo le strade del Piemonte gli spostamenti avvengono in modo regolare. Vi ricordiamo quindi che domani dalle 7 alle 22 su tutte le strade extraurbane nazionali sarà attivo il divieto di circolazione per i mezzi per trasporto merci con massa superiore a 7 tonnellate e mezza. Questo breve appuntamento termina qui, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.
4: Benvenuti alla selezione musicale di RBE, curata ogni settimana da un membro della radio differente. Questa settimana la playlist è stata ideata da Jacopo Bertuglia. Buon ascolto!

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax. Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te. Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
3: Non ci credo, aspetto questo momento da un'eternità.
2: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
4: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
5: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
6: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
5: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
7: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
8: Amiche per la vita!
5: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
9: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
10: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
9: Ogni possibilità inizia con un passo.
10: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
11: Questo cammino dobbiamo completarlo.
9: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: RBE, cultura, informazione,

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione dal lunedì al sabato alle 7:20, alle 13:15 e alle 19:45.
1: Sabato 19 settembre, la meditazione di oggi è curata dalla pastora emerita Lucilla Peirò. Il brano che ascolteremo in chiusura si intitola Aimons-nous les uns les autres, amiamoci gli uni gli altri. I versetti proposti sul lezionario Un giorno una parola, edizione claudiana, sono letti da Anna Carle della chiesa valdese di Luserna San Giovanni.
2: Leggiamo dal libro del profeta Isaia, al capitolo 57, il versetto 16. Dio dice: «Io infatti non voglio contendere per sempre, né serbare l'ira in eterno». Leggiamo ancora dalla prima lettera di Giovanni, al capitolo 2, il versetto 1. Se qualcuno ha peccato, noi abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo, il giusto.
3: La lettera di Giovanni si apre con l'annuncio liberatorio e gioioso della luce di Dio che splende sulla comunità dei credenti. Dio, che si è rivelato in passato ai padri e madri di Israele, ha rinnovato il suo legame di fedeltà ed amore mandando il suo figlio Gesù Cristo. Gesù ha predicato e praticato l'amore di Dio, ha annunciato il perdono dei peccati e la salvezza. Con la sua morte in croce ha dato la sua vita per vincere peccato e morte e fondare la comunità cristiana. I credenti devono sempre ricordare di essere la comunità dei peccatori perdonati. Vivere alla luce di Dio e di Cristo significa non sentirsi soli ed abbandonati, seguire il chiaro cammino dell'Evangelo in mezzo alle spine e alle insidie terrene, avere luce in mezzo alle tenebre. Le tenebre che angosciavano al tempo di Giovanni non erano quelle naturali del succedersi della notte al giorno, ma le tenebre dell'ostilità del mondo verso le piccole comunità cristiane. Tenebra era il tradimento di chi consideravi amico, l'oscurità della prigione e della violenza, la montagna di accuse di chi in tribunale giudicava il cristiano come nemico dell'ordine pubblico e senza possibilità di difesa lo condannava a prigione e morte, distruggendo il condannato, la sua famiglia, la sua casa. Giovanni ricorda alla comunità il fondamento della fede, la gioia e la luce della salvezza mediante la misericordia, il perdono dei peccati, il cammino nuovo su cui i credenti sono chiamati a camminare. Ma l'Apostolo richiama i fondamenti non per esaltare i suoi lettori,

bensì per richiamarli subito dopo, con severità pastorale, alle mancanze ed incongruenze della loro vita cristiana. È vero infatti che Cristo, con la sua morte in croce, ci ha riscattati completamente e perfettamente dal peccato, ma il credente fa i conti nella vita terrena con la fragilità della sua volontà, con le insidie del mondo, ed è chiamato a crescere nella fede, a non smettere mai di ricorrere al perdono di Dio. Giovanni vede nella comunità cristiana a cui scrive in particolare due mancanze gravi, segno del peccato che riprende il sopravvento. Innanzitutto la presunzione della perfezione, sentirsi al sicuro dall'errore e dal peccato, e quindi sentirsi superiori ad altri, più umili ed insicuri. A questi credenti Giovanni ricorda che sentirsi immuni dal rischio di cadere nel peccato è una falsità, e sminuire il perdono di cui solo Dio e Cristo dispongono. In secondo luogo, Giovanni censura nella sua lettera una seconda grave mancanza, l'odio fra fratelli in fede. Giovanni è fortemente turbato, scandalizzato che nella comunità cristiana ci siano contese, divisioni, persino espressioni d'odio, poiché i cristiani dovrebbero distinguersi con la pace comunitaria da un mondo diversamente violento. Di fronte alle molte manifestazioni di incongruenza del cristiano, potrebbe gravare sui credenti un forte senso di sconforto, un senso di fallimento rispetto alla vocazione, infine un fatalismo che può portare all'indifferenza e all'incredulità. Ma Giovanni con le sue parole non intende mortificare la Chiesa, al contrario, solleva i cuori nuovamente con un annuncio di fede e di speranza. Se qualcuno ha peccato, noi abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo, il giusto. Non siamo soli di fronte al mondo in cui viviamo, che spesso carica i credenti di accuse, di responsabilità per i mali della terra. Non siamo soli e senza speranza di fronte al peccato e alle nostre debolezze. Siamo esortati a fare appello, a confidare sempre nella consolazione, nella difesa di Gesù Cristo, di fronte al giudizio di Dio, che è quello che veramente conta. Fare ricorso alla difesa di Gesù significa non dimenticare la sua croce, ciò che ha fatto per noi, per salvare l'umanità dalla perdizione. Amen.

0: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE. Vicina a te.
1: Popolare Network.
2: Messaggio minaccioso degli Houthi all'Italia: non siamo in guerra con voi, non vogliamo coinvolgervi, ma ci chiediamo cosa ci facciano i vostri aerei in Arabia Saudita. Il Ministero della Difesa studia come rinforzare la sicurezza dei militari, mentre il governo continua a non coinvolgere il Parlamento. Le armi allontanano la pace, no ai soldi per il riarmo. Dalla due giorni di 5 Stelle sul programma, Conte ribadisce la linea sull'Ucraina e prova con la politica estera a prendere l'egemonia del campo largo. Spin time in migliaia in corteo a Roma per chiedere la riapertura dello spazio sociale. Decine le associazioni e i gruppi in piazza, anche PD Romano e AVS. A Gaza oggi è iniziata la scuola, ancora tra tende e strutture di fortuna. Israele ha distrutto la quasi totalità degli edifici scolastici e ucciso più di 500 insegnanti, stima l'UNICEF. Lunedì a Milano i funerali di Sandro Mazzola, sarà lutto cittadino, la leggenda dell'Inter e del calcio, è morta a 83 anni dopo una lunga malattia, all'omaggio di tutto il mondo dello sport. 19:31, buonasera, questo è il giornale di Popolare Network. Il Ministero della Difesa oggi ha emesso un comunicato per dire che si sta studiando il modo di rendere più sicura la presenza dei soldati italiani in Arabia Saudita e nella regione del Golfo, dopo l'attacco Houthi alla base di Taif, dove sono presenti soldati italiani e in cui è stato colpito un caccia italiano. E gli Houthi hanno lanciato un messaggio all'Italia che sa di minaccia: non siamo in guerra con voi, non intendiamo coinvolgere il vostro paese, ma ci chiediamo cosa ci facciano gli aerei italiani in Arabia Saudita a sostegno della guerra di Riyadh contro di noi. Così Mohammad Mansour, che è un funzionario del Ministero dell'Informazione del governo Houthi di Sana'a: la nostra, continuate, è una resistenza armata legittima di fronte alla prolungata aggressione saudita. Nonostante questo, il governo continua a tacere e il Parlamento non viene coinvolto nella discussione su una missione militare che potrebbe assumere contorni ben diversi da quelli iniziali. Sentiamo Luigi Toninelli, analista dell'ISPI.
3: Sono quelle situazioni un po' ibride o informali in cui molto spesso si naviga quando non si vuole chiamare le cose con il loro nome. Al momento nessuno vuole parlare di guerra, probabilmente non lo ha ancora, ma è quella che è degli Houthi, nonostante le parole di quasi conforto, tipo noi non vogliamo farvi nulla, ma andatevene, perché questo di fatto era la dichiarazione degli Houthi. Ecco, poco distante, diciamo, da un'affermazione quasi di guerra nei confronti dell'Italia e di tutti i contingenti presenti in Arabia Saudita o lungo il Mar Rosso, perché allargherei un po' più lo spettro al di là dell'Italia, poco meno che una dichiarazione di guerra. Ancora al momento nessuno vuole parlare di questo, ma sicuramente non sono affermazioni e dichiarazioni incoraggianti.
2: Guerra a nostra insaputa, varrebbe da dire, visto che non ne viene informato il Parlamento.
3: Al momento c'è solamente una missione, quella appunto italiana, a supporto dei paesi del Golfo e strategica anche per i transiti nello stretto di Bab el-Mandeb, quindi nel Mar Rosso, quindi una missione puramente difensiva e di monitoraggio che si riallaccia e si riaggancia alle missioni quelli antipirateria del passato in favore del controllo degli stretti, ma che sicuramente è messa sotto attacco, è minacciata, e di questo sicuramente bisognerebbe discuterne anche a livello più ampio in Parlamento.
2: È un fine settimana politico importante in Italia per la destra ed il cosiddetto campo largo. Domani a Pontida il raduno della Lega, in crisi e fagocitata da Vannacci, che prova a ricucire le divisioni interne con i governatori del nord contro il segretario Salvini. A Milano invece Nova, a due giorni di programma del Movimento 5 Stelle, 20 i punti al voto. Quello più discusso e di possibile attrito è lo stop alle armi in Ucraina. Le armi allontanano la pace, no ai soldi per il riarmo, ha ribadito il presidente del Movimento Giuseppe Conte, che prova così a prendere l'egemonia sul campo largo. L'inviato Michele Migone.
4: Nova, la Regione 5 Stelle a Milano, una sorta di OPA, offerta pubblica di acquisto sulle primarie, sul programma elettorale del campo largo e su una parte dell'elettorato di sinistra indeciso su quali leader puntare e che il partito Giuseppe Conte cerca di attrarre con un programma presentato come progressista ad hoc. In attesa di conoscerlo, nei particolari questo programma, si chiudono domani le votazioni e l'esito verrà annunciato lo stesso Conte al termine della manifestazione, sono gli interventi dei dirigenti del partito e degli ospiti sul palco a delimitare i contorni della proposta dei 5 Stelle, che focalizzandosi soprattutto sulla politica estera cerca da una parte di differenziarsi dal PD e dall'altra di fatto di mettere in difficoltà la sua leader Elly Schlein, impegnata a governare un partito che dimostra avere in alcuni settori sensibilità ben diverse da quelle che emergono dalla kermesse milanese dei 5 Stelle. Gli applausi dell'economista americano Galbraith per i suoi attacchi alla politica delle sanzioni contro la Russia, le continue critiche all'Unione Europea per la politica adottata in Ucraina e l'invito di Francesco Albanese a allontanare dal Partito Democratico chi guarda Israele sono forse gli esempi più eclatanti per quanto riguarda gli ospiti. Alla fine della prima giornata Giuseppe Conte a tirare le file, anticipare uno dei punti più delicati del programma, dicendo che da Nova arriva un mandato chiaro, no alle armi all'Ucraina. Forte dei sondaggi secondo cui gli italiani vogliono smettere con gli aiuti a Kiev, rinfrancato dalle rilevazioni secondo cui Conte sarebbe in vantaggio su Schlein per le primarie, il Movimento 5 Stelle con Nova mette le basi per avere una posizione politica di forza, se non addirittura egemone, nel campo largo.
5: Oggi sono due morti sul lavoro di cui si è avuta notizia. Un operaio di 40 anni è morto cadendo dal tetto di un capannone di un'azienda agricola in provincia di Salerno. Non sono chiare le cause della caduta. Un imprenditore vinicolo di 74 anni è morto invece dopo essersi rovesciato con il trattore mentre lavorava in campagna in provincia di Verona. Il ribaltamento del mezzo agricolo è uno degli incidenti più frequenti in agricoltura. E si aprirà il prossimo 20 ottobre l'udienza preliminare del processo per la morte di due operai egiziani, 26enni, che sono morti nel settembre di 4 anni fa in una baracca vicino a un cantiere per la ristrutturazione di una villa di Moltrasio sul lago di Como. I due operai morirono per intossicazione da monossido, conseguenza dell'accensione di un braciere col quale volevano scaldarsi. Le indagini hanno accertato che i due erano pagati 50 centesimi all'ora. A giudizio andranno in tutto 6 imputati, accusati di omicidio colposo e per 3 di loro anche di caporalato. Dal commissario europeo all'economia Dombrovskis sembrerebbe arrivare un via libera all'Italia per usare i fondi del PNRR per sospendere il bollo auto nel 2027. C'è un certo margine in termini di gestione della liquidità, ha detto Dombrovskis ai giornalisti rispondendo su questo tema. Intanto, con i prezzi delle materie prime ai massimi, non sembra destinata a fermarsi nemmeno la corsa dei prezzi. Oggi il centro studi di Confcommercio ha diffuso stime molto preoccupanti su possibili ulteriori cali di consumi e inflazione con gas e petrolio a questi livelli. Negativi anche gli impatti sulla crescita destinati a ridursi ulteriormente negli ultimi mesi dell'anno. Alcune migliaia di persone hanno manifestato oggi a Roma per lo Spin Time, chiedevano la riapertura dello spazio sociale che ospitava decine di famiglie, era per affermare una idea diversa di città in cui il diritto alla casa e alla vita dei quartieri viene prima della rendita e delle speculazioni immobiliari. Al corteo c'era la nostra Maria D'Amico che è in collegamento. Buonasera Maria.
6: Eccomi qua, buonasera Luigi, buonasera ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici. Lo sentite in sottofondo, questa è la musica, il corteo di Spin Time partito alle 14 da Piazza della Repubblica è arrivato dopo 5 ore in Piazza Vittorio. Questa è la musica del camion che lo apriva, che ha trasformato tutta l'area in un'area dove tutti ballano. Gli slogan, il nostro tempo è adesso, per Spin Time faremo tutti, erano queste le magliette, gli adesivi e poi due grandissimi che sono stati srotolati all'ingresso dell'Università La Sapienza. Questi gli slogan del corteo, il nostro tempo è adesso. Sono stati tantissimi ragazzi e le ragazze che hanno camminato per 5 ore, hanno attraversato l'Esquilino, lo stesso quadrante di città dove c'è lo Spin Time, il palazzo occupato che in alcuni anni ha saputo dare vita a un'esperienza unica di risposta abitativa, coabitazione multiculturale e rigenerazione urbana aperta alla città. Da circa 2 mesi chi ha occupato lo Spin Time, chi ci ha vissuto, è alloggiato grazie al Comune di Roma in altri luoghi molto distanti da questa, aspettando una soluzione. La richiesta di chi oggi ha manifestato è quella che lo Spin Time sia restituito a chi lo ha abitato e reso tale. Ti restituisco la linea.
5: Grazie Maria. Gaza, oggi è il giorno in cui ricomincia la scuola. Per il quarto anno consecutivo centinaia di migliaia di bambini tornano non nelle aule scolastiche ma in rifugi di tela e strutture di legno di fortuna. Il sistema scolastico di Gaza è considerato uno dei più sviluppati del mondo arabo, con un tasso di alfabetizzazione superiore al 97%, è stato sistematicamente smantellato dalla guerra di Israele. Secondo l'UNICEF, dall'ottobre 2023 la quasi totalità delle scuole di Gaza è stato danneggiato o distrutto, lasciando circa 658.000 bambini in età scolare senza accesso all'istruzione formale. 777 operatori scolastici, tra cui 532 insegnanti, sono stati uccisi insieme a più di 22.000 studenti. Andrea Iacomini di UNICEF Italia.
7: Si va a scuola sempre con la gioia di ritornare sui banchi, ma in una condizione comunque psicologica per i bambini e per le loro famiglie difficile. Ripristinare l'istruzione in maniera generale è complicato e vuol dire comunque dare la possibilità a tutti i bambini di accedere, e questo diciamo in realtà è già iniziato a gennaio, quando con una grande iniziativa Back to Learning come UNICEF abbiamo esteso addirittura a 300.000 bambini la possibilità appunto di tornare a studiare in naturalmente spazi dedicati. È chiaro che ci sono migliaia di bambini fuori dal sistema scolastico, però diciamo quello che stiamo cercando di fare è creare proprio delle strutture, degli spazi che consentano veramente al numero più ampio di bambini di tornare perlomeno diciamo a leggere, a scrivere, ad acquisire competenze, ma anche a giocare, anche a respirare. Diverso il discorso della Cisgiordania, dove proprio questa settimana 800.000 bambini tornano a scuola, compreso Gerusalemme Est, inizia questo anno scolastico anche lì in una situazione però di crescenti minacce, perché come sappiamo ci sono problemi enormi legati alla sicurezza e all'accesso all'istruzione.
5: Un nuovo allarme attorno all'intelligenza artificiale, stavolta in campo militare, dove ha lanciato la CNN, secondo cui l'esercito degli Stati Uniti avrebbe preparato l'intercettazione di una nave cinese su cui credeva che ci fosse materiale legato alle armi nucleari e l'avrebbe annullata dopo aver scoperto che l'informazione si basava su un errore dell'intelligenza artificiale. Sentiamo Marco Schiaffino.
8: Quando il ricercatore Jacob Coxon lo scorso 9 settembre ha annunciato pubblicamente le sue dimissioni da Anthropic, dichiarando che l'intelligenza artificiale rischia di cancellare l'intero genere umano nel giro di un decennio, forse non aveva in mente esattamente lo scenario che si è verificato negli scorsi giorni. A svelare i contorni della vicenda è la CNN, che cita fonti informate dei fatti, riportando una vicenda che avrebbe potuto scatenare niente meno che la Terza Guerra Mondiale. Stando a quanto riportato dalla testata statunitense, l'esercito USA sarebbe stato sul punto di portare un attacco a una nave cinese in Medio Oriente, dando potenzialmente il via a una escalation tra le due superpotenze. A segnalare il battello come un obiettivo primario è stato un report del Comando delle Operazioni Speciali degli Stati Uniti nel Pacifico, con sede alle Hawaii, secondo il quale la nave avrebbe avuto a bordo componenti per la costruzione di ordigni nucleari. Peccato che il report fosse completamente falso. A crearlo un chatbot basato su intelligenza artificiale che ha interpretato incorrettamente le informazioni di intelligence. Fortunatamente un'ulteriore verifica delle informazioni ha portato all'annullamento della missione di abbordaggio, ma la vicenda apre l'ennesimo fronte sul tema dei rischi legati a un uso intensivo e poco regolamentato degli strumenti di AI. Nel settore militare in particolare, gli Stati Uniti stanno premendo il piede sull'acceleratore per quanto riguarda il suo utilizzo, senza troppe restrizioni. Una delle fonti citate da CNN ha spiegato che l'uso dell'AI per l'acquisizione degli obiettivi sta aumentando e non esistono vere e proprie linee guida su come la presenza di un essere umano nel processo decisionale possa prevenire vittime civili o il fuoco amico. Questa volta però la leggerezza avrebbe potuto costare davvero molto cara.
5: La Procura di Milano dovrebbe aprire a breve una inchiesta sulle ronde a Rozzano, nell'Interland della città, finite mercoledì col pestaggio di due cittadini stranieri. Oggi è arrivata in procura la notazione dei carabinieri, in cui si rileva la presenza delle ronde anche con persone con precedenti penali. Due, le persone individuate come autori dell'aggressione, ipotizzato il reato di percosse con l'aggravante dell'odio razziale. Saranno lunedì pomeriggio nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Sandro Mazzola, la leggenda dell'Inter, morto a 83 anni dopo una lunga malattia. Nel mondo del calcio e di tutto lo sport, oggi il tributo e l'omaggio al grande campione, figlio di Valentino, leggendario capitano del Torino, morto nella tragedia di Superga. Gianfelice Facchetti, attore e regista teatrale, figlio dello storico capitano e compagno di Mazzola nell'Inter, Giacinto Facchetti.
9: una figura, un campione che ha fatto parte della storia nostra e di tutti gli italiani, non solo interisti, nel solco di un padre che è stato altrettanto grande, Valentino, è riuscito veramente a non sentirne l'ombra, perché comunque credo fosse veramente difficile riuscire a costruirsi una carriera altrettanto prestigiosa con un padre così, e anche per la fine tragica che aveva avuto, ed è diventato anche lui appunto una leggenda del pallone da subito, cioè comunque segna giovanissimo contro la Juventus nel 61, nel 63 al debutto con la nazionale contro il Brasile a San Siro, la finale di Coppa dei Campioni del 64 a Vienna, una doppietta. Sono cose che oggi verrebbero celebrate per giorni e giorni con i titoli sui giornali. Questo in realtà per Sandro è stato tutto semplice e molto, molto normale. È stato un campione che ci lascia non soltanto ovviamente grandi ricordi sportivi, ma anche un'idea di calcio più a misura d'uomo. A proposito di questo, quando ci fu la bomba in Piazza Fontana, venne annullata la partita dell'Inter che doveva giocare contro il Bari. Mio padre con Sandro Mazzola andarono di nascosto via dal ritiro per andare in ospedale a salutare questo bambino che era rimasto ferito, che sognava di diventare un campione e che sognava di poter emulare da grande proprio Sandro Mazzola.
5: 19:46 minuti è tutto per questa edizione del Giornale Radio condotta da Luigi Ambrosio, in redazione Massimo Alberti. Le notizie ritornano alle 22:30. Buon ascolto.
1: Popolare Network.

0: cosa? Cosa?
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
1: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Io mi chiamo Pasquale Cafiero e sono brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Cafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla

contro assessore, che Dio lo perdoni, entrando nel roulotte ci alleva i visoni. Voi vi basta una mossa, una voce, Castu Cristo ci leva una croce, con rispetto si è fatto le tre, volita spremuto, ho volito un caffè.

Ca ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compendi che chi che stipendi e un ambo se segna a papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo eravato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io già tengo le scarpe a un gilet.

Qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai visto chissà? Chi se so paticiente, pa' chi se fa niente, se tengono l'immunità. Don Raffaele, voi politicamente, io voglio

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

Scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: E ora pubblicità.
1: La bacheca annunci di RBE.
2: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
1: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
3: Muoversi in Piemonte. Buonasera e ben ritrovati con le notizie di viabilità. Sulla statale 28 del Col di Nava invitiamo alla prudenza per un incidente in corrispondenza dell'incrocio Pievetta in entrambi i sensi di marcia. Traffico regolare sulle restanti vie di collegamento extraurbane della regione. Vi segnaliamo quindi che per lavori all'interno del tunnel del Tenda, da lunedì 21 settembre a giovedì 29 ottobre, la strada verrà chiusa al traffico. A partire da venerdì 30 ottobre e fino a domenica 1 novembre sarà possibile attraversare il tunnel a senso unico alternato in fascia oraria 6-23. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te. Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera e bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi con le notizie su traffico e viabilità. Nessun particolare disagio lungo le principali arterie di collegamento extraurbane del Piemonte, dove al momento la circolazione si mantiene scorrevole. Vi ricordiamo quindi che dalle 7 alle 22 di domani, domenica 20 settembre, su tutte le strade extraurbane nazionali sarà attivo il divieto di circolazione per i mezzi per trasporto merci con massa superiore a 7 tonnellate e mezza. Ed è tutto per questa sera, a domani con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE. Vicina a te.

volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: come vorrei, come vorrei
1: che tu vedessi me.
2: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

Scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende. Ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Mi riempio di impegni per non pensarci. Ti tengo nella testa e occupo le labbra con un'altra sigaretta, rischiando di bruciarmi. Ma tanto cosa importa adesso? È già troppo tardi. Continuo a uscire per distrarmi.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328-8757-845. RBE, vicina a te.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

0: cosa? Cosa?
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
4: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
3: Ogni possibilità inizia con un passo.
4: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
5: Questo cammino dobbiamo completarlo.
3: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
6: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
7: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
6: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
8: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
9: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
10: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
9: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
11: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
12: Amiche per la vita!
9: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328-8757-845. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

RBE, cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.